Tornei.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del bel tempo su tutta la Campania grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Il tempo dunque sarà stabile, una giornata con sole protagonista e con cieli sereni e tersi, anche se di tanto in tanto qualche lieve velatura nel cielo si farà anche vedere. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni, anche se localmente saranno in lieve calo, ma nel complesso comprese fra i 25 e i 29 gradi. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

non è un lunedì qualunque, non lo è lunedì 1° giugno, ve lo dico. Perché poi magari qualcuno dice, ho sentito la radio, hanno detto che è lunedì 1° giugno, perché prima i social non c'erano, prima comandavamo solamente noi, i radiofonici, i televisivi, i giornali, adesso vai sul social e trovi di tutto, anche cose magari a volte non vere. Prima era un'istituzione, una ritta radio, allora è vero, sì, oggi è 1° giugno, entriamo ufficialmente nel mese dell'estate 2026, in più oggi anche la vigilia di un giorno festivo, non per tutti credo, perché domani il 2 giugno festa della Repubblica, è rosso sul calendario, vuol dire che c'è un altro giorno di ricotta, per quelli che hanno i caseifici, ovviamente per quelli che possono. Noi non ci saremo, cominciamo, io non ci sarò, ma perché l'azienda ha detto a Mangani, siccome lavori troppo, siccome ti alzi troppo presto al mattino, domani ti diamo una giornata di pausa, tutto qua, ok? Poi vi ricordo che sono a partita IVA, na comincia mica denaro, perché fate così, saluto anche Fabio Esposito in regia che mi accompagnerà per tutta la settimana, tranne domani, vi ho detto in modo corretto che non ci saremo. E voi cosa farete di bello, cosa avete fatto? 342 00 00

0: molto giugno, io lo adoro giugno, ragazzi, è un po' come il sabato nel villaggio, no? Giugno poi ti anticipa un po', poi il mese meraviglioso di luglio, agosto così così, tu dici vabbè, vai in ferie, lo so, ma c'è tanta gente sulla spiaggia, chi ha voglia di godere oppure chi ha la possibilità di godere delle vere ferie, secondo me giugno, luglio, poi agosto meglio evitare se non ti piacciono le spiagge affollate, no? È il mese delle giornate più lunghe dell'anno, dell'arrivo dell'estate, delle scuole che si avviano alla conclusione, no? Nei primi weekend poi possiamo già dire andiamo al mare, perché no, già il prossimo, ma già quello scorso molti di voi sono andati a fare il bagnetto, a mettere le natiche, le chiappette nell'acqua. Buongiorno a tutti i pipistrelli da una Milano caldissima, lo dice Gennaro. Gennaro anche qui devo dire che le temperature si sono alzate un bel po', beh giusto così, fino a qualche settimana fa si lamentavano questo maggio spastriata, inizia sempre così il mese di maggio e non vedo proprio lo scorcio dell'estate, adesso si lamentano del caldo, c'è malavanda sempre, c'è niente da fare. 342-00-00100 per i vostri messaggi, questi siete voi. Sono curioso di sentire se qualcuno farà un megaponte.
1: Buongiorno Antonio, mi gioco siamo su una nave adesso direzione Napoli, Napoli. Buongiorno a tutta la
0: città, pio. È il comandante di una nave, buongiorno, non sappiamo quale.
2: Buongiorno Manganiello, buongiorno. Buongiorno a tutti, mi chiamo Palavizzo.
0: Vai.
2: Non mi ricordo adesso.
0: Ma come? Non ti ricordi dove sei? Vabbè, ancora un po' di scie.
1: Buongiorno,
0: del weekend.
1: Pipistrelli e pipistrelle.
0: Buongiorno,
1: buongiorno Antonio. Buongiorno. Oggi primo giugno. Si va al lavoro si va a pagare i pensionatini, i miei pensionati.
0: Il mio direttore. Ok,
1: buona,
0: mi raccomando.
1: Giornata, buon primo giugno.
0: Anche a te.
1: E a chi domani fa festa? Come me, perché domani faccio festa.
0: Tu sei uno statale. Buona festa della Repubblica per domani. Pronto?
3: Ciao Manga, buongiorno, buongiorno a tutti. Io mi geolocalizzo, sono a casa mia e mia figlia sta ancora schiattata l'indolietta. Deve andare a scuola.
0: Ancora?
3: E niente, io sono di festa oggi, ma tengo fatto 400.000 cose.
0: Quando sei poi di festa, no? Capita che devi fare mille commissioni e a un certo punto dici meglio andare a lavorare. Pronto?
4: Buongiorno Pipistre.
0: Carmine da Bacoli.
4: Direzione Giuliano.
0: Sì, vai.
4: Pipistre, immagino quanti spesi porta all'azienda tu.
0: Hai capito?
4: Sta povera radio che si chissà. Pensi che talmente le spese che tenne che sta parlando di poche pubblicità.
0: No, le spese sono tante per me, quindi mi dicono stai a casa così non ti paghiamo, no? È quello poi il senso.
5: Mangani, buongiorno. Buongiorno. Giovanni da Napoli.
0: Vai Giovanni.
5: Mangani. Vetti che rimane da Nerata nel Nati Paolo.
0: Sì, domani.
5: Che le rimane a tenere pure papà.
0: No, ragazzi, no. Ma partita IVA, a prestazioni, se vieni ti pagano, se non vieni non ti pagano, ragazzi, è così. Pronto?
6: Mangani, buongiorno.
0: È lui?
6: Buongiorno a tutti.
0: Armando.
6: Mangani. Meno male, con un lunedì diverso. Rimane sempre festa una
0: Dove sei? Devo ringraziare per Armando perché l'ho incrociato quando era venerdì passato a Scafati, una festa di piazza bellissima tra l'altro, e Armando mi ha omaggiato di shampoo, lozioni per capelli, una roba incredibile. Ho incontrato anche Biagio, il cantautore del nostro Gianluca Vigliotti nel bar dello sport, famosissimo, mi hanno detto, tra l'altro fratello di Brad Obitore, credibile, tutti i pipistrelli con me, pronto?
7: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Buongiorno a tutto il mondo.
0: Vai.
7: Specialmente agli ammalati, con una presa.
0: Bravo, regione, hai detto una cosa bellissima.
7: Andò, ho trovato una partita lì. Ci sono Pasquale da Frate Maggiore, autista.
0: Ciao Pasquale.
7: Andò, c'è la nonna mi chiedo un zuppo, il fornutaco.
0: Sì. Guardate che oggi avere la partita IVA è qualcosa di devastante, no? Allora, partite IVA all'ascolto, confermate qualche messaggio, pronto?
8: Mangani, buongiorno, voglio giacalacalacalizzare.
0: Vai.
8: Sono Biagio da Caeta, Mangani, stamattina è brutta giornata perché sto lavorando tantissimo.
0: Vabbè,
8: e
0: allora?
8: Domani The Colors cantano a Caeta.
0: Ma veramente?
8: Tutto a
0: The Colors a Caeta, e allora tutti a Caeta domani, vai. Rolling Stone,
9: Mangani,
0: Rolling Stone.
9: Buongiorno e buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
9: Sono sempre Dello da Sarno. direzione San Giuseppe Vesuviano.
0: Nuovo acquisto, Fabio.
9: E che volevo dire, mangani, pare millare, cammi in fede, mangani, agosto, ne cammi in fede.
0: Agosto.
9: Buona giornata a tutti.
0: Anch'io d'agosto, quindi inizia il countdown, iniziano quei momenti in cui dici, non ce la farci più, fa troppo caldo, un dangegeni, se là con due frigorifero non metti in show. Cioè, sono quelle cose che ogni anno si fanno. Pronto?
9: Andò, buongiorno. Buongiorno. Ciao da Napoli.
0: Vai.
9: Direzione Benevento.
0: Sì.
9: Ti volevo ancora ringraziare per il telegram fatto a mia sorella Elvira.
0: Ah, venerdì. Okay. Meraviglioso.
9: È stato un trionfo.
0: È vero.
9: Il podcast lo fa sentire a tutti, tutta la famiglia.
0: Sì.
9: È stato bello, grazie.
0: Dai,
9: Antonio,
0: sono contento. Dai, i telegram poi danno delle emozioni particolari. Ancora qualcuno, Fabio? L'ultimo, pronto?
10: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno
10: da Ciampino.
0: Vai.
10: Niente,
0: da
10: allora
0: Ciampino.
10: Volevo geocolorizzare.
0: Vai.
10: E sono scendendo a fare una camminata a piedi.
0: Sì.
10: Visto che è lunedì
0: a Ciampino.
10: Sì, ci sono tutte le buone idee.
0: Ma va bene.
10: Voglio
0: va
10: un
0: bene.
10: Abbraccio a tutti.
0: Soprattutto se qualcuno addirittura riesce a fare un ponte, che ne so, da venerdì pomeriggio, no? Venerdì scorso fino a mercoledì. Dove siete? Fatemi sapere che ci siete. Buongiorno Antonio, sono Salvatore dal Parco Patrizia, direzione Pomigliano d'Arco. Buona giornata, anche Salvatore al lavoro. Tra poco seconda parte di WhatsApp. Ditemi dove siete.

0: E ancora buongiorno anche a quelli che stanno facendo colazione mentre guardano il canale 76 del digitale terrestre, ovvero Kiskis Napoli TV. A tal proposito saluto il piccolo Giovanni che mangia i cornflakes mentre guarda Manganiello. Ciao Giovanni, che differenza! Quando ero piccolo io guardavo in TV Goldrake, Mazinga Z, e tu invece guardi Doraemon, che sono io, vedi? Mi hai scambiato per Doraemon. E allora ti do il Chonsky, eccolo qui. Poi ragazzi, Beppe, o meglio Peppe con la P, perché c'è una differenza tra Beppe e Peppe, da fuori grotta, direzione Avellino, come ogni giorno con questo caldo dovrei stare sopra una spiaggia con un bel cocktail e una filippina che mi fa un bel massaggio. Siete grandi, vi seguo sempre. Perché proprio la filippina? Non può essere un'italiana, una avellinese, una cinese, un'australiana, sempre sta filippina che deve fare questi massaggi, insomma. Però l'idea è bella, una bella spiaggia. Ma a me basterebbe anche, che ti devo dire, Diamante, basterebbe anche Licola, non è un problema. L'importante, ecco, stare su un'amaca, immaginate, legata a due piante di cocco. Solo che a Licola ci sono i cocchi, no? No, cocco bello, cocco lo vendono già fatto, però non ci sono. Vabbè, sentiamo ancora vocali, pronto?
1: Ciao Mangani, buongiorno.
0: Ciao. Chi è?
1: Come si vede che abbiamo sbagliato i posti fatichi? Dimmeno stamattina
0: sì.
1: La tangenziale è dimezzata di un terzo.
0: Assolutamente. No, non c'è nessuno. Bisogna dirlo. Sono tutti quanti a fare il ponte e poi si lamentano anche. Pronto?
2: Antonio, buongiorno. Sono Nicoletta.
0: Ciao,
2: io
0: Nicoletta.
2: Dopo esattamente 10 giorni di ferie torno
0: sì?
2: al lavoro.
0: 10 giorni.
2: Ma mi sa che è meglio, perché mi ritorno con una borsa nuova e occhiali da sole nuovi. Quindi per mio marito, per il suo bene, meglio che io vada a lavorare. Ciao.
0: È giusto, perché poi quando hai tanti giorni di festa, vai in qualche centro commerciale, qualche negozio, e il maritino deve strisciare e vai. Meno male che ritorna.
3: Buongiorno,
0: lavoro.
3: Manganiello.
0: Buongiorno.
3: Di Pavina, Francesco. Oggi 12-13 gradi. Lavoro sulla gru a Pulineri.
0: Mamma mia.
3: Sono passati 2 settimane
0: sì.
3: Da 26 a 31 gradi 32.
0: È vero. In bocca al lupo, soprattutto salutiamo quelli che lavorano all'aperto. Ci lamentiamo noi abbiamo addirittura 2 condizionatori in questo momento, ragazzi, accesi, 2, neanche uno, 24 e 24, siamo freschi, belli. Invece voi, che spesso e volentieri lavorate all'aperto, soffrite tantissimo, quindi siamo solidali, veramente solidali con voi. Pronto?
4: Magari, buongiorno.
0: Come
4: pensi tu, i messaggi mi non
0: ne mandano più. Eccolo qua.
4: Io sono un fedelissimo.
0: Chi
4: come
0: sei?
4: Tanti altri.
0: Certo,
4: ma
0: figurati.
4: Non sento più da una vita parecchi di loro. Sono sempre un serpente da bruciare.
0: Ah, il serpente, Costantino, ma figurati, siete talmente tanti, a volte vai a finire sotto ai WhatsApp. Adesso con la raccomandazione, mi sa la coppa come succede nei collocamenti, cosa, capisci a me, no? La cartella
5: d'osta. Ciao ragazzi.
0: Chi è?
6: Ciao Antonio Manganiello.
5: Ciao Manganiello.
6: Sono Bellissimo. Tati.
5: Sono Tati.
6: Ti voglio tanto bene.
0: Ma io ti amo. Ma che voce bellissima. A quest'ora già sveglia, 7:17. Pronto?
7: Antonio, buongiorno. Come
0: buongiorno.
7: State? Sono Patrizio D'Amore.
0: Ciao.
7: Un saluto e un abbraccio forte a Fabio Esposito.
0: Certo, Fabio.
7: Mi trovo all'interno dell'ospedale policlinico, vicino a voi.
0: Sì.
7: Sto in attesa che si faccia l'orario per entrare. Un saluto a tutti voi. Buon primo giugno.
0: Grazie.
7: E un abbraccio forte a tutti gli amici in ascolto.
0: Patrizio D'Amore, uno degli ascoltatori più cari che abbiamo. Tra l'altro, a proposito di cari, devi sapere, Fabio, che tu hai assaggiato i vari cornetti di Patrizio D'Amore. Ma Patrizio, la settimana scorsa ha fatto una manata di coriandoli esagerati. Cioè, è andato a comprare i cornetti, non so se mi spiego, a pochi passi da Rione Alto, hai già capito dove, no? Dal nostro amico germano. Quindi, veramente, si è fatti rieb, ma stavolta hai vinto Patrizio, quindi un abbraccio a te, in bocca al lupo, veramente di cuore. Insomma, sappiamo che non stai attraversando un bel periodo, noi siamo qui per cercare di alleggerire anche le tue giornate. Tra poco torniamo con l'argomento del giorno.

0: primo giugno, veramente bellissimo dirlo primo giugno, vedi, rispetto al primo novembre, con tutto il rispetto, primo ottobre, primo gennaio, no, giugno, l'estate veramente è scoppiata. Allora, non è solo il primo giugno, ma è anche un giorno importante perché si celebra la giornata mondiale dei genitori. Ah, che bello, istituita nel 2012 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la ricorrenza è dedicata a tutte le mamme e i papà del mondo per riconoscere il loro ruolo fondamentale nell'educazione e nella crescita dei figli. Io credo anche un ruolo complicatissimo, soprattutto ultimamente con le nuove generazioni, veramente essere genitore è qualcosa di difficilissimo, tra consigli, pazienza, sacrifici, figuracce memorabili, una giornata per dire grazie, ma anche per ricordare tutte quelle frasi, abitudini e momenti che ogni famiglia si porta dietro da anni. E infatti la domanda in occasione della giornata mondiale dei genitori potrebbe essere la seguente: qual è la frase, il consiglio, la bugia innocente o la figuraccia di mamma e papà che vi è rimasta più impressa? E soprattutto qual è quella cosa da genitori che oggi vi ritrovate a fare anche voi senza accorgervene? Cioè, c'è quella frase, un comportamento dei vostri genitori che vi è rimasto impresso? E qual è quella tipica cosa da genitori che oggi fate anche voi? No, io ieri sera ci pensavo, no? Tipo mia mamma sfogliava spesso e volentieri, fa ancora oggi, i volantini dei supermercati. Io dicevo, ma che palle, ma tutti i giorni a sfogliare sti volantini. Quando ero piccolo lei già li sfogliava, vabbè, per trovare le offerte. Oggi mi ritrovo a fare la stessa cosa, no? Per capire dove posso risparmiare qualcosina. Mi diceva sempre fai presto ma vai piano, ed è la stessa cosa che dico a mia figlia che ormai ha la patente: fai presto ma vai piano, ed è un paradosso. Oppure spesso e volentieri mi diceva ma la felpa l'hai portata? Ma parliamo del mese di agosto, quando andavi al mare, perché non si può mai sapere. E aveva ragione anche lì, cioè quelle frasi che i vostri genitori vi hanno detto oppure vi hanno assillato con certe raccomandazioni, e poi dopo quando siete diventati voi genitori, quindi mamma, papà, vi siete accorti che più o meno fate le stesse cose, no? Insomma, fatemi sapere qualcosa che riguarda i vostri genitori, possibilmente qualcosa di divertente, di simpatico, un aneddoto. Festeggiamoli alla grande al 342 00 00 100.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Quante cose al mondo vuoi fare?
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giornata mondiale dei genitori, questo primo giugno, un'occasione per ricordare tutte quelle piccole e grandi cose che mamma e papà ci hanno insegnato, detto, trasmesso nel corso degli anni. E io vi sto chiedendo qual è la frase, il consiglio, l'abitudine dei vostri genitori che vi è rimasta più impressa e quale tipica cosa da genitori, tra virgolette, vi ritrovate a fare oggi anche voi, magari senza nemmeno accorgervene. 342-00-00100 per i vostri messaggi. Parto con quello di Raffaele da Mainz, ovviamente lo leggo come lo ha scritto, anche con gli eventuali errori, ma lui è in Germania da anni, è tutto consentito con la sua voce. Vediamo.
1: Buongiorno Antonio, sono Raffaele da Mainz. A me mi è rimasto impresso dai miei genitori una parola, che quando uscivo, ti raccomando, stai attento, non frequentare ragazzi poco per bene. Io, essendo genitore, raccomando anch'io, io e la mia roccia, saluti di Raffaele da Mainz.
0: La roccia sarebbe la moglie, la roccia. Allora, grazie Raffaele. Poi Marco, da piccolo mio padre mi diceva sempre: spegni le luci quando esci da una stanza. Ridevo, adesso entro in casa dei miei amici e le spengo io. Sono diventato lui. Ma è così, c'è niente da fare. Poi mia mamma aveva la risposta pronta per tutto: portati una giacca che poi fa freddo. Io la prendevo in giro, oggi lo dico a mio marito e miei figli ogni volta che escono. Vedi, perché poi si trasmettono delle cose, no? Dei genitori, senza accorgertene, le fai anche te. Buongiorno pipistrelli e pipistrelle, stud che sta luce, Emanuele lo dice. Ciao papà, Emanuele da Montecatini Terme. Sentiamo qualche vocale, pronto?
2: Buongiorno, mangari.
0: Buongiorno.
2: Quando sorto facciamo spennere a chissà chissà, la ronna e l'arca.
0: Beh, ragazzi,
2: l'aria condizionata a bizzeffe.
0: Ma stai scherzando? Ma noi dobbiamo stare freschi, perché così possiamo portare un'energia a tutti voi. Se noi abbiamo caldo, e come facciamo a parlare così bene, pimpanti? Noi dobbiamo stare freschissimi. Poi arriva Vigliot, studia i condizionatori e si fa puzzi di capra, perché giustamente l'età è quella che è. Speriamo si sta sentendo. Vi aggiorno, se mi dice se è un cretino, sta ascoltando, mi invia un messaggio vocale.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Tapuru Pandini in Etiopia. Sempre Forza Napoli, Marco
0: in Etiopia.
3: Da Addis Abeba.
0: Addirittura...
3: presente come ogni mattina.
0: No, cioè ragazzi, da Addis Abeba, ma vi rendete conto la tecnologia? Arriviamo lontanissimo. Un abbraccio forte a te, pronto?
4: Buongiorno, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
4: Traduzione:
0: vai.
4: Safat Eribat. Mm. Dice sì. Si è indebitato.
0: Che si è fatto i rib, ragazzi? Voi come dite?
4: Napoletano, stagini i rib.
0: Ah, stagini i rib. Ok, vabbè, si è fatto i rib, stagini i rib. Stiamo là, ragazzi, più o meno. Poi c'è un messaggio di Ernesto. Stat a court. Padre, me lo diceva sempre mio padre, come mi piacerebbe risentirlo. Ernesto da Pomigliano. Eh sì, perché poi quando ti trovi nel corso della tua vita quasi quasi ti dà fastidio quello che ti dicono i genitori, poi cresci, magari si sono fatti vecchi oppure non ci sono più, e lì veramente poi ti manca tutto di loro. Pronto?
5: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Allora, mio padre mi diceva sempre: tu ti stai accorto a te, e ti stai accorto pure a là, che mezza vita che sono buono.
0: È vero, lo diceva.
5: E diceva: ma non ti preoccupare, e mio padre mi diceva: ti preoccupare, quando poi ti fai rossa e fai figlio, ti faccio a break.
0: Non sei a dire, è vero, quanto hai ragione. La giornata mondiale dei genitori, per questo stiamo parlando di mamma e papà e di tutti gli aneddoti annessi. Pronto?
6: Manganiello, buongiorno, sono Lello da Giuliano.
0: Vai, Lello.
6: Quello che ricordo sempre, continuamente.
0: Sì.
6: E che mia mamma vicino a me, mio fratello, quando è uscita in distanza, ha tassuto in
0: luce. E luce.
6: Ha tassuto sempre in luce. E io ce lo faccio.
0: È vero, anche perché.
6: Capo non lo fanno come non lo facevano noi.
0: Bravo, bravo,
6: e
0: quello è un giro.
6: Ed è ritornato.
0: È vero.
6: Dobbiamo spegnere
0: le luci, anche perché le bollette sono molto più salate rispetto ad una volta. Buongiorno Manganè, la frase che sentivo sia da mamma che da papà: si te fai male da rongo puro riesta. E questa è mitica, questa è straordinaria. Saluti Luigi da Zurigo. E voi avete un aneddoto, una frase che vi ricordava e che vi ricorda la vostra mamma e il vostro papà, che anche voi poi replicate, no? Dopo anni. Fatemelo sentire. 342 00 00 100.

0: avete gradito in tantissimi. Lady Mojo, mamma mia, che pezzo! In particolar modo ancora Raffaele da Mainz che dice: buongiorno Antonio, sono Raffaele da Mainz, che bella canzone Lady, è la canzone del nostro primo anno, dell'anteprima, del matrimonio, addirittura, anzi, mi stai sotto filmina. Raffaele, grandioso! Un po' di messaggi che riguardano ancora l'argomento di stamattina. Luca, mia mamma controllava che avessi mangiato abbastanza. Oggi quando invito qualcuno a cena chiedo almeno 5 volte, ne vuoi ancora? È vero, anche quello la mamma spesso e volentieri te lo diceva. Vediamo, buongiorno Antonio, mio padre diceva sempre nubile. È vero, anche questo. Non posso dirlo alla napoletana, ma in pratica un pelo del pube femminile tira più di una barca in mezzo al mare. Più o meno ho cercato di italianizzare questo detto che spesso e volentieri ci ripetono i nostri genitori. Buongiorno Manganiello, mia mamma mi lanciava sempre lo zoccolo, non solo mi prendeva sempre, ma quello zoccolo era un boomerang, tornava sempre tra le sue mani. Io ora ci provo, ma non solo non prendo mio figlio, ma torna sempre dietro la mia testa. Con il film di Fantozzi, non so se l'avete visto, quando lanciò un boomerang si chiuse dentro 1000 stanze, il boomerang bussa alla porta e lo colpisce. Fantastico. Poi la frase che sentivo sempre prima di scendere era: statta accorta, non da appiccicare con nessuno. E camarone da accompagno, io dico sempre a mio figlio questa cosa: camarone da accompagno poco, ma non da appiccicare con nessuno, sempre, perché ho sempre paura della società, degli altri. Pronto, sentiamo ancora qualcuno.
1: Magari bacio.
0: Oh, Brad,
1: eccomi qua. Brad Dovitoro, originale Scafati con amore. Venerdì ci hai regalato veramente un grande,
0: grazie,
1: spettacolo.
0: Grazie.
1: Eri in perfettissima forma.
0: Veramente.
1: Zumbava e scendiva
0: come
1: un ragazzino.
0: Come un grillo, è vero, è vero. Poi dopo ci piada l'Auli, non ti preoccupare.
2: Quando mandava a fare qualcosa in altro uomo, mandava a pigliare qualcosa in altro uomo. Ci si domanda a madre, anche l'acqua truppa.
0: Erano le offese, anche le offese potete raccontarle, quelle per loro bonarie, no? Però per noi poi pesantissime. Pronto?
3: Danilo, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Io mi ricordo che mia mamma mi diceva sempre: quando scendi stai sempre attento.
0: È vero.
3: E io sì, sì, non ti preoccupare. E poi mi chiamavo sempre Tomazzato.
0: Allora faccio bene a dire a mio figlio: non da appiccicare con nessuno, non da appiccicare. Pronto?
4: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti i miei stelli.
0: Vai.
4: Ci da stasera, ma volevo dire, ma
0: sì, che cosa?
4: Il podcast,
0: sì,
4: ma non funziona.
0: Stiamo sistemando, ragazzi, stiamo ottimizzando, stiamo lavorando per voi, tranquilli. Pronto?
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: La cosa che mi viene da dire sempre mio padre,
0: sì,
5: è: tutto è soggetto all'uomo. Ad indicare che qualsiasi obiettivo, qualsiasi cosa da raggiungere,
0: sì,
5: anche se può sembrare impossibile da raggiungere,
0: sì,
5: con la costanza, l'impegno,
0: è bello,
5: si riesce.
0: È bello questo, cioè la responsabilizzazione, il fatto di dire: ce la puoi fare anche tu se ce l'ha fatta un altro. E Giulia, mia mamma conservava qualsiasi cosa perché non si sa mai. Oggi ho un cassetto pieno di scatole, caricabatterie vecchie, buste. Direi che il testimone è passato. Io vorrei anche sentire delle parole uniche che raccontavano i vostri genitori, che vi dicevano, a parte le solite, no? Ti lancio lo zoccolo, oppure non ti appiccicare, camarone da compagni. Queste sono quelle classiche che più o meno sentiamo tutti quanti. Direi quelle un po' più originali. Pronto?
6: Ciao Antonio, Francesco da Sydney.
0: Vai, vai Ciccio.
6: Una cosa che mi ricordo di mio padre, che non ce l'ho più, purtroppo. Diceva sempre: fallom, furem, ma fall.
0: Fallom è bellissimo. Sì, sì. I nonni fallom, ma raccomando. Pronto?
7: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
7: Buongiorno Pipistrelli e buon lunedì a tutti.
0: Anche a te.
7: Purtroppo nemmeno io ho più genitori, quindi è un dolore fortissimo.
0: Beh, sì. E che vuoi fare?
7: Comunque la frase che diceva sempre mia mamma,
0: sì,
7: e mio papà: fatti luce, meglio di fanci spese.
0: Fanci spese. Quanto è vero, questo me lo dice ancora oggi mia mamma, ed è una cosa sacrosanta. Pronto?
8: Magari la frase bella che diceva mia mamma quando mi batte,
0: eh?
8: Già ciro rimazzato.
0: Diventava balbuziente, no? Tutti i nostri genitori all'epoca lo facevano, cioè tipo: quando vado da giritica, scolia è buono, no? Succedeva, pronto?
3: Danilo, questa cosa del pelo, il pube, non l'ho capita, se me la puoi dire bene.
0: Voglio, come faccio a tagliare un po'? È impossibile, mi fai radiare. Scrivimi in privato, magari su Instagram e te la scrivo proprio come si pronuncia, pronto?
9: Magari buongiorno,
0: buongiorno.
9: Non riceve, non mi vale tanta vizia dena.
0: Ah, sai che questa mo è un po' da esplorare. Roma vale quando ha vizi te. Cioè, l'uomo senza vizi poi non è un uomo, non ho capito. Quella non l'ho captata, no? Come situazione. Pronto?
10: Buongiorno, Manganè. Buongiorno. Buongiorno, Peppe.
0: Ciao, Peppe.
10: Diceva papà mio, non butta mai pacca a casa, vada, faccio un riesto.
0: Quindi dovevi consegnare sempre un po' di paccheri anche. No, non sono d'accordo su questo. Pronto?
11: Magari, buongiorno, buongiorno, Giovanni da Giuliano.
0: Sì,
11: magari
0: ciao.
11: Chi lo manca lì, magari chi lo zuccolo non era un boomerang, perché quando ti pigliava la rete a capo, mamma ti diceva porto un zuccolo a capo, chi ti pisciò tu una
0: varia. Ah,
11: deve scusciare, diceva porto pure un
0: zuccolo. Bravo, bravo, è vero. A volte sai, questo zoccolo non ti prendeva, oppure ti prendeva, poi andava sotto il letto. Faccio un esempio, tu dovevi riportare come un cane il trofeo, il cimelio, di nuovo a tua mamma, cioè quello che ti stava uccidendo. È così. Va bene, continuate a inviare i vostri messaggi, raccontateci un po' di aneddoti e un po' di ricordi legati ai vostri genitori, cosa vi chiedevano, cosa vi dicevano, qualcosa che facevano, e fate voi anche oggi al 342 00 00 100. Adesso arriva il mio preferito, c'è niente da fare, silenzio, Achille Lauro.

0: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 7 giugno con carta essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
6: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: giugno, la giornata mondiale dei genitori, vi stiamo chiedendo di raccontarci un po' di aneddoti che riguarda mamma, papà, le raccomandazioni assurde, quelle belle, quelle che anche voi adesso fate ai vostri figli. Ma attenzione, vogliamo nella seconda ora anche qualcosa di diverso, e cioè un messaggio vocale leggendario, straordinario, mitico, che avete sul vostro cellulare di mamma o di papà e volete condividere con noi. Oppure l'ultimo, no? L'ultimo messaggio vocale che avete. Aspetta, l'ultimo nel senso che mamma e papà stanno ancora qua, non cominciamo nella tragedia, perché voglio al mattino dobbiamo divertirci, sempre sensibili, ma con grande leggerezza. Se volete, condividete i messaggi assurdi, quelli incredibili, o l'ultimo di mamma e papà che avete ancora sul vostro cellulare. Pasquale scrive: mia mamma, 83 anni, ogni volta che la chiamo e le dico sto guidando, mi dice sempre vai gian gian, e io no mamma, sto facendo 150 km all'ora. E lei puntualmente: lo sapeva, vai gian, non correre. Pasquale da Secondigliano, lascia sta, c'ha una certa età e se lo crede. Poi Antonio Caro: la mia mamma la mattina mi diceva sempre ti sei cambiato le mutande, perché se un camion lo sai che lo dice anche mia mamma, lo diceva, ti mette sotto, che figura facciamo all'ospedale. È vero, è vero. Quello che tuttora mi chiedo è perché un camion o una macchina mistero. Francesco da Ferrara: cioè la mamma si preoccupava del fatto di fare una brutta figura con il dottore che eventualmente ti toglieva il pantalone e la mutanda che era sporca, ok? Ma non di quello che magari potevi subire durante l'incidente. Roba allucinante, ma capitava. Pronto?
1: Magari. Buongiorno,
0: sì, buongiorno
1: Carmine.
0: Vai Carmine.
1: La frase classica di mia mamma quando c'era Walter: vieni a casa, non ti faccio niente.
0: Non ti faccio niente. E aveva già la cintura in mano, il battipano. Non ti faccio niente, vieni a casa. Pronto?
2: Buongiorno Antonio, Vincenzo da Piazzulla.
0: Ciao Vincenzo.
2: Io quello che ricorderò di mio padre, lo ringrazierò sempre, la parola che mi diceva sempre è quando facevo qualcosa che non andava bene.
0: Sì.
2: Il vigno si nutri quando è a cipra, quando è a maturo, non lo pieghi più.
0: Allora.
2: E io da quella parola ho imparato sempre tanto.
0: L'avete capita voi? Io sì, perché Vincenzo è mio compaesano. Dicevo, vigno si nutri quando è verde, non lo pieghi più. Cosa significa? Allora, il vigno sarebbe un ramo, immaginate un ramo giovane, quindi non secco. Ecco, se quando è giovane riesce a piegarlo, quando si fa secco si spezza. Quindi vuol dire che il ragazzino va piegato, va educato quando è ancora piccolo. Pronto?
3: No, buongiorno, Ciccio Shrek.
0: Vai Ciccio.
3: Io mi ricordo che la buonanima di mio padre mi diceva la mattina: voglio quando esce la casa state a cuore.
0: A cuore, l'abbiamo fatto la settimana scorsa, tormentone della settimana scorsa. Fabio, a cuore, state a cuore. Pronto?
4: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno
4: Pasquale.
0: Vai Pasquale.
4: Senti Manganiello, una sola cosa, da tutto quello che ti dicevano,
0: sì,
4: tu porta innanzi per tutta la vita,
0: assolutamente sì,
4: anni,
0: sì.
4: Terribile, sempre terribile rimane.
0: È vero. No, che poi quando sei piccolo magari ti dà anche fastidio qualche intercalare, no, del papà, della mamma, poi finisci per ripetere tu quelle cose che ti sembravano noiose o non giuste. Pronto?
5: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
5: Allora, si può dire un pelo dell'apparato femminile tira più in umore e vacca.
0: Ok, anche così, va bene. Dai, pronto? Poi leggo qualche messaggio.
6: Danilo, buongiorno.
0: Giorno.
6: Giacomo da Napoli.
0: Vai, Giacomo.
6: Ma mamma diceva sempre, poi papà, voglio fate le medie e faccio pure la spesa.
0: Leggo un messaggio un po' lunghetto, però sembra interessante. Buongiorno, una cosa che sentivo dire dai genitori, soprattutto da mia mamma, è quando mi dava fastidio e che oggi replico con mia figlia è: hai studiato? Che materia hai domani? E fatti italiano? Chissà perché per i genitori ogni giorno sa da fa sempre italiano. È vero. E poi, emisi è libero rinda la cartella, ma domani che interrogazione hai? A giovani a parlare un po' a scuola, si prendi un voto malamente sind. E puntualmente quando dico queste cose un attimo dopo un flashback e mi rivedo da ragazzo a fare i compiti in cucina vicino a mia mamma che faceva le faccende di casa, e lì mi scappa un sorriso e io direi anche una lagrimuccia a volte, perché ti commuovi, no? Pronto?
7: Mangani, buongiorno. Buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
7: Mamma mi dice ancora oggi giorno hai chi cazzo pigliata.
0: È vero, anche quello. Oppure come ti ha fatta così ti distrugg, pure quello. Pronto?
8: Ma io me ne vado, ma Sì, voglio mamma, mamma, state accorto.
0: Sempre, state accorto.
8: Ci sei di più.
0: Camarone da compagno, hai mangiato, hai freddo, ti vedo un po' sciupato, anche se sei 97 kg, pronto?
9: Buongiorno, invece mio padre mi diceva, guarda papà, andiamo a picciare un nessuno, farò un burto immazzato a casa, siamo piglioristi.
0: Ah, ok, quindi dovevi farti rispettare comunque quando eri lì.
10: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
10: Sono Teresa.
0: Ciao.
10: Mio padre mi diceva sempre, quando ero ragazzino e volevo fare qualcosa che secondo lui era pericoloso, mi diceva di no, e mi faceva, chiagnemo quando ti sposo rire. Praticamente, cioè, quando poi ti sposerai, sì, capirai, sì, e poi farai tu le tue scelte.
0: Sì, sì, sì, sì, no,
10: e
0: è chiaro.
10: E adesso che mi sono sposata, ha ragione, perché con i miei figli dico la stessa cosa.
0: Hai visto? C'è niente da fare. Ed è quello proprio il senso dell'argomento di stamattina. In occasione del 1° giugno, per i nuovi arrivati, giornata mondiale dei genitori, raccontateci un po' di aneddoti legati alla mamma, al papà, ma attenzione, variazione del tema nella seconda ora, gradiremo un po' di messaggi inviati, condivisi, dei vostri genitori. L'ultimo vocale che avete ricevuto dai vostri genitori, mamma, papà, oppure quello leggendario, così ci facciamo due risate. Nel frattempo, volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di spottò? È il momento giusto per farlo, i Telegram, ok? Verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando, altrimenti ci pigliamo gol, ok? Detto questo, 342 00 00100 per i vostri Telegram. Arrivano le news.
11: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum, destinando poi il denaro sottratto a scopi personali. Ammonta a 1,3 milioni di euro il danno erariale che la Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti ipotizzano e contestano a 8 persone, tra cui figurano ex dipendenti della Prefettura di Benevento. Tra i destinatari infatti anche Felice Panzone, ex funzionario della prefettura, addetto alla gestione dei centri d'accoglienza, gli ex dirigenti dell'area immigrazione Maria Rita Circelli e Giuseppe Canale. Secondo quanto contestato dalla procura contabile, i risparmi conseguiti sarebbero stati usati tra l'altro per acquisti, negozi di note, griff di moda, viaggi e soggiorni, trasferimenti di denaro a familiari e altre operazioni ritenute dagli inquirenti estranee agli scopi per i quali erano stati concessi finanziamenti pubblici. Ancora cronaca, un giovane di 22 anni ricoverato in coma farmacologico all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania dopo essere rimasto gravemente ferito durante una partita di calcetto a Laurino nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe urtato violentemente la testa contro il muro che delimita il terreno di gioco, riportando un grave trauma cranico. Le sue condizioni sono apparse subito serie. Sul posto infatti sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo le prime cure hanno trasferito il 22enne all'ospedale di Vallo della Lucania, dove è attualmente ricoverato. In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Cambiamo argomento. Nel tardo pomeriggio di ieri si è riunito ancora il centro coordinamento soccorsi, convocato sabato dal prefetto di Napoli Michele Di Bari, per un aggiornamento sull'incendio sviluppatosi ieri pomeriggio nella pineta Camaldoli pianura in via vicinale Pignatello. È emerso che le operazioni di spegnimento coordinate dal DOS, anche con l'intervento di un Canadair, hanno consentito di domare l'incendio, che sono al momento in corso le operazioni di bonifica dell'area. Restano sul posto 2 squadre di vigili del fuoco per monitorare la situazione. Prosegue inoltre il costante monitoraggio da parte della prefettura. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Napoli attende Allegri come prossimo allenatore, con il tecnico livornese che dovrà prima liberarsi dal Milan per poter firmare col club azzurro, che inoltre aspetta la rescissione consensuale con Antonio Conte. Intanto il vice di quest'ultimo, Stellini, ha risposto alle parole di Kevin De Bruyne sulla scorsa stagione. Quelli come lui hanno poco senso a Napoli, ha detto Stellini in un'intervista al Corriere dello Sport. Pensa più all'estetica che al risultato e non ha trasmesso entusiasmo da quando è arrivato. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: E allora, cari amici, care amiche, iniziamo con la nostra mattinata. Come sempre ci sono un po' di notizie da raccontare.
1: Noi come sempre ringraziamo l'amministrazione comunale che ci dà sempre.
0: Sì, ultimamente ti sta dando una grande mano.
1: Sì, sì, perché uno si sveglia e dice: ma che amma parla oggi? Vai a leggere sulle notizie e ti capita sempre. Grazie. Grazie, perché Pio Russo Tunim che non pavam, mossa la stazione Termini.
0: Sì,
1: stazione Termini dice che lui è disabile, l'ha preso, però dice che è passata a Brancala, e fammi aprire, chi sa, sono disabile, ma non sono strunzo,
0: povero Pio. Ma povero
1: Pio, saluti a Pio che sta ci ascolta tramite app. Allora, grazie all'amministrazione, ve la leggo come è scritta, va bene? Poi fate voi. Allora, l'assessore ai trasporti di Napoli.
0: Sottolineala. Forse qualcuno non ha sentito. Sottolineala.
1: L'assessore ai trasporti di Napoli ha partecipato alla commissione mobilità.
0: Ecco.
1: In videochiamata, perché siamo bloccati in do traffico.
0: Non ci voglio credere. Ma com'è possibile?
1: Ha esordito così, virgolettato: sono nel traffico e non riesco ad arrivare in riunione. L'assessore ai trasporti Edoardo Cosenza resta bloccato in auto a Napoli a causa di un impegno improrogabile e si scusa per il ritardo con i consiglieri della commissione mobilità. Lo fa con consueto carbone, per bravissima persona. Durante l'intervento in commissione, dove erano presenti tutti i segretari regionali dei sindacati dei trasporti, l'episodio è accaduto qui il 29 maggio durante la riunione presieduta da Aniello Esposito. Vabbè, Cosenza, perché c'era Cosenza, l'assessore.

0: È rimasto bloccato nella mobilità, è rimasto bloccato in tutto. Si parlava appunto.
1: Ah, così però non possiamo andare avanti.
0: No, scusa,
1: ho capito.
0: Cosa
1: era
0: più perché mi fa male la schiena?
1: Allora, e quelle sono le cattiverie.
0: Cosenza, appena connesso, si è connesso in videochiamata, presenta i dati dell'ANM migliorati in questi anni.
2: Non grazie a lui, a quanto pare.
0: grazie a lui.
2: No, nel senso, non la usa la metropolitana. Se era bloccato, prendeva la metropolitana, arrivava prima, no?
0: Cosenza, appena connesso, presenta i dati dell'ANM migliorati in questi anni di sanamento aziendale, l'arrivo dei treni nuovi della linea 1, vero, l'apertura vero. Della linea 6, bene. I nuovi bus elettrici, i tram del mare che presto arriverà fino a piazza San Nazaro, le corse prolungate fino alle 2 di notte del weekend, quindi che cose ci stanno, non è
1: come no.
0: Tutte cose che hanno migliorato la viabilità per i cittadini.
1: Non ridere però, perché se no poi mi fai dire cose e dopo te la prendi con me.
0: Facciamo il 40% del trasporto pubblico regionale in un giorno, dice l'assessore. Abbiamo
2: Perché non c'è quello regionale, però.
0: Abbiamo sfiorato i 100 milioni di
2: euro.
0: Tu
2: scusami, ma mi
0: lascio spontaneo. Lascia stare così spontaneo. Ma devi scusarmi, ma fai giuro proprio. Non lo so.
1: Chiedo scusa, chiedo umilmente scusa.
0: Prima si dissocia, poi si dissocia. Questo che dici cos'è? L'antitrust invece chiede i dati della percezione dei trasporti da parte degli utenti. Che dice sarà pure come dice l'assessore, però l'antitrust infatti nel ricorso, perché fa un ricorso l'antitrust, nel quale chiede di mettere a gare i trasporti, perché dice il comune dice ne mettiamo a gare perché stanno funzionando, stanno migliorando.
1: Ok.
0: Però dice l'antitrust, questa non è la percezione che hanno
1: i cittadini.
0: L'antitrust infatti nel ricorso, nel quale chiede di mettere a gara i trasporti, chiede anche di valutare i miglioramenti non solo dei dati reali dei trasporti, ma anche sulla percezione da parte dei cittadini del servizio offerto. Mo non per pigliare parte Cosenza, ma se sono migliorati, pure se i cittadini non hanno questa percezione, no? Teniamo la percezione.
1: È un dato di fatto.
0: È un dato di fatto che sono migliorati i trasporti.
1: Ti posso
0: però
1: fare una domanda?
0: Dice l'antità, ma perché stiamo sempre in mezzo traffico?
1: Però ti posso fare una domanda?
0: Sì.
1: Se ti dico devi prendere la metropolitana per spostarti da qui al centro direzionale.
0: Devo dire la verità, quelle poche volte che le prendo su.
1: Perfetto. Se ti dico che ci devi arrivare col pullman?
0: Non lo so, penso, non posso. Non ne posso parlare perché non li prendo, quindi la metropolitana
1: no,
0: la
1: parlo
0: prendo.
1: Parlo di percezione.
0: Percezioni sono ancora 1900.
1: Hai capito?
0: Sono con 25 russi che studiava, vi ricordate?
1: Quindi, wow, che bene.
0: Con 25 nero, 25 russi. O 24, dai, ricordo.
1: Perché fatto
0: sono ancora all'epoca io.
1: Poi il 109.
0: O 30 che passava le Damiane.
1: Io c'avevo il 109 che passava su quelle mine. Che bello. Fabio, suggerivi che sono migliorati anche il trasporto su gomma?
0: Vedi, okay. Lui Fabio, li prende e sono migliorati.
1: Il nostro fonico ha un'esperienza con il pullman e dice che si è trovato bene. Quindi, buone notizie.
0: Ci ha fatto ridere un fatto il traffico, vero?
1: Sì.
0: Allora, qual è la percezione? Dice Cosenza, comunque i miglioramenti sono stati, si è aperta la linea 1, i nuovi treni, a linea 6, mo si aprirà pure la linea 10, questo e quell'altro, insomma, sono migliorati. Però qual è la sensazione, qual è la percezione che avete voi, utenti, voi napoletani che vi spostate con i mezzi pubblici, sono migliorati o no? Fateci sapere, ha ragione l'antitrust, ha ragione Cosenza, aperta Napoli, siamo cose, non si sa.
1: Posso lanciare un messaggio all'antitrust?
0: No,
1: No, è pulito, è talmente migliorato secondo me il trasporto a Napoli, dei mezzi a Napoli, che se io avessi una circumvesuviana più affidabile.
0: Stiamo parlando di Napoli.
1: Lo so, ti sto dicendo che avendo una circumvesuviana affidabile, quindi poi devo affidarmi necessariamente
0: quindi
1: ai mezzi di Napoli, mi muoverei sempre solo con i mezzi di trasporto.
0: Allora,
1: la macchina praticamente non la prenderei.
0: Guarda, antitrust, si tu dici pesacana.
1: Cioè, diglielo.
0: Ok. È un dato di fatto.
1: È concreto.
3: Buongiorno ragazzi. Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, Carlo da Fugone, Fabio Aitt che si è trovato buono con pullman, mi fa piacere Piz. Però secondo me avrà pigliato un pullman Harry Potter, che sa stregna e passa mezzo in macchina.
0: Perché
4: buongiorno,
0: noi.
4: Buongiorno. Ma Rosario, una domanda. Ma tu sei contrario al mezzo pubblico no. Perché lo trovi un mezzo inferiore, non lo trovi un mezzo civile di spostarsi, ci puoi dare la tua?
0: Ah, io mi sposterei solo con i mezzi pubblici, infatti quando vado fuori Napoli mi trovo in amore. Per esempio quando sono stato a trovare mio figlio a Padova, quando stavo a Padova mi arrecriava con tutti questi tram che passavano ogni tre minuti.
1: Bello.
0: Non ne piglia macchina, senza stress, senza parcheggiare, senza... mamma mia, bello. A mezzanotte esce e piglio tram, bello,
1: bello.
0: Ogni cinque minuti è simpatico, vai a mangiare, esci fuori, piglio. Che poi io tengo ciò, tengo sordo, allora mi sa, cioè io e la Gisca.
1: Ah, eri andato così bene. Perché chiuderlo?
0: C'ho 800 euro.
1: Comunque, però forse l'amico, paradossalmente, con la tua risposta ha centrato il punto. Perché tu quando vai fuori sei turista.
0: No, turista, proprio vedo anche gli altri.
1: Ho capito, però
0: così.
1: Sai, tu ti vesti un po'. E quindi. Però tu, Napoli per Napoli, qual è la situazione? Perché vi dico che da 4 mesi, quanto tempo è che è scoppiata la situazione che la benzina costa di più, il diesel costa di più? Ci sono dati recenti che dicono che in Italia usiamo il 7% in più l'auto da quando c'è la crisi. Cioè, teoricamente, invece di ripiegare su altri mezzi, nonostante, grazie comunque un po' agli sconti sulla benzina, paghiamo di più, però prendiamo comunque la macchina e spendiamo in benzina. Cioè, non siamo riversati sul mezzo pubblico.
0: E una famiglia come fa? Fabio, vabbè, sì. Porto l'esempio della famiglia, insomma, così, lui, la moglie e due figlie, per sì. Esempio, dice no, andiamoci a fare una passeggio, gelato,
1: parlano così, già, ragazzi,
0: no, dice, vabbè, mangiamo un gelato, un spumone, mangiamo spumone,
1: buono,
0: dice,
1: Sai, ho visto la ricetta sul bimbi, devo farlo lo spumone,
0: sanno parecchi, su fanno a casa e su vanno a mangiare fuori la riviera,
1: ma perché?
0: No? Spumone della porta. C'è un frigorifero. Dice, vabbè, mangiare un gelato. Dice, povero Abessi. No? Dice, ok, facimici un 1 euro e 50 lì, 1 euro e 50 tu là, e su 3 euro.
1: E prendi un solo mezzo.
0: Sì, via metropolitana e funicolare.
1: Sono 1,80 euro.
0: 1,80 euro, 1,80 euro quando fanno? 8, 8, 16, quando sono?
1: E 3, sono 3,60 euro.
0: 3,60, 3,60 per 4 quando fanno?
1: No, qua mi metti in difficoltà, ho dormito 3 ore.
0: Ah, sono 15 euro.
1: Fabio, grazie.
0: Sono 15 euro. Io con 2 euro di benzina scendo, rongo 2 euro parcheggiatore abusivo con 4 euro.
1: Guarda che come stanno le cose oggi, tu accendi la macchina, sono andati 5 euro di benzina.
0: Però andati, per scendere 4 persone da Secondigliano a Mergellina ci vogliono 15 euro.
1: Sì. Vabbè, ma tu stai parlando di
0: 15
1: una...
0: euro, 15 euro pigliando la metropolitana e c'è arriva a metropolitana. Che se non ci vuoi arrivare la macchina, sì. Il tuo piglio pullman sono grati. Sono grati. Quando costa il biglietto del pullman? Facciamo un euro e
1: 50.
0: E ne sono grati 3, 6, 9, 12. Quindi piglia.
1: Mamma mia,
0: cioè,
1: Rosario, però
0: sono 15 e 12, cioè sono un po' 50 euro. Dice
1: però tu stai facendo un calcolo sbagliato, cioè nel senso, se poi arrivi sul lungomare e tanti hanno avuto la stessa pensata e poi non ci sta il posto con la striscia blu o il parcheggiatore, non può fare niente.
0: C'è bisogno perché
1: e devi andare in un parcheggio.
0: Ce ne ha. Ce ne ha.
1: E poi spumone.
0: Lo spumone sono magno gli anni.
1: Da mai. Andaci alla frigo.
0: Gli anni è, non facciamo una doppia frigo.
1: Ragazzi, che tristezza.
0: Che tristezza.
1: Vabbè, mandate i vostri messaggi.
0: Allora, ditemi voi, ho fatto il calcolo del rumore a base.
1: No, tu sei un'ansia, sei proprio un'ansia, guarda.

0: Yes, I know, kiss kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Lo so, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, è migliorato, lo so, è migliorato. La situazione allora è migliorata, no, lo so, no, capisci a me.
3: Veramente, veramente.
4: Lo so, ma è normale mo, che sotto la fumata troppo umana, si può mandare se no ma così. Oggi è passato 29, oggi è passato 71.
5: Buongiorno Puccioli, Pasquale della Cari di Caivano. Questo è l'assessore alla viabilità. Parlate poco con l'assessore alla nettezza urbana.
6: Ragazzi cari, buongiorno. Io voglio pigliare un mezzo pubblico, ma non sono dotato né di questa forza né tantomeno di una prerogativa avventuriera, perché è quella che ci vuole per spostarsi col mezzo pubblico a Napoli. Per cui...
7: Babbo, io se lo devo sparare ancora, a questo punto accattate il baschetto e gelati 25 kg a finale delle acque e zucchero. Però sempre gelate.
8: Ah boh, lo so, ma il conto che hai fatto tu è buono, però è giusto, però tu devi pensare in un mondo, ah boh, questa è utopia, ado sì, i mezzi funzionassero buono, tenessi tutto quanto di abbonamento, e quindi puoi scendere a quanto vuoi tu, tanto che le spese già stanno calcolate, e vai ad ammortizzare sul costo in meno che prenderai la macchina durante l'anno.
9: È un calcolo annuale, fa lui, giusto? Non so, ci vedi quanto costa un abbonamento pieno, senza sconto studenti o su quanto costa?
10: Aspetta, no, ti faccio un esempio.
9: 1000 euro, quanto costa?
10: Mettiamo
9: 4 persone, 1000 euro.
10: No, aspetta però, se tu fai il caso tipo tu, io, no? Che prendiamo la macchina poi abitualmente anche per andare a lavorare. Poi ovviamente che facciamo? Quando dobbiamo uscire, tra virgolette, è come se ammortizzassimo i costi della benzina, eccetera, eccetera, e ci usciamo anche. Se tu ti fai l'abbonamento e usi quindi la metropolitana tutti i giorni per andare al lavoro e quindi ammortizzi molto quell'abbonamento, quando poi la prendi extra pure per uscire ti ritrovi quella cifra ancora più ammortizzata.
9: Non lo so. Vabbè, 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretta, la vostra sensazione. Comunque obiettivamente, come dice l'assessore Cosenza, i mezzi sono migliorati, se va andato in metropolitana la trovate, pass.
10: Poi c'è un enorme vantaggio.
9: Sì.
10: Scusami Fabio, c'è un enorme vantaggio nella nostra città tra il muoversi coi mezzi e la macchina. La macchina la devi parcheggiare. Cioè, nel senso che i posti per parcheggiare ormai sono veramente difficili da trovare.
9: Ma conviene sempre. Facendo il calcolo,
10: a meno che
9: non scendo tu solo, perché nessuno sa fare con te, tu sei abituato, perché giustamente nessuno ti può frequentare, allora tu trovi tu solo a fare passeggiate, roba. Ma si tiene una famiglia di 4-5 persone, non ti conviene scendere con i mezzi, purtroppo ragazzi, così non conviene.
10: Ah, Rosario Doce,
11: Rosario, in effetti hai ragione. Se si deve spostare una famiglia di 4-5 persone solo per prendere i mezzi pubblici ci vogliono 20 euro, quindi uno con 10 euro con la macchina e può andare dove vuole e no che deve aspettare, attendere tutto il tempo per prendere i mezzi pubblici.
9: Io lo dico per un fatto di cose, perché lo faccio io questo calcolo quando ci va a fare la passeggiata, che non ci conviene per la macchina, che pure se devi pagare 10 euro di parcheggio comunque rientri e ti è una comodità la macchina.
10: Una volta che paghi 10 euro di parcheggio, se ti io personalmente parlo, io non ti parlo della cifra stretta, però se spendi 10 euro di parcheggio ci hai messo una 3, 4, 5 euro di benzina a seconda di dove ti sposti, perché comunque i costi sono quelli che sono. Se ne guadagno dello stress di parcheggiare, sto vicino, sto lontano, la guerra col parcheggiatore abusivo,
9: ma non porca puttana, tu non dite parolacce, ma tu non sei, mamma, ti hai fatto conto, chi c'ha 12, 13 euro, arriva a 30 euro, pensa cane, conviene per
10: sabato sera degli amici sono andati a mangiarsi la pizza sul lungomare, dei nostri amici, non hanno trovato parcheggio, l'hanno messa in un parcheggio a pagamento, solo il parcheggio hanno speso 27 euro, 26 euro.
9: Quanto è l'ora? Quanto è l'ora?
10: Due
9: amici soli, tieni tu.
10: Parlo di loro.
9: Due maschi sono usciti.
10: Erano in due nella stessa macchina.
9: Solo due loro sono usciti.
10: E che hanno fatto? Scusa, ma che hanno fatto? Forza.
9: Solo una macchina, due loro.
10: E che devono fare? Caricarsi sconosciuti? Hanno raggiunto
9: pure 40 e una papà, perché
10: hanno raggiunto
9: chi di cacca,
10: sono dati a
9: se vedete un brutto carattere, cioè,
10: ma scusami,
9: vedi
10: scusami,
9: quello pure in da metropolitana gli schifabili,
10: scusami, si sono dati appuntamento a una pizzeria là e sono andati a mangiare là,
9: che si sono scesi a fare?
10: Gesù,
9: si ci sa.
10: Ma moto lo zio.
9: State a casa.
10: Ah, scusami.
9: State a casa. State.
10: Andiamo a te ad ascisola. Andiamo a te ad ascisola. Dimmi che famiglia.
9: Ma che vergogna. Allora, due no, io sapevo si danno pure tendenze. Io so.
10: Ma lui è
9: amici, lui è lui.
10: Un lui è una lei.
9: Stanno assieme.
10: E certo. Vivono insieme.
9: Due amici, pensavano, usciti.
10: Due una amici
9: coppia,
10: miei.
9: Una coppia.
10: So, amici, due amici miei.
9: Scusa Marco, io ti sto portando l'esempio di una famiglia di 4-5 persone. Tu a forza per avere ragione, perché
10: che
9: questa cosa in capo che mi sembra ragione, no?
10: No, ti sto dicendo.
9: Potremmo portare pure l'esempio uno sullo. Ieri un amico mio
10: Che
9: è andato a mangiarsi una pizza fuori alla riviera. Anzi, è venuto a coscia, aiuto, è il massacro. Sto dicendo.
10: Ma se tu hai detto che ci voglio 15 euro per muoversi con i mezzi pubblici,
9: non è vero,
10: e ne hai spesi 26, mo siete in due, siete in quattro, tu a prescindere con la macchina hai speso 26
9: euro. Hai ragione, non l'avevo calcolato, hai ragione.
10: Ma quello devi calcolare,
9: non c'è calcolato.
10: Per questo tu stai qua e Cosenza
9: hai
10: trasporto.
9: Hai
10: ragione, perché è pronto, ci dobbiamo fermare.
9: Ci fermare, ci sta un attimo.
1: Pronto?
9: Ci sta, fa, pronto?
1: Buongiorno.
9: Buongiorno, ciao. Sì, sono d'accordo.
10: Si è fermato così.
9: Dimmi caro, dimmi.
1: Con i calcoli dei biglietti stai sbagliando.
9: Ah, vedi, perché?
1: Perché basta acquistare il giornaliero 4,50 euro e prendi tutto. Bus, funicolari, metro.
9: Sono 5 noi, quanti sono? 4, 8, 12, 16. 16, 4, 5, quanti sono? 16, sono 20 euro.
1: Dalle 7 del mattino fino a mezzanotte, tutta la giornata.
9: Sono d'accordo, capito. Va bene, ok, ciao, ci vediamo.
10: Vabbè, là poi a seconda di quello che devi fare, prendi
9: quello che devi fare. Ci fermiamo un attimo e torniamo subito. La canzoncina.
3: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
12: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
15: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
16: Fino al 7 giugno con Carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
17: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
18: Sottocosto Deco.
19: Puoi dirlo forte! Sottocosto Deco.
20: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
21: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: allora Francesco Gabbani con Summer Funk, stanno arrivando un sacco di messaggi, ovviamente state ragionando o proponendo insieme a noi soluzioni, viabilità sì, viabilità no, con la macchina, con i mezzi, sentiamo.
1: Ragazzi, ma quale macchina? Faccio rigirare l'onda 8 anni, ho 1000 recensioni, mai usato una macchina, voglio fatica zero. Avere com'è bello, senza benzina, senza traffico, benzina, sta roba, un'assicurazione, magliato.
2: Forigiulare.
3: Mamma mia, pesa cata, fai che accende sola!
0: Così non sono più soli.
4: Il funzionamento è come dici tu, se sei di Napoli per Napoli, se vuoi scendere, dici mi conviene pigiare la macchina. Ma invece se per esempio come me della provincia di Napoli vuoi andare a fare una camminata a Napoli, conviene sempre pigiare la circumvesuviana e poi prendere la metropolitana per andare a Bitoleto, eccetera.
2: Certo, il problema è che si torna poco, capisco come esci così a cappello, perché buona montata tende e vi state.
5: Ragazzi, buongiorno. Sì. Io quasi sempre mi trovo in d'accordo con voi, ma adesso sono in disaccordo. Noi, perché
2: vedi?
5: Vi devo dire la verità. Noi. Io spendo poco per venire sabato sera a Napoli. Praticamente con la macchina dalla provincia di Caserta arrivo a Scambia, al Frullone, poso la macchina
2: e prendi la metro.
5: Poi la riprendo con 2,50 euro tutto il tempo che sono stato a Napoli. 4 biglietti, 7,20 euro la metropolitana, esco a Dante, mi faccio tutta via Toledo, arrivo sul lungomare, arrivo spesso anche ad Aciro, poi ritorno indietro per via Chiaia, per la strada il gelatino da Casinfanti, la pizza fritta da Sorbì,
2: ci sta, salutiamo pure lui.
5: Ma a pro di che?
2: Quando con l'esseroli accumulato, cioè chi si capisce fare? Cosa macchina c'è per scendere? Se meglio gelatina, se piglia frutto, se piglia pizza fritta, se piglia cose, il creatura poi...
0: Però ha bruciato tutta l'energia andando avanti.
2: Cioè capire, la piazza tanto a ducire a pera.
0: Ma anche perché grande. Volendo, se devi andare proprio su quella zona lì, c'è la fermata Toledo che ti lascia un po'.
2: Ma chi si fa la passeggiatina?
0: Ti vuoi fare la passeggiata pure per Piazza Carità, eccetera, ci sta, ti fai proprio poi tutta via Toledo. Capito? Va bene.
6: Rosario, Marco, buongiorno.
2: Buongiorno.
6: Lo so, ci stai facendo pezzi tutti i capi la cava, Marco. Offrire o no?
0: È vero, colpa sua, assolutamente colpa sua.
7: Se ascite solo Deu, che cosa è brutto? Ascite sull'inquinamento.
0: Ma sono andati con amici.
2: Conosciuti c'è andata triste, conosciuti c'è andata sola.
0: Scusatemi, ma erano 8 di loro alla fine della fiera. Se stanno due là, si incontrano in un punto.
2: E ce fanno una macchina, capi? Se fanno una macchina, noi gente che è erosito, i porti c'è erosito.
0: La Roma è venuta.
2: Ma statevi in dei provinci, che state in dei provinci che davano a inguinare una.
0: Parlate che le va a casetta per se mangiare una pizza, capito?
2: Vabbè, capa con che facci sfregi.
8: Sposto dalla provincia a venire a Napoli, solo si mi viene a pigliare Sasamenne, è l'unica.
2: A volo, certo. Ragazzi, canzoncino e torniamo, vai.

0: Uai, l'amico che arriva a Piazza Dante ci fa 12 chilometri andata e ritorno, oltre a risparmiare i soldi di viaggio risparmia pure l'abbonamento in palestra.
1: Eh sì, gli fa bene,
0: sicuramente fa bene.
1: Il creatore capisce, fa cammanella, alleggerisce. Cosa mangia la pizza fritta, indisse, fuggiolato. Va bene.
0: E poi ha citato tutti i posti dove ci vogliono tipo tre quarti d'ora, un'ora per prendere qualcosa, orientativamente. Quindi poi è come se stesse a Disneyland, capito? Ci mette tempo per fare le giostre. Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, ma voglio proprio ieri mi è uscito un episodio di Sasaman su TikTok. Sasaman vecchio. La vecchia serie, diciamo.
0: Quando era giovane.
2: Insomma, io immagino che c'era da ma Rosario. Era proprio un bello giovane quando era piccolo, eh?
0: Oida. Trucco e parrucco, direi io.
1: Ma volevo pigliare pure un zoom, volevo pigliare. Vai, fratello.
3: Buongiorno, Mappina. Buongiorno. Tonino Giumma. Ragazzi, sono un paio che non riesco più a prendere la linea. Comunque io vengo a Napoli. La macchina, c'ho due macchine ovviamente, perché tengo un negozio, voi sapete, la macchina che è la più scassata che la uso per il lavoro, che si sa, pigliano, hanno un problema per smaltirla, la poso nel brin e dal brin arrivo fino al Gambrinus, mi mangio la pizza uguale.
0: Do Gambi,
3: al brin. Comunque dal brin faccio tutto spacca Napoli. È una passeggiata spettacolare, mi rilasso.
0: E pure fa chilometri.
3: Dobrin che spenga 3-4 euro i parcheggi e basta.
1: C'è 3-4 euro. Ma che la pizza non te la mangia un Gambrinus? Un Gambrinus fa male, un Gambrinus si fucca fa.
0: Però vedi, secondo me.
1: Se mangia la pizza in due Gambrinus.
0: Buono. L'idea.
1: Napoli si un caffè. E due
0: Comunque, la questione secondo me poi diventa, al di là del portafoglio, è anche lo stress. Vedi, per esempio, l'amico si trova bene a parcheggiare al Brin, l'altro lì, e poi prende la metropolitana, perché è vero che magari spendi di più, come dici tu, però ne guadagni salute, ne guadagni di stress, che non devi stare a girare nella macchina, eviti di bloccarti nel traffico, eventualmente.
1: Ma
0: siamo
1: a Napoli.
0: Ho capito, ma avranno la voglia di farlo, ovviamente, no?
1: Cioè, non facessero. Pronto?
4: Ciao Fabio, buongiorno.
1: No, Rosario, Fabio sta andata a parte.
4: No, Fabio, sono io, Rosario.
1: Ah, sì, tu Fabio, Fabio, scusa.
4: Io chiamavo per farti complimenti proprio a te e tu stai di nuovo sulla cosa più.
1: No, avevi capito che capito tu malamente. No,
0: è una brutta persona.
4: Complimenti e ti dico anche perché. Ieri ho recuperato il podcast di Tozzo a Bancone. Sì. Devo fare i complimenti alla tua grande umanità, oltre al tuo grande essere artista e essere uomo.
1: Grazie.
4: Perché trovare quelle cose che tu hai detto in chi fa questo mestiere è una poco complicata. Tutti quando si hanno nascondato, tu sei stato l'unico che all'epoca si ha buscato nei soldi. Ti meriti l'applauso.
1: Grazie.
4: Sto guidando, ma fa finta che mi sono su sei una macchina per sbattere in mano.
1: No. Siamo anche incidente, no? Pensi che era più grosso di me, che era assai più grande che su guadagna. Va bene.
0: Ma che fine hanno fatto questi soldi?
1: Devo dire la verità, negli anni 90 tutti, qualsiasi mestiere si facevano, pensavano che avevano soldi.
0: Sì.
1: Cioè, avevano soldi. Infatti, quando scrivevo sketch con gli amici e roba, dicevo, peccato che non c'è sta la fam, perché la fam fa ridere. Mo siamo tornati a scrivere la fam. Passa il lancio le dice amen.
0: Speriamo che, sai, ciclicamente ritorniamo anche adesso all'altra situazione. Non penso, quella non lì penso del passato.
3: Ma fine siete, ma fine resterete.
1: Grazie,
3: io
1: amico.
3: Ho detto arrivo a Gambrinus. A pizza ma mangio.
1: E ho ci fatto abbattù.
0: Oi, fatti via
3: Napoli.
0: Fatti
3: via arrivo fino al Gambrinus. Ma fine siete nate, ma fine morirete.
0: Grazie. Guarda, il tuo messaggio è proprio calzante, perché un amico, vista la camicia di oggi di Rosario, ha trovato la definizione perfetta. Uè, Stefano De Mappino. Quindi ragazzi,
1: bravo,
0: secondo me,
1: bravo, De Mappino è bello.
0: Da oggi secondo me lui è così.
1: Stefano De Mappino.
5: Stefano De Mappino. Io prima abitavo a Secondigliano, ma posso che casa a casa del Bottuno, chi me l'ha fatto fare? Non no, per le persone che ci abitano, ma perché la tenia a forza la macchina.
0: Eh sì.
5: E noi quando si va a Secondigliano mettevo 10 euro di benzina, facevo sbotti 10 euro di settimana per fare servizi. Invece facevo 10 euro al giorno, se lui gli ha fatto servizi con Padomizia, ma stiamo pazziando.
1: Per esempio, per dirti, se tieni la stessa metropolitana di Monaco o di Parigi, per esempio, tu per esempio, io abitavo, quando stavo a Parigi, abitavo che da Cecilia a Castel Volturno, facciamo a Mondragone, va?
0: Va bene.
1: A Mondragone e con la metropolitana arrivava al centro di Napoli.
0: Ah,
1: fa capire.
0: Prendevi la RAL.
1: No, era la linea blu, te la pigliamia. Le varie linee
0: c'hanno. E quelle c'ha le linee regionali, perché sono molto forti.
1: Per farvi capire come. Ma pure Monaco è molto.
0: Sì.
1: Pronto?
0: Sì.
6: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Martina, vi ricordate di me, dei quartieri spagnoli?
1: Sì, sì, ciao. Cara, ciao, come stai?
6: Allora, gli faccio tutti gli auguri mancati, specialmente grazie a Marco, che sto cercando un bambino e sono contentissima.
1: Ma stiamo ancora vedendo i suoi, però. E tale qua la Fabio Esposito, non voglio dire.
0: Ma mica era una barba.
1: Era una barba, voglio.
0: Ma quando mai?
1: Era una barba, stavi dicendo, scusa, amica mia.
6: No, ragazzi, l'unica cosa che volevo dire, una domanda che io faccio in televisione perché non so a chi interrogare. Via Toledo.
1: Sì.
6: Hanno fatto un pezzo. No, per questo va a Rosà.
1: Sì.
6: Hanno fatto un pezzo, hanno tolto tutto e non si sa da che fine ha fatto con Via Toledo.
1: Non ho capito, Via Toledo hanno fatto...
0: Ma un pezzo di cosa? Di strada?
1: Di strada.
6: Hanno fatto un pezzo di strada. Quelli dovevano fare tutta la strada e durava per 3 anni.
1: Chiaro, già.
6: 3 anni.
1: Piano.
6: Hanno fatto solo un pezzo, hanno tolto tutte le impalcature e tutto, non si fa più niente.
1: Piano piano, piano piano con la speranza. Noi campiamo speranze.
0: Scusa,
1: speranze campai.
0: Sparare muretta. Amica mia, tu senti questo programma? Sarà una classica situazione alla buio.
6: Vabbè, io. Bravi, che ce l'ho detto, hai capito?
1: Piano piano, piano piano.
0: Fermi lì, dai, ciao, fermi,
6: ciao,
0: lì,
6: ciao,
0: fermi lì.
6: Arrivederci.
0: Ciao, ciao, ciao tesoro, ciao. Mick con Fabulous.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days.
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Andiamo a vedere qualche altro messaggio di quelli arrivati al 342 00 00100. Ragazzi, ho vissuto in Finlandia per alcuni anni. Wow, che coraggio. Nella capitale Helsinki. Auto perfettamente custodita in garage, si girava solo con i mezzi pubblici, uno spettacolo, una sensazione bellissima per chi è abituato al caos. All'epoca i miei figli erano piccoli e in inverno la temperatura quotidiana era meno 20, nonostante tutto si girava una bellezza. Per concludere, i bambini non pagano, idem l'adulto che spinge il passeggino. Vabbè, ma là ci sono, diciamo, dei livelli forse di welfare leggermente.
1: Io ho sempre pensato che io sono extraterrestri,
0: invece
1: è una razza di extraterrestri, su biondi con gli occhi azzurri.
0: Ci sempre pensato
1: che sono finlandesi, non
2: comunque l'amico prima è proprio un economista, ma era un'idea, siccome da fine settimana a c'è la Toscana, mo piglia la macchina, posso a Gianducca e mi faccio a pelle fino a Firenze.
3: Ragazzi, fa bene. Voglio anche specificare una cosa: casa infante Salvo, o anche Sorbillo, anche Leopoldo, i locali non ce li hanno solo a via Toledo e a via Chiaia, ce l'hanno anche diciamo a Spaccanapoli, ce l'hanno.
1: Vabbè, ma chi lo può fare una passeggiata? Cioè, non
0: diciamo,
1: è la,
0: il lungomare non è, diciamo, tanto, che è sempre il punto.
1: E se non pure a due pesacane, si pesacane di questa boutique là.
0: Vabbè, mi hai dato un'idea.
1: Che vinne quelle pellicce, che
2: facesse una posta seria, cari amici, buongiorno prima di tutto. Ma chi ci governa non potrebbe fare che sulla tessera che noi abbiamo, quella digitale, caricare un abbonamento, vedere i costi di tutti i mezzi pubblici in un anno, quanto ci costa? Noi li dividiamo per tutti i cittadini italiani, per mandare la tassa, ma almeno è così.
1: Abbiamo dato una bella pensata, oltre il tasso che c'è papà, ma allora, papà, pure la tassa. Là.
0: Diciamoci la verità, ragazzi, se noi, grazie ai mezzi pubblici, ora dico proprio una cosa enorme, tanto siamo a fine ora, me lo
1: perché
0: posso permettere.
1: Perché già sai che è enorme, magari ci ha fa.
0: Provate a immaginare.
1: Magari ci ha fa, già sai.
0: Provate a immaginare, abbattiamo del 20% del traffico di auto nella nostra città, quindi pensate a una zona di ora di punta, elevateci il 20%, il 30% di auto, di traffico, la vivibilità di quella zona aumenta, ma di tantissimo.
1: Ma quando mai? Come le 50% di macchine aumenta la vivibilità?
0: Per te che cammini per la città, sì, assolutamente sì.
1: Ma vero, ma non penso proprio. Pronto?
0: Vedete come fa?
4: Però Rosario, sei un paradosso, cioè tu a Parigi usavi la metropolitana, tu c'hai la metropolitana vicino casa, vicino là, e a Napoli non la usi, però a Parigi sì. Ti potevi fittare una macchina.
1: Allora a Parigi nel 17 anni, come io, cioè sto parlando che avevo 16-17 anni, stavo da solo là con mio padre che era malato e stava ricoverato là, io mi muovevo da metropolitana, può darsi che mo si affittava una macchina sicuramente.
5: Ragazzi, sì. Buongiorno, Danilo da Napoli. Babbo Rosama, tu hai nominato un complesso di trasporto pubblico su rotaia, quello di Parigi, tra metropolitana e rete, che lei è un'opera d'arte.
0: Sì, sì.
5: Mamma mia, spettacolare.
0: 13 linee cittadine, ragazzi.
6: Visto che negli altri paesi ci sia un welfare più evoluto, però voglio dire, qua noi paghiamo tutto e intanto si perdono posti di lavoro. Vedi la tangenziale, vedi in altri posti dello Stato, cioè diventato tutto automatizzato. Ditemi voi, cioè, tutti i soldi che noi paghiamo dove vanno a finire?
1: Manutenzioni, spese, treni. Non sapete un treno quanto costa la metropolitana? Manutenerlo. Un domani ci sarà la guida autonoma, ci saranno i robot che aggiustano le cose e noi faremo altri mestieri, altri lavori.
0: Hai centrato un punto fantastico, secondo me, perché adesso, per esempio,
1: 1800 dicevano, ma mo mettiamo tu il cavallo, come facciamo fa? Un cavallo fu cavallo. E facciamo un giorno domani ci sarà uno speaker che ringraziando a D con intelligenza
0: come al solito sei molto ignorante, perché sai che c'ha sai che ci hanno fatto quei cavalli dopo che hanno fatto il treno?
1: C'è il magnamma.
0: No, pensavo, ci hanno fatto un ballo cavallo, non sai niente. La cultura no, zero.
7: A volte ci penso, avete capito che mi accompagnate nel furgone da quasi 9 anni scarsi. A quando facevate 18 anni mi pigliai la patente e iniziai a guidare per fare il corriere.
1: Già sentiva nulla.
7: mo ne ho 27 tutti i giorni dalle 10 alle 12 poi commento su te, grandi.
1: Ciao fratello, che bello, così soddisfazione, che soddisfazione.
8: Sì. Rosario, oh, buongiorno ragazzi, lo sa. Oi. Ma quindi mo questa cosa non la sapevo, no? Ma quindi su una sala francese li piace quando si c'è
1: a parte che andiamo una
8: sala francese.
1: No, no, non diciamo sciocchezze, io non ho il naso auto anche più spagnolo, ecco, a forma in H.
0: Più di quel lato lì dell'Europa,
1: cioè, che, più che patatina e nuchili patan, più che altro, che ride.
0: Ragazzi, la maggior parte delle volte nel weekend mi faccio venire l'overthinking, ovvero esaurimento nervoso, quindi dico a mia moglie non è cosa uscire. Secondo voi ho risparmiato? Ma ti sei esaurito però, amico mio, forse era meglio farsi una passeggiata a questo punto. Va bene, vi lasciamo alle ultime notizie, ce le racconta Vincenzo Perna, poi qualche informazione sul meteo e a seguire ovviamente la seconda ora di Yes No Kiss Kiss.
9: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum, destinando poi il denaro sottratto a scopi personali. Ammonta a 1,3 milioni di euro il danno erariale che la Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti ipotizzano e contestano a 8 persone, tra cui figurano ex dipendenti della Prefettura di Benevento. Secondo quanto contestato dalla Procura contabile, i risparmi conseguiti sarebbero stati usati tra l'altro per acquisti in negozi di note griff di moda, viaggi e soggiorni, trasferimento di denaro anche a familiari e altre operazioni ritenute dagli inquirenti estranee agli scopi per i quali erano stati concessi i finanziamenti pubblici. Ancora cronaca, un giovane di 22 anni ricoverato in coma farmacologico all'ospedale di San Luca di Vallo della Lucania dopo essere rimasto gravemente ferito durante una partita di calcetto a Lavorino nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe urtato violentemente la testa contro il muro che delimita il terreno di gioco, riportando un grave trauma cranico. Le sue condizioni sono apparse subito serie, tant'è che sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo le prime cure hanno trasferito il 22enne all'ospedale di Vallo della Lucania, dove è attualmente ricoverato. Sono in corso, tra l'altro, accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Cambiamo argomento. Nel tardo pomeriggio di ieri si è riunito il centro coordinamento soccorsi convocato sabato dal prefetto di Napoli Michele Di Bari per un aggiornamento sull'incendio sviluppatosi venerdì sera nella pineta Camaldoli Pianura in via vicinale Pignatello. È emerso che le operazioni di spegnimento coordinate dal DOS anche con l'intervento di un Canadair hanno consentito di domare l'incendio e che sono al momento in corso le operazioni di bonifica dell'area. Restano sul posto le squadre di vigili del fuoco per monitorare la situazione e prosegue inoltre il costante monitoraggio da parte della prefettura. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli attende Allegri come prossimo allenatore, con il tecnico livornese che dovrà prima liberarsi dal Milan per poter firmare col club azzurro, che inoltre aspetta la rescissione consensuale con Antonio Conte. Intanto il vice di quest'ultimo, Stellini, ha risposto alle parole di Kevin De Bruyne sulla scorsa stagione. Quelli come lui hanno poco senso a Napoli, ha detto Stellini in un'intervista al Corriere dello Sport. Pensa più all'estetica che al risultato e non ha trasmesso entusiasmo da quando è arrivato in città. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e adesso il meteo.
9: Kiss Kiss Napoli, meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta nell'avvio di questo nuovo mese, un primo giorno del mese di giugno sulla Campania, con tempo stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato e un clima caldo estivo ma senza eccessi particolari. Difatti le temperature diurne un po' più contenute sul tratto costiero saranno prossime ai 23-25 gradi, nell'entroterra i picchi più elevati di poco inferiori ai 30 gradi. Nella giornata di domani una festa della Repubblica con ancora condizioni di stabilità atmosferica, estesi rasserenamenti e clima caldo ma senza eccessi. Dettagli maggiori, come di consueto, vi attendono sull'app e Trebi Meteo.

0: questa mentalità. Però no, noi napoletani, adesso parlando italiano in generale.
1: Sì, però Domenico, tu sei d'accordo con quello che con l'introduzione che ho fatto? Nel senso, sembra che per tanti, sembra che stiamo prendendo un allenatore sconosciuto. Ragazzi, Allegri ha vinto 6 scudetti, cioè, non è, sì, non è l'ultimo arrivato.
0: Diciamo la stessa cosa, se ti ricordo, è successo anche con Conte, è successa la stessa cosa, perché comunque con Conte pure ci fu un po' questa divisione del dei tifosi. Dicevano no, ma il gioca così, cioè difensivo, aveva già sentito 1-0, poi comunque alla fine con Conte abbiamo vinto uno scudetto, abbiamo vinto la Supercoppa e comunque
1: siamo arrivati secondi, eh?
0: Siamo arrivati secondi, abbiamo fatto 2 qualificazioni in Champions, comunque vedendo i numeri è stato 2 annate molto, è stato molto positivo, perché ti ripeto, 2 anni fa se mi avessero detto tu con Conti vinci uno scudetto e una Supercoppa ci avessi mi dato il mabito,
1: anche io
0: ti qua pure scavo il tuo problema, non c'è stato, ti fa pure tipo proprio, capito, cioè un gioco basilare, capito?
1: No, sono.
0: Però
1: sono...
0: ti dico la verità, secondo me con Allegri acquisiremo, cioè, tutti questi giocatori che sono stati girati in prestito, oppure Marianucci, tutti questi qua. Secondo me ci sarà una valutazione di tutti questi giocatori. Perché Allegri è molto aziendalista, Allegri.
1: No, così è. Domenico, ti ringrazio per averci chiamato, ti saluto, vado, leggo dei messaggi che ci sono arrivati. Questo è bello, caro Diego, vorrei fare i complimenti ad Aquilani che con dei ragazzi ventenni ha portato il Catanzaro ad essere imbattuto nella finale playoff. Marcello da Beirut, è vero Marcello, e il Catanzaro ha offerto veramente uno spettacolo meraviglioso, veramente è stata una squadra che ha divertito. Aquilani è un allenatore molto molto molto molto bravo. Posso fare una parentesi Champions? Kvar è da pallone d'oro, immagino, è troppo decisivo quest'anno. Leao dove sta? Luis Enrique è un visionario, ha levato in vista dei rigori tutti i suoi migliori tiratori, alla fine ha avuto ragione, ci vorrebbe uno come lui. Ragazzi, ma sia Luis Enrique, stiamo parlando di uno che ha fatto 3 finali di Champions, ne ha vinte 3, non conosce la sconfitta in finale, e sono veramente felice per Kvar, perché non ho ritenuto giuste le critiche che sono state fatte al ragazzo. È stato ceduto, ha portato più di 70 milioni di euro nelle casse del Napoli ed è una situazione sotto, ragazzi, che non conosciamo, quindi io sono felice per Kvara, sono felice per Luis Enrique, perché poi quando c'è Luis Enrique a giocare una finale, diciamo che tutti facciamo il tifo per lui, per quello che ha passato nella vita, ed è quindi giusto che sia rimasta a Parigi la Champions. Giuseppe, buongiorno.
2: Ciao Diego, buongiorno.
1: Eccoci.
2: Ascolta, niente, io non è che per Allegri stravedo mai non, simpatia zero, però è un allenatore, come ho detto prima, ha vinto a Torino, a Milano, anche se 3-4 anni sta stentando con le vittorie.
1: È vero, viene da 2 esoneri.
2: Mi preoccupa, Diego, perché poi sappiamo gli scudetti là come li hanno vinti, e quindi dubbio mi viene.
1: Questo è vero, è vero.
2: Però aspettiamo.
1: Giuseppe, sei d'accordo, prima della considerazione, sei d'accordo che è un errore giudicare l'operato di una persona, ma lascia stare l'allenatore, mo parliamo degli allenatori, però in generale, no? Non è giusto giudicare l'operato di una persona prima che inizi il suo operato, giusto?
2: Sicuramente, mi ha anticipato su quello che...
1: Ah, ok, ti ascolto allora.
2: Mi ha anticipato, perché in televisione è sempre soltanto dalle stesse facce di falliti, come li ha chiamati Conte. Apro e chiudo, mi è dispiaciuto tantissimo che sia andato via e hanno martorizzato prima un uomo e poi un allenatore per 2 anni. L'allenatore, che voglio ricordare ai giornalai e ai falliti, ci ha portato per 2 volte in Champions vincendo un campionato e una Supercoppa, quindi non è poco. Poi giustamente, come dicevi tu, sentenziare già un giudizio nei confronti di Allegri, in questo caso perché penso che sia lui l'allenatore, è talmente brutto e antipatico. Perché lasciamo stare che il tifoso, io mi metto nella schiera dei tifosi, può giudicare un allenatore che è stato simpatico perché è stato là, su quella sponda che a noi è sempre stato antipatico, però giudicare prima che viene a Napoli mi sembra un poco eccessivo. E parte sempre, Diego, parte sempre dalle stesse persone, e parte sempre da quel personaggio tra virgolette squallido.

0: fa parte della radio ufficiale del Napoli. Allora, attraverso i vostri canali, voglio dire, chiudete quella televisione ai tifosi. E poi un appello al presidente: com'è possibile che una radio ufficiale deve denigrare un allenatore del Napoli? È una cosa che mi sto domandando da tempo, perché poi alla fine è brutto anche sentire dire determinate cose, perché poi non è che stesse parlando, ecco qua, Luis Enrique o Guardiola o Ferguson, sta parlando uno che secondo me, con quello che si ritrova, nemmeno il pallone può fare. Quindi io ci andrei cauto.
1: Va bene Giuseppe, ovviamente il pensiero tuo, a me, io non so neanche di che cosa è successo, che onestamente non ascolto altre radio. Questa è la grande verità. Le dichiarazioni di Kevin De Bruyne confermano quanto l'ambiente era malsano con Conte, che ha preferito tagliare la corda. Allegri farà molto bene. Ho ascoltato quello che ha detto De Bruyne, l'ho letto e ho una visione mia personale, perché sono stato da entrambi i lati. È vero che i giocatori si devono divertire, però De Bruyne ha anche sottolineato che è arrivato l'obiettivo, quindi va bene così, e che non si è divertito. È puramente soggettivo quello che ha detto De Bruyne. Vincenzo scrive: sì, mandare via Gennaio e da Vigliacchi. Vincenzo da Napoli: no, è stato venduto, non è andato via. Lo continua a ripetere: quando una società ti vende devi andare. Che vale per gli altri e poi non vale per Kvara, così è stato venduto, punto. Cioè, il presidente ha detto varie volte che cosa è successo, quello che è successo lo sanno loro, però ragazzi non iniziamo a usare dei termini, sono brutti termini, vigliacco, è stato venduto, punto. Era tutto il suo diritto poter rinnovare o non rinnovare. Quindi io credo che bisogna avere un po' più di rispetto per questi ragazzi. Cioè, è un ragazzo che ha vinto lo scudetto qua a Napoli, che è stato decisivo in uno scudetto, ci ha fatto emozionare. Adesso sta vincendo Champions su Champions, titoli su titoli. Io sono contento per lui. Perché dovrei odiarlo? Perché se n'è andato da Napoli. Questa è una mentalità molto provinciale, onestamente, per come la vedo io. Ciao Diego, sono Ciro da Agropoli. Aspetta, è lungo. E sono affranto dell'abbandono di Conte. Purtroppo questa piazza è molto suscettibile e non pronta a fare il salto di qualità costantemente, ma solo saltuariamente. Ora discutiamo anche Allegri, vittime di opinionisti senza né arte né parte. Sono d'accordo con te, non si può criticare una persona prima che inizia a lavorare. Io penso che Allegri sia un allenatore importante, un allenatore che ci può dare tanto, capiremo che cosa, come andranno le cose. Dici, ma iniziamo a parlare. Certo è che è normale che Allegri raccoglie un'eredità di un allenatore che ha vinto uno scudetto, ha vinto una supercoppa ed è arrivato secondo e non è andato bene. Cioè, quindi diciamo tutto quello che è. Antonio, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno Diego.
1: Buongiorno.
2: Volevo fare due domande. Una già hai risposto, sì, perché ti hanno scritto un SMS, quindi già mi hai risposto su De Bruyne.
1: Sì.
2: La seconda è sempre su De Bruyne. Volevo un tuo pensiero, una tua riflessione sul fatto delle parole che lui dice: non era un gioco che andava bene col mio modo di giocare. Secondo te Allegri riuscirà a trattenere De Bruyne nonostante il suo gioco non è tanto lontano a quello di Conte? Perché diciamo che secondo me dovrebbe ritornare a quando faceva giocare il Cagliari col 4-3-3, il Cagliari è il primo Milan che Allegri...
1: Tu lo sai, Antonio, tu lo sai che io quando ho letto le dichiarazioni di De Bruyne alla mente mi è saltata la stessa cosa che stai dicendo tu. Nel senso, con Conte non si sono presi dal punto di vista tecnico-tattico, l'ha detto. molto, molto semplice, molto chiaramente.
2: Diceva anche delle promesse.
1: Con Allegri potrebbe succedere la stessa cosa. Come la mettiamo a nome?
2: Vabbè, diciamo che se pensi chi è tifoso dice contro la maglia, che si vuole rimanere, rimane, se non vuoi rimanere, se ne va.
1: Ma questa è la base, voglio dire, per con tutti e per tutti.
2: Secondo me, perché parecchie persone non si conoscono, secondo me, tanto il calcio, perché Allegri del Cagliari e del Milan, sono passati tanti anni, ma giocava al 4-3-3 e fece delle cose a livello di gioco straordinarie. Quindi secondo me Allegri...
1: Ma guarda, secondo me anche il primo Milan che vinse lo scudetto di Allegri non giocava male. Che tu adesso stavi parlando del Cagliari, però il Milan pure.
2: Cagliari, e poi andò al Milan, fece quel salto da Cagliari a Milan e fece giocare il Cagliari, cioè il Milan stile gioco Cagliari, che era quella pressione, c'aveva un bellissimo gioco. Secondo me Allegri si è dovuto adattare quando è andato alla Juve, cioè scusami da nominato, vabbè, quando è andato da quelli là, perché c'aveva già quel sistema di gioco, quei giocatori là per fare per forza quel modulo. Invece qua a Napoli secondo me era una squadra che fa un 4-3-3 sistemato, diciamo, come si deve.
1: No, ma lui secondo me il Napoli giocherà come stai dicendo tu, secondo me farà un 4-3-3 e Allegri lo secondo me proverà questo, che il Napoli è costruito per giocare così, anche se ti dirò la verità, io vado un po' controcorrente, secondo me il Napoli a 3 non ha fatto male. Non è una soluzione da scartare, però il Napoli è costruito per giocare 4-3-3
2: gli interpreti, che secondo me perdi tanto gli esterni se giochi di nuovo al 3-5-2 3-4-2-1, cioè perdi, cioè, tieni Allison, devi giocare dalla punta, però poi perdi Vergara, poi tornerà Lang, dicono che a Lang lo vogliono vedere bene, quindi secondo me perdi molto sugli esterni, tutto qua.
1: Io intanto ti saluto e ti ringrazio Antonio per averci chiamato. Io continuo a ripetere una cosa, se Allegri viene e riesce a risollevare anche i cosiddetti esuberi, perché ad oggi sono degli esuberi, perché sono stati scartati dall'allenatore precedente. Io sono la persona più felice del mondo. Vediamo, aspetta, devo leggere un messaggio di un nostro ascoltatore, si chiama Alfredo. Se devi sentire, fa, perché questo è bello. Allora, venerdì ci scrive: buongiorno a voi, complimenti, siete bravi. Vi dico solo una cosa, forza Max e forza Napoli, in bocca al lupo. E nella nostra trasmissione, perché era 12:26, oggi alle 12:14 scrive: illuso, tu non capisci niente, chi deve andare via sei tu, sei anche tarato. Cioè, chi praticamente 3 giorni fa aveva detto che era complimenti e diceva che era bravo, che eravamo bravi. Mo sono illuso dopo 3 giorni, chissà che cosa sarà successo. Ti fa ridere, ridi pure tu, invece a me mi fa chiacchi. Diego incuti timore a tutti se nominiamo quelli là. No, ma io non li ho. Io li ho nominati. No, Gaetano, non li ho nominati. Non mi dire cose che non sono vere, perché sennò impazzisco. Ciao Diego, sono Antonio. Volevo solo dire che comunque abbiamo preso un allenatore che ha allenato 2 palloni d'oro, sia Modric che Ronaldo. Non critichiamo prima di vedere quello che riesce a fare. Esattamente. Esattamente. Anche perché poi ho letto un'intervista di Modric bellissima, dove parla benissimo di Allegri. Dici, ma Modric qualche allenatorino bravo l'ha avuto, quindi se parla così bene di Allegri ci sarà un motivo. Però io aspetto, non parlo prima di vedere il lavoro di un allenatore. Raffaele, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno Diego.
1: Eccoci.
3: Io volevo fare una premessa. Allora, io sono malato del Napoli, ho pianto.
1: Siamo due Raffaele.
3: Solo. Però volevo farti una domanda. Secondo te perché noi, mi ci metto pure in mezzo, non siamo contenti di Allegri? Non stiamo giudicando prima che inizi, perché ovviamente aspettiamo, io spero che ci faccia vedere, ci faccia vincere ovviamente. Stiamo giudicando per quello che abbiamo visto finora. Cioè, io conosco molti tifosi di quella squadra lì, che negli anni in cui vincevano non ce la facevano più a tenerlo in squadra, perché non si divertivano, nonostante vincevano. questo è probabilmente è quello che noi stiamo valutando adesso, quello che lui ha fatto vedere finora.
1: Allora, Raffaele, noi ne abbiamo parlato spesso da quando è iniziato a circolare il nome di Allegri, no? Il fatto che comunque era un allenatore, diciamo, negli ultimi anni che viene da due esoneri, che però poi dopo soprattutto aveva fatto bene, però non essendo molto spettacolare, mettiamola così, le sue squadre non erano mai state spettacolari, tranne per il Cagliari, il primo Cagliari e forse il primo Milano che vinse lo scudetto, non esprimeva un calcio così, così brutto poi tra l'altro. Però il fatto che tutti non siamo contenti, secondo me, deriva anche dal fatto che Raffaele, ma io ti faccio delle domande e vorrei che tu rispondessi brevemente. Eravamo contenti quando prendemmo Sarri?
3: No, appunto.
1: Perfetto. Eravamo contenti quando prendemmo Spalletti?
3: No.
1: Eravamo contenti quando prendemmo Conte?
3: No.
1: E noi non siamo mai contenti.
3: Avessimo
1: preso Italiano, ti garantisco che sarebbe successo una catastrofe uguale. Secondo me sì. Cioè, forse magari forse un po' di meno, forse un po' di più, non lo so, ma avrebbero detto: ma Italiano non ha mai che sappiamo di Italiano, non ha mai allenato una squadra grande, sì,
3: che non siamo mai contenti.
1: Allora io dico che sicuramente le perplessità ci possono essere, perché torno a ripetere, viene da due fallimenti. No, a me la parola fallimento non mi piace, viene da due esperienze negative, sia il ritorno da quelli là che al Milan. Però aspettiamo, capiamo quello che...
3: Uno di quelli che vuole aspettare, che non è contento ma che vuole aspettare, questo è poco ma sicuro. Io spero ovviamente che riusciremo a fare un ottimo campionato, anche non giocando benissimo, però voglio
1: ultima domanda, Raffaele, prima di salutarti. Noi abbiamo, cioè noi diciamo, tutti quest'anno hanno detto che il Napoli non divertiva, ok? Sì. Però poi a Via Partenope l'anno scorso, 2 anni fa, siamo andati tutti
3: quanti. Bravo, questo, okay. Questo è vero.
1: Ma io ti faccio una domanda: tu ti diverti vedendo giocare il Napoli bene e poi alla fine vederlo terzo o quarto, o ti diverti a giocare anche in maniera mezza e mezza, ma poi andare a Via Partenope?
3: No, tra le due scelgo la seconda, è ovvio.
1: Va bene, grazie. No. Ti ringrazio, che io mi diverto quando vinciamo, mi diverto anche a vedere il bel calcio, perché io sono un amante del bel calcio, però. Ti ringrazio per averci chiamato. Vediamo. Adesso ovviamente tutti quanti, no, non è vero, quando è venuto Spalletti ero contento, quando è venuto Sarri ero contento, però poi dopo io parlo in generale, è normale che non tutti erano scontenti, cioè anche a me quando prendemmo Spalletti non ho fatto un salto di gioia, no, però poi dopo Spalletti è uno degli allenatori che io ai quali sono più legato, come Maurizio Sarri. Io tifo per il Napoli, ragazzi, se il Napoli va bene siamo tutti più contenti, immagino. Il problema del Napoli è ringiovanire la squadra titolare, no? Proprio ringiovanire in generale la rosa, ma penso che il Napoli si stia muovendo sotto questo punto di vista, anche se devo dire la verità, io non mi aspettavo sono felice, non mi fraintendete, però non mi aspettavo per esempio il rinnovo di Spinazzola. Il rinnovo di Spinazzola è una cosa che mi ha sorpreso, però so che il ragazzo ha fatto veramente di tutto per ritornare per restare qui a Napoli, e adesso c'è un messaggio molto bello prima di andare da Antonio. C'è un messaggio molto molto bello, non si è firmato però questo amico, non... vabbè, comunque dice che ora serve fare muro e fare squadra intorno ad Allegri, il tempo ci darà le risposte, ma ora serve coesione. È vero. Antonio, buongiorno.
4: Diego, innanzitutto è un onore parlare con te.
1: Grazie Antonio, grazie.
4: E poi ti dico la verità, le domande che ha formulato all'ultimo persona che ha chiamato,
1: sì,
4: erano tutte le domande che avrei voluto rispondere io. Spalletti, Conte, eccetera eccetera, però ormai è fatto. Io ti
1: voglio... No, no, però io voglio sentire pure tu che pensi.
4: No, no, dico mai condannamento, purtroppo che la situazione è un dato di fatto. Il tempo in questo caso, però io sono fiducioso su Allegri, anche se, ma no, perché Allegri a me non mi piace, però visto con lui Allegri Napoli, spero che faccia bene per noi, per il Napoli e per tutti. Però io ti voglio fare una domanda.
1: Sì, ti ascolto.
4: Come allenatore affermati,
1: sì,
4: ti piaceva l'idea Simone Inzaghi?
1: Non sono un grandissimo amante di Simone Inzaghi, però non posso negare che è un allenatore, no, amante no nel, della persona, che non lo conosco, dico del gioco, non mi ha mai entusiasmato questa ostinazione del 3-5-2, che è un sistema di gioco che a me non mi fa impazzire. Però sapevo che era una strada non percorribile, perché diciamo c'ha un contrattino abbastanza...
4: Con tutto quanto c'è il contratto, vero?
1: Sì, però Inzaghi piglia 22 milioni l'anno. Era un po' complicato poter far sì che si muovesse da lì.
4: Ti dico che a livello di fanatismo sulla piazza di Napoli, secondo me forse può.
1: Sì. Sì, sicuramente aveva il pedigree, allora, per fare
4: rispetto a Allegri. Veniva visto diversamente, secondo me, rispetto a Allegri.
1: Sì, sicuramente avrebbe attirato meno critiche, questo okay. Sicuramente, però Anto, io torno sempre a ripetere una cosa, io avrei voluto vedere Italiano sulla panchina del Napoli, però da quando è stato scelto Allegri, io sono il primo tifoso di Allegri, ragazzi, noi siamo tifosi del Napoli.
4: La stessa cosa mia.
1: Ma noi siamo tifosi del Napoli, ma che ce ne frega, voglio dire, fondamentalmente, no, perché io leggo Anto, ma io leggo un sacco di cose, antipatico e parla troppo, parla di me, cioè, ma ce l'ha mai scusato Allegri o ad essere allenatore del Napoli, voglio dire, cioè, ma che ce ne frega, poi c'è il più antipatico del mondo, se mi porto uno scudetto sono felice, ma che me ne frega a me, io non sto dicendo che Allegri è antipatico, io non lo conosco, cioè, di persona, cioè, ovviamente per i suoi trascorsi neanche a me mi è stato negli anni così simpatico, però voglio dire, io credo che noi dobbiamo uscire anche da questa cosa, non credi che il fatto che oramai ci siamo globalizzati, non esistono più bandiere, passano da una squadra all'altra senza problemi, non vedo per quale motivo noi dovremmo essere ancorati ancora a una mentalità di 50 anni fa, ma quello è stato là, quindi stai antipatico, quest'altro è stato qua. Io so solo che Spalletti è arrivato, non era simpaticissimo alla piazza e ci ha fatto vincere. Conte è la stessa cosa, speriamo che lo faccia anche Allegri.
4: Chiedo, posso rubarti l'ultimo secondo?
1: Certo.
4: Perché la radio ovviamente fa un po' di rumore, quindi di conseguenza qualcuno ascolta, di conseguenza i nomi si fanno e va la pulce nell'orecchio. A me lo sai che mi piaceva vedere a Napoli.
1: Sì.
4: Ho chiamato tantissime volte per fare sto nome, però non ci sono riuscito a prenderla lì.
1: Chi è? Chi è?
4: La questa del Parma.
1: È un allenatore che si è italianizzato per bene. però è molto bravo Antonio, grazie per averci chiamato, si è italianizzato molto, e andiamo in pubblicità, torniamo tra poco.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti.
3: Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Andiamo da Ferdinando.
7: Ciao Diego.
6: Ciao Ferdinando, buongiorno.
7: Ciao, che piacere sentirti. Sono Ferdinando. Tu no. Ultimamente.
6: Non ho capito, sono Ferdinando, si è...
7: Non Ferdinando so... D'Avesta.
6: Ah, ciao, sento buongiorno.
7: Tu ultimamente.
6: Buongiorno.
7: Ciao. Club Napoli, ci siamo...
6: Sì, sì, sì, ho capito.
7: Perché c'era un po' di gente, non poi tu sei andato via prima. Senti, a proposito degli allenatori, Diego, qui c'è questa diatriba che va avanti da un po'. Il mio pensiero è molto semplice. Noi tifiamo Napoli e quindi qualsiasi sia l'allenatore, l'importante è che entra nella testa dei calciatori. Poi il modulo è relativo, e può essere 4-3-3, 4-2-3-1, ma l'importante è che entra nella testa dei calciatori.
6: Vabbè, questo è fondamentale per un allenatore, è fondamentale perché credo che sia la base di un progetto vincente, no? Entrare nella testa dei calciatori, convincere i calciatori che quello che si sta facendo è una cosa che può portare alla vittoria.
7: Il solito Simeone in Napoli Juventus che è andato ad affrontare con la testa vicino ai piedi dell'avversario. E quello è emblematico, significa che forse all'epoca Conte aveva veramente dato un segnale importante. Poi probabilmente nel tempo sarà scemato, forse non lo sappiamo, perché le cose di spogliatoio noi non le conosciamo.
6: No, le cose di spogliatoio non le conosciamo. Di certo che adesso con l'intervista di De Bruyne, la risposta di Stellini e qualcosa sta uscendo fuori, diciamo che tra qualcuno però io definisco sempre Ferdinando queste cose abbastanza normali, perché se tu entri in uno spogliatoio un allenatore non può avere un rapporto buono con tutti, è impossibile.
7: Assolutamente
6: è proprio veramente è difficile, perché ci sono giocatori che non giocano, ci sono giocatori che non sposano la tua idea calcistica, ci sono giocatori che sono allineati totalmente con la tua idea. Non è una scienza esatta, però ovviamente qualcosa dentro quello spogliatoio, dopo le parole di De Bruyne, comunque si è mosso. Però sai, noi non lo sappiamo, perché noi dentro a quello spogliatoio non c'eravamo. Quindi mo usciranno tutti quanti, no? Ma perché un amico mio è un amico stretto di un amico di De Bruyne, lo sapevo, e questo, cioè già lo so come va a finire tutto questo. Però entrare nella testa dei giocatori è fondamentale.
7: È fondamentale, perché io ho visto anche, se mi posso trattenere qualche altro secondo, ho
6: Vai.
7: Visto anche che che spesso si era tornati un po' a quando c'era García, quando la palla girava lentamente dietro e tornava sempre dietro e si faceva quel giro e diventava una noia, ma quello secondo me era proprio un fatto non casuale, e quando secondo me i calciatori hanno un po' tirato i remi in barca. Però ripeto, io sono tifoso, quindi per me è importante che si vada poi a completare un ciclo, e quindi Allegri va bene, Allegri, poi voglio vedere tutti questi che oggi non lo vogliono, domani che diranno.
6: Esatto, speriamo che si rimangino tutto quello che stanno dicendo, perché significherebbe che il Napoli
7: Diego, l'ultima cosa,
6: sia tornato a via Partenope, ecco, mettiamola così.
7: Bravissimo, vorrei andare a vedere una partita alla Bombonera con te.
6: No, Ferdinand, io alla Bombonera no. Io sono tifoso del River, mi dispiace.
7: Andiamo a vedere.
6: Andiamo a vedere Boca River. Non credo che ci sia un'accoglienza molto calda per me, visto la mia fede, però non.
7: Mi pare che c'è il primo novembre. Comunque un viaggio in Argentina con okay. te me lo farei senza.
6: Va bene. Ferdinando, grazie per averci chiamato. Un abbraccio grande. Buongiorno, mi rispondi sinceramente se puoi? Io sempre sinceramente, perché non devo rispondere sinceramente. Perché tutti quelli che lasciano Napoli fanno capire che con il presidente c'è sempre qualcosa che non va? Ma Francesco, ma come faccio a risponderti sinceramente? Non lo so, che ne sacci? Ci sono cose... ma con ADL riusciremo mai ad essere qualcosa in più se costruiamo e distruggiamo tutto... ogni due anni? Ecco, il fatto che, allora, io non ho idea perché ci sono delle frizioni e dovresti chiederlo ai diretti interessati, che io non lo so, sinceramente, se no te lo avrei detto. E in più sto fatto, è vero che bisognerebbe aprire una parentesi su sta storia che nel Napoli ogni due anni ricominci a un progetto nuovo, anche se ti dico la verità, vedo che gli altri non è che poi hanno questi progetti così lunghi con altri allenatori, cioè voglio dire, l'Inter ha cambiato, il Milan ha cambiato, quelli lì hanno cambiato, la Roma ha cambiato, cioè non vedo un calcio molto stabile sotto questo punto di vista. Quindi buongiorno Diego, ma quegli stessi tifosi stanchi di veder vincere la propria squadra senza brillare ora andrebbero a Pompei a piedi pur di vincere anche giocando male. Esattamente. Questa ad esempio è bella. Franco Damugnano ci scrive: Diego, io ti stimo, ma piantala con questa storia di via Partenope. Ma perché? A me mi piace, io sono andato e mi sono divertito, perché la devo smettere? Io sono sempre in curva A, felice per la vittoria. Io alla festa di via Partenope non c'ero. Mi dispiace, Franco, che t'ha già ricevuto. Mi dispiace per te. Io voglio vedere un Napoli in campo cazzuto, tutto qua. Chi se ne frega delle feste? Quelle sono fatte per i tifosotti del divano. Ma non è vero. Cioè, Franco, non diciamo cretinate. Perché io tutto a posto, io rispetto tutti. Io sono stato una persona che ha frequentato lo stadio da quando avevo 4 anni, quindi adesso sono qualche anno che non vado, ma per situazioni mie personali che già ho chiarito e non voglio andare. Però non c'erano quante persone? 500.000 persone, cioè, se quelli sono tutti tifosotti me lo dici, perché non mi piace proprio definirli così. Massimo rispetto a chi non c'era, a chi pensava che la festa fosse una cosa per un altro tipo di tifosi, ma grande rispetto a chi c'era. Abbiamo dato una delle immagini più belle della nostra città degli ultimi 50 anni, quindi grande rispetto a chi c'era. Angelo, buongiorno.
8: Ciao Diego, grande Diego, ciao, buongiorno. Comunque, per rispondere un attimo, tu sei tifoso del River, mannaggia la miseria. Io sono tifoso, a parte il Napoli che è la mia squadra del cuore, sono tifoso dei Ciboldicas, Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcellona, Siviglia, Nilsso Boys e Boca Juniors di nuovo.
6: Esatto.
8: Indovina perché?
6: Ho capito. è molto chiaro.
8: Sono stato contro Messi nel mondiale che ha vinto, perché poi facevano pagare agoni indecenti se avesse vinto il mondiale, come poi è successo alla fine. Quindi mannaggia la miseria. Però vabbè, detto questo, Diego, il fatto di sperare che Inzaghi fosse diventasse allenatore da parte di quel tifoso sarebbe stato secondo me un errore, in quanto Inzaghi gioca col 3-5-2. Noi è un modulo che secondo me non potremmo fare l'anno prossimo. Allegri invece ha iniziato a Cagliari con il 4-3-3 o il 4-3-1-2, se non ricordo male,
6: sì.
8: E l'ha tenuto anche in altre squadre, quindi
6: sì,
8: comunque può essere un allenatore che ci porta avanti il modulo.
6: Sì, infatti 4-3-1-2 sarebbe anche un'opzione, con un centrocampo a tre, per esempio, con il sostituto di Anghissa, Gilmour, Lobotka, McTominay con De Bruyne tre quarti. Potrebbe essere un'idea anche quella percorribile.
8: Credo che avremo la squadra adatta già con anche i sostituti, con i, quasi di tutti ovviamente, con il 4-2-3-1, però va bene qualsiasi modo, perché io vedo Di Lorenzo con la sua panchina, Rachmani, Bekma, Rafa Marin a sinistra, Gutierrez, se rimane Oliveira, se no sostituto Oliveira, Gilmour, Lobotka, McTominay è un panchinaro, e a destra ovviamente Politano, Neres, a sinistra Alisson, Lang, centrali Vergara, De Bruyne, attacco Højlund, è una panchina di Højlund, per me quello dovrebbe essere il modulo, però sceglierà il mio preferito da due o tre giorni a questa parte, che è Allegri, perché adesso per me il migliore allenatore per il Napoli è Allegri.
6: Eh beh, certo, è normale, Angelo, l'abbiamo detto, ti ringrazio per averci chiamato, ti saluto. E oggi è normale, ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Voglio dire, stiamo parlando veramente forse del nulla. Allegri è l'allenatore del Napoli e noi andiamo a fare una battaglia con Allegri. Ma cioè, di che cosa parliamo? Voglio dire, il Napoli viene prima di tutto e tutti, a me, e con tutto il rispetto, posso avere una preferenza per un allenatore piuttosto che un altro, ma vince il Napoli, non è che vince Diego o un altro che si siede sulla panchina. Io voglio che il Napoli vinca, voglio che il Napoli sia protagonista a prescindere da chi c'è sulla panchina. Oggi c'è Allegri e appoggiamo Allegri. Mi sembra una cosa veramente ovvia. Gianni, buongiorno.
9: Ciao Diego, buongiorno e forza Napoli e buona giornata a te di sole. Vado, che bella giornata, Diego.
6: È vero, è vero.
9: La vedi dallo studio la giornata, non avete finito, ma è bellissima. Poi voglio dire, detto questo, giusto per aprire una cosa positiva, ti volevo dire, mi fa sempre piacere parlare con te.
6: Grazie.
9: Tu lo sai perché io ti vedo proprio la fotocopia. Anche quando ti ho visto camminare mano a mano sul campo, cioè ho messo un po' a confronto due scene,
6: sì.
9: ma ti giuro, guarda, fa impressione proprio come cammino. Vabbè, comunque, detto questo, è anche normale. Ti volevo dire, stamattina ha chiamato una signora tifosa del Napoli, anzianissima, no?
6: Sì.
9: Alla trasmissione del bar. Guarda, mi ha fatto commuovere, quello è l'emblema, quella signora, ha detto: io ho sopportato Conte, sopporterò anche Allegri. Poi
6: io non la vedo proprio così, Gianni, perché è stato un bel sopportare. Devo dire la verità, è stato un buon sopportare.
9: È stato un buon sopportare, però Diego, purtroppo il calcio lo fanno i tifosi, tu lo sai meglio di me. Quello che ha detto De Bruyne, io mi riallaccio a De Bruyne, è stato un po' l'espressione di tanti tifosi, no? Che non gli piaceva il gioco di Conte, no? E poi è stato espresso in modo molto comunque mediatico, perché comunque De Bruyne parla un tifoso, non conta nulla, parla De Bruyne, fa rumore, no? Ha detto le cose che praticamente tu lo sai bene perché stai sulla radio, poi comunque ascolti i tifosi, ed era un po' il malumore di un po' di tutti, e De Bruyne l'ha espresso, e la risposta di Stellini, a mio avviso, parlo per cognizione di causa, è stata un po' scontata, perché dire che De Bruyne non ha trasmesso, ma noi lo sapevamo già che il personaggio De Bruyne era un personaggio introverso, era un personaggio che non parlava, che era molto privato, era molto che non è che si, quindi è nightening di nuovo Stellini, praticamente. Ma giusto o no, perché voglio vedere parte De Bruyne, perché per oggi De Bruyne è tesserato del Napoli, io difendo sempre i tesserati del Napoli, come lo sarà Allegri domani e difenderò Allegri, come lo può essere chiunque, io difenderò sempre il tesserato del Napoli. però Sterling ha detto, ma lui non ha trasmesso, ma che doveva trasmettere De Bruyne? È un personaggio che per 10 anni al Manchester City non ha mai trasmesso nulla, ma lo era trasmettere in Donapolo, perché era venuto in Dacia di Pulcinello, non lo so. Questo voglio sapere da te. Cioè,
6: io leggo, a prescindere da quello che hanno detto, e ti saluto e ti rispondo in radio. Io ho letto nelle dichiarazioni di De Bruyne e poi in quella di Stellini, comunque, un certo malessere, cioè un certo, come dire, un certo rancore sia da parte di De Bruyne per come si è gestita la situazione, per come si giocava, e anche malumore dello staff tecnico, che credo che non sia stato, sta stato contento di De Bruyne. Capita, purtroppo, purtroppo capita. Silvana, buongiorno.
10: Buongiorno, mamma mia, che gioia parlare con te, anche se ho parlato con te moltissimi anni fa.
6: Ah, dove, Silvano?
10: Cioè, ma ti spiego, andavi a scuola insieme a mio figlio, allora Mirko veniva tardi, ma diceva, non è che Mirko va a giocare alle macchinette, e invece lo chiamai e dissi, guarda mamma, sto tenendo compagnia a Diego Armando che sta aspettando Paolo Palermo. Allora il tempo di
6: grande Paolo Palermo. Il grande Paolo Palermo.
10: Il grande Paolo Palermo, sì. Il tempo di salutarci un attimo che arriva Paolo Palermo. Tu dici, signora, che lo scusa, è arrivato.
6: Grazie. È bello.
10: Mio figlio si chiama Mirko Angelo De Senso.
6: Sì, sì, sì, mi ricordo la situazione. Sì, sì, assolutamente sì.
10: Senti, voglio dirti solo che sono un gran bene.
6: Grazie. Grazie signora, grazie di cuore.
10: Ma guarda, veramente ho sempre avuto nel mio cuore.
6: Grazie, grazie.
10: Un bacio grande.
6: Grazie di cuore, grazie di cuore. Un bacio grande, grazie per la telefonata. Bello, ogni tanto bello, bello. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco.
11: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
12: Cioè?
11: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
12: Ah, e per il pagamento?
11: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
12: E allora corro da Euronics Tufano.
11: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
13: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
14: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
15: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli €3,79.
16: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
17: Sotto costo Deco.
18: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
19: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Eccoci ritornati. Diego, buongiorno, sono Luigi da Napoli. La cosa che mi dà più fastidio è che stanno cercando di far passare Allegri per un impedito, cosa non vera. Da quando firmerà per il Napoli, anche se non lo preferivo, sarò il suo primo sostenitore e diventerà subito il mio mister. Forza Napoli sempre. E questa la mentalità. Assolutamente sì. Kevin De Bruyne è un signore oltre che un campione. Ha giocato cercando palloni dai difensori e non ha detto niente. Contro il City, in uno stadio in festa per lui, non disse niente alla sostituzione al primo tempo. Vabbè, ma fu espulso Di Lorenzo. Lì fu una scelta tattica. Non, cioè, che era Richard. Voglio dire, state espulso due compagni. Chi deve mettere un difensore, deve toglierne uno. Cioè, voglio dire, non è che potevi fare. Non ha carisma, il suo è stato l'acquisto del campione affermato più forte del dopo Maradona. Io sono d'accordo, con De Bruyne è un giocatore fortissimo. Filippo, buongiorno. Filippo è caduto. Pasquale, buongiorno.
20: Buongiorno, forza Napoli sempre.
6: Sempre.
20: Allora, io non sono d'accordo per l'arrivo di Allegri. A me è un allenatore che non mi entusiasma e non mi diverte, e non mi piace proprio.
6: Perfetto.
20: Secondo me il Napoli doveva optare per un altro allenatore. So però che ha vinto 5 scudetti, però stiamo parlando sempre di 7-8 anni fa. cioè alla fine
6: sì, lo abbiamo detto, lo abbiamo detto che le ultime due esperienze sue sono terminate con un esonero, quindi sicuramente nelle ultime sue due esperienze non è andata bene.
20: Un motivo ci sarà, se lo critica pure Tani, ragazzi, e lui si fa capace roba a lui, quindi
6: sì, sì.
20: Voglio dire, alla fine a me è un allenatore che non piace proprio, non è proprio da Napoli, pure se è qua dentro Napoli, ma non è proprio da Napoli. A me, pure se non venga, però io voglio avere un Napoli che sa più qua, cioè che gioca al pallone, okay. Io mi voglio divertire.
6: No, no, ma
20: voglio pure vincere, ma io mi voglio divertire. Io mi ho cagnato di allenatore perché avevano incominciare a divertire, ma con chi sta togliamo?
6: Ma io non credo che il Napoli abbia cambiato allenatore perché ci dovevamo divertire. Io credo che il Napoli abbia cambiato allenatore perché l'allenatore che stava prima se ne aiuta. Cioè, questa è la verità. Si è dimesso, se n'è andato. Quindi non credo che l'abbiamo cambiato per divertirci. Anche perché poi, voglio dire, questa disamina sconfessa comunque poi l'allenatore che abbiamo preso. Perché non penso che il Napoli, se si volesse divertire, diciamo, con un calcio champagne, avrebbe preso Allegri. Non credo che sia stato così. Andiamo da Peppe. Buongiorno, Peppe.
17: Ciao, Diego. Sono Peppe.
6: Eccoci. Vai.
17: Diego, allora, proviamo un attimino a fare un po' di utile, perché sento tutto il contrario di tutto. Allora,
6: vai.
17: Io non sono per Allegri, va bene? Però adesso è l'allenatore del Napoli. E io credo che lui, essendo una persona intelligente, sicuramente sa come muoversi, perché sicuramente anche lui sta respirando un po' quello che è l'umore della piazza, no?
6: Certo.
17: E io onestamente dico la verità, togliamo sempre i pregiudizi e soprattutto togliamo gli slogan, facciamolo lavorare, e non è che è la prima partita che sbaglia, io non sono pro Allegri, però non è che è la prima partita che sbaglia, oi Amorito, oi hai visto, no? Cioè, come usiamo fare, vediamo gli spazi, facciamo parlare i risultati e vediamo un attimino cosa succede, perché poi magari, ecco, come hai detto tu, non eravamo felici di Spalletti, non eravamo felici di Sarri, non eravamo felici di tutti, però alla fine qualcuno gli spiegava cosa è buono ha buttato a Napoli.
6: Sì, qualcosa di buono hanno portato, senza alcun dubbio hanno portato qualcosa di eccitante, soprattutto Spalletti, ragazzi.
17: Assolutamente.
6: Spalletti è stato una parentesi meravigliosa, è stata una parentesi meravigliosa anche in Europa. Veramente bello. Però aspettiamo, capiamo quello che succede. È vero che cioè, questo forse è il primo allenatore, Allegri, che lo si sta mettendo in croce addirittura ancora prima della firma. Cioè, chi se n'ha firmato ancora? Cioè, diciamo, apro e chiudo parentesi, è un motivo burocratico, però comunque non ha firmato ancora.
17: Lo so, lo so.
6: Quindi,
17: dico, però.
6: Dimmi.
17: Confrontarmi con te su una cosa, no? Perché voi, giusto, io sto spendendo delle cose, io ho 51 anni, va bene?
6: Sì.
17: Ho visto il pallone, ho avuto la fortuna di vedere Tovar e la fortuna di avere la mano in testa di Tovar, perché ho giocato con la Maradona e Biscolotti, quindi ti lascio.
6: Bello, bellissimo.
17: Ti sto dicendo, io quando Tovar mi fece un video in botte, avevo fatto pallone a mise cosce, che guardava Is e rimasi impietrito, perché ho questo ricordo, era un bambino. Vabbè, però dico, il tuo fatto dei risultati e giochisti nel calcio non è mai esistito, è una cosa che ci stiamo inventando noi, e sto fatto del curriculum, ma che ha vinto, che non ha vinto, è un'altra cosa sbagliata, perché ti ripeto,
6: sì, è molto, molto triste definire molto triste definire un allenatore per quello che ha vinto, per quello, però sì, voglio dire, purtroppo, e sottolineo purtroppo, è un dato di fatto. Se vinci,
17: noi facciamo
6: se vinci è giusto, cioè, se vinci sei comunque bravo, perché il calcio è fatto da risultati, e se non vinci per l'opinione pubblica sei meno bravo.
17: Per questo sono, non aspettiamo Allegri, vediamo che gioca. Io credo che Allegri sia una persona talmente, a me non piace, devo ripetere, ma talmente intelligente, ma secondo me è una 4-3-3 e ci fa divertire. Speriamo bene
6: Peppe, speriamo bene. Grazie per averci chiamato. Andiamo da Ciro.
21: Ciao Diego, forza Napoli.
6: Sempre Ciro, sempre.
21: Allora Diego, la penultima telefonata a me mi lascia senza briglio, proprio interdetto mi lascia.
6: In che senso?
21: Cioè, noi stiamo giudicando, mi hai detto tu, chi sta ancora da firmare? Cioè, ma dico io, ma è all'allenatore del Napoli. Piace, non piace, ma come hai detto tu prima, mica ce l'ha mai sposata, mica dobbiamo. Cioè, io non lo so, quando dice che lui è antipatica, ma antipatica di cosa? A me ti posso dire la verità, a me mi piace quando lui si difende la squadra che lui allena, a questo filicone giornalista. A me mi piace il suo modo di fare, che poi mo, lo vedremo, no? Cioè non è che me lo dobbiamo giudicare perché magari ha allenato quelli là, perché pure mi allenavo quelli là, su supportato proprio. Cioè,
6: proprio io in realtà non sopporto nessuno che allena quelli lì, però non solo Allegri.
21: Stiamo facendo un processo all'intenzione ancora prima di chissà ancora da mettere nemmeno opera a Piazza Garibaldi, voglio dire.
6: A Capodichino forse.
21: No, credo il treno.
6: Forse viene col treno, è vero, da Livorno può essere che viene col treno.
21: Ma lasciamolo in pace, ma porco due, mannaggia.
6: No, ma non ci sta.
21: Aspettiamo. Io sai che ti dico, io penso la sta pigliando una patata bollente, ma tu pensi che a lei la prima partita non vince, no? Al Napoli. Ma sai che succede? Se noi lo crocifiggiamo, secondo me. Io spero di no, attenzione, spero che le prime 10 partite così si ricredano un po' questi qua i fautori Allegri out. Vabbè, detto ciò, dico forza Napoli, ti voglio dire che tu sei una persona per bene. Tu quando tu parli di posto una cosa, a me mi trasmetti serenità. Ma te lo
6: grazie.
21: Dire, per questo.
6: Grazie.
21: Ti ascolto, credimi.
6: Grazie Ciro, grazie di cuore. Grazie di cuore, ti saluto e ti ringrazio per questi complimenti, anche se i ragazzi della redazione dicono sempre il contrario. Vabbè, c'è Marco, ultimissima telefonata. Ciao Marco, buongiorno.
0: Buongiorno Diego e forza Napoli sempre.
6: Sempre.
0: Diego, ascoltami, io cercherò di essere breve, anche se qui come potremmo parlare da qui a...
6: No Marco, ma dobbiamo essere brevi, perché sennò...
0: Allora, io ho 46 anni, seguo il Napoli da 25-30 anni, da quando ero piccino. Purtroppo noi ci confermiamo, come al solito, una piazza difficile per non oggettivarla diversamente. Io vorrei solo dire a tutti coloro, Allegri out, Allegri qui, Allegri lì, ma noi, prima della parentesi del grande Diego e dopo gli ultimi due scudetti, ma ci sognavamo di... denigrare un allenatore come Massimiliano Allegri.
6: Esattamente, allora, perché uno come Conte
0: dobbiamo essere, noi dobbiamo tifare per gli uomini, scusami il contrario, noi non tifiamo l'uomo, noi tifiamo la maglia.
6: Esattamente.
0: Quindi basta, non ce la faccio più, io ti seguo con affetto e con piacere a voi e a tutti i tuoi colleghi di Kiss Napoli, però accendo la radio, Allegri non mi piace, Allegri antipatico, ma dai. Ma dai, cioè, ma veramente.
6: Fortunatamente non ce lo dobbiamo sposare. Ma quindi dai, può essere anche antipatico, onestamente.
0: Non c'è mai il povero Allegri.
6: Può essere anche non bello, onestamente, perché non ce ne frega proprio.
0: Esattamente. Io immagino la piazza di Napoli non sia mai la prima è un pareggio e la seconda è una sconfitta. Non sia mai, insorgeranno tutti come le rivolte. Quindi lasciamola lavorare per cortesia.
6: Esattamente, esattamente. Marco, ti ringrazio per averci chiamato. Intanto. Ma mi viene da ridere perché vedo Vincenzo là con una perché fai questa faccia, Vincenzo? Vabbè, comunque io voglio chiudere con un messaggio di Jailson, il mio mentore. Penso seriamente che il Napoli dovrebbe fare una partnership con le Dellandia per coloro che vogliono bel gioco o bei giochi. Bellissimo. Ragazzi, domani ovviamente non ci saremo, ci vediamo mercoledì sperando che l'uomo dal gommone facile possa tornare al mio fianco. Un abbraccio a tutti da Diego, vi lascio in compagnia di Vincenzo Perna.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
22: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum, destinando poi il denaro sottratto a scopi personali. Ammonta a 1,3 milioni di euro il danno erariale che la Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti ipotizzano e contestano a 8 persone, tra cui figurano ex dipendenti della Prefettura di Benevento. Secondo quanto contestato dalla Procura contabile, i risparmi conseguiti sarebbero stati usati tra l'altro per gli acquisti in negozi di note griff di moda, viaggi e soggiorni, trasferimento di denaro a familiari e altre operazioni ritenute dagli inquirenti estranee agli scopi per i quali erano stati concessi finanziamenti pubblici. Ancora cronaca, un giovane di 22 anni ricoverato in coma farmacologico all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania dopo essere rimasto gravemente ferito durante una partita di calcetto a Laurino nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe urtato violentemente la testa contro il muro che delimita il terreno di gioco, riportando un grave trauma cranico. Le sue condizioni sono apparse subito serie, tant'è che sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo le prime cure hanno trasferito il 22enne all'ospedale di Vallo della Lucania, dove è attualmente ricoverato. In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Cambiamo argomento. Nel primo pomeriggio di ieri, su disposizione del prefetto di Napoli Michele Di Bari, il centro coordinamento soccorsi ha seguito le ricerche di una turista di nazionalità francese che si trovava in gita a Forio sull'isola di Ischia, nella quale si erano perse le tracce da alcune ore. La straniera, avventuratasi in un'escursione in località Montecorvo, non era raggiungibile all'utenza telefonica ed è risultata successivamente essere stata vittima di un incidente che le ha provocato alcune escoriazioni. Decisivo è risultato, ai fini del ritrovamento della turista e della sua messa in sicurezza, l'intervento sinergico dei vigili del fuoco, della protezione civile, esperti in soccorso alpino e speleologico, dell'arma dei carabinieri, della polizia di Stato. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Napoli attende Allegri come prossimo allenatore, con il tecnico livornese che dovrà prima liberarsi dal Milan per poter firmare col club azzurro, che inoltre aspetta la rescissione consensuale con Antonio Conte. Intanto il vice di quest'ultimo, Stellini, ha risposto alle parole di Kevin De Bruyne sulla scorsa stagione. Quelli come lui hanno poco senso a Napoli, ha detto Stellini in un'intervista al Corriere dello Sport. Pensa più all'estetica che al risultato e non ha trasmesso entusiasmo da quando è arrivato in città. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Buongiorno, buongiorno e buon lunedì, cari amici ascoltatori. Primo giugno del 2026, puntata ricchissima, quella che vivremo insieme a voi quest'oggi fino alle ore 16. Un buongiorno a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. C'è il nostro Fabio Esposito in regia audio, mentre c'è Flavio Esposito al supporto della regia video. Tanti temi che analizzeremo insieme a voi, insieme ai nostri ospiti nel corso di questa puntata, perché ovviamente si avvicina sempre di più anche l'arrivo di Max Allegri, ancora non ufficiale, visto che il tecnico ex quasi rossonero deve ancora liberarsi dal club milanese. Tra l'altro potrebbe esserci anche un po' di contenzioso legale tra le parti, ma ovviamente ne parleremo. Spazio poi anche al calciomercato, perché iniziano a spuntare quelli che sono i primi nomi che potrebbero arrivare insieme a Max Allegri qui a Napoli. E poi il tema Kevin De Bruyne, il botta e risposta a distanza tra il calciatore belga del Napoli, la replica del vice di Antonio Conte Stellini, che non le ha mandate a dire, e poi aggiornamenti purtroppo anche sull'infortunio che ha colpito Billy Gilmour, problema al ginocchio, salterà ai mondiali e salterà anche il primo ritiro in quel di Di Maro. Quindi mettetevi comodi per questa lunghissima puntata da vivere insieme a noi, ma come sempre è lunedì e noi apriamo la nostra trasmissione con il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni.
1: Zazzagol, l'editoriale di Ivan Zazzaroni.
0: Ed eccoci, eccoci, ciao Ivan, buon inizio di settimana, ciao direttore.
2: Ciao, ma dove hai messo Walterino?
0: Walter torna mercoledì, un po' di riposo anche per Walter, tornerà mercoledì.
2: Ma che si deve anche riposare, che lavora. Vai, subiamo la notizia, Walter De Maggio lavora.
0: È così, guarda, devo dirtelo, ma è così. Potrebbe non sembrare, ma lavora, e anche tanto, il nostro direttore che tornerà mercoledì. Forse sta ancora digerendo, insomma, le tante troppe critiche, Ivan, che abbiamo letto sull'arrivo di Max Allegri. Ecco, se c'è un allenatore divisivo in Italia, credo che sia proprio Max Allegri.
2: Senza alcuna ragione, perché dicono il gioco, ma avete visto Arteta l'altra sera?
0: Appunto.
2: La Champions. Ma ragazzi, ma poi sti estremismi, ste radicalizzazioni, sono un altro di coglioni senza precedenti.
0: No, effettivamente.
2: Vabbè,
0: no,
2: ma non è calcio.
0: Però
2: non
0: ti
2: calcio,
0: posso dire una cosa, Ivan, ti dico una cosa. È ovvio che il nome di Allegri, ancora ufficioso, poi diventerà ovviamente ufficiale non appena si libererà dal Milan, ha diviso inizialmente la piazza. Però io ti devo dire, visto che ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, che in molti già, non dico si stanno ricredendo, ma quantomeno diamogli il tempo di lavorare a Max.
2: Ma l'importante è il campo, poi sbaglierà, io dubito che sbagli, in ogni caso vedremo, dai, verificheremo. A me questi pregiudizi, queste cose di antipatia, poi qua pensate che, tra l'altro, messo obiettivamente, sento perché Allegri è antipatico, ma Allegri è di una simpatia senza precedenti, l'unico problema probabilmente si porrà in maniera antipatica, non lo so, non me ne rendo conto. Io conosco allenatori molto più antipatici di Allegri che vengono comunque considerati chissà che cosa.
0: Guarda, abbiamo avuto la fortuna di intervistare parecchi suoi ex calciatori, tra un poco ne incroceremo anche un altro, e devo dire la verità, insomma, ci hanno tutti raccontato di un allenatore che riesce come pochi a fare gruppo all'interno dello spogliatoio. Poi è ovvio che quando le cose non vanno bene anche lì utilizza dei toni alti, ma è il ruolo dell'allenatore. Però se c'è un gestore anche dello spogliatoio, quello è proprio Max Allegri.
2: No, non è questione di gestore, non usiamo questo termine di gestore.
0: Non ti piace questo termine?
2: No, è improprio. È un gestore Ancelotti? No, è un allenatore. Può essere un gestore uno che ha vinto tutto quello che ha vinto Ancelotti? No, è un allenatore. Perché Lippi cos'era? Era un gestore? Ha vinto il Mondiale, ha vinto la Coppa dei Campioni, ha vinto gli Scudetti? No, è un allenatore. Ma la gente non si ricorda niente. Cioè, io mi rendo conto, Ranieri è un gestore? No, è un allenatore. Ferguson, ecco, scusatemi, Ferguson è un gestore?
0: È un manager, come ce ne sono pochi in questo momento.
2: È un allenatore, un manager è un allenatore.

0: cozze. Però loro si sono sposati e quindi l'impepata di nozze.
1: Non c'è niente da, per davvero.
2: Ma no, Mario, io l'avessi sputato in due piatti e ci avessi messo cianuro.
1: Nel piatto dell'impepata di nozze. Forse lì.
3: Oh, Mario, chi si dà fatto per lo testimone? Sì. E metti scuola, Mario.
1: Sto cominciando.
4: Oh, Enzo, sento che lo danno a due cozze che mi ha abbalonato. Sei tu, bolino, no?
5: Mario,
1: cosa c'è? Cosa
5: oggi sei lo sposo, me la spieghi tu?
6: Spiegala, Mario, ciao. Dai, devi spiegare.
1: Ma che c'è stato a spiegare? La minchiata!
6: Quelli si sono sposati, il giorno dopo sono a pranzo e quindi cosa mangiano? L'impepata di nozze.
1: Non si ride in nessun pianeta dell'universo, davvero.
4: No, vai giù, va. Mannaggia a me con un una mano a fare sticker.
3: Ma cresce duri. Cresce tu una gnagna tu ri.
7: Mario, ma quello che è di chi, ma perché non vai tu?
1: Ma no, non posso.
7: Magari non usi di più.
1: No, perché poi lo lascio solo a voi e non sarebbe proprio.
6: Ne avevo altre due bellissime comunque.
1: Dai.
8: Voglio, ma chi te l'ha fatta?
1: A fa che?
9: Ti inviterei pure io a un matrimonio di paccheri.
1: Bello, bello.
4: Comunque saccia rustica casa.
1: E dove la
10: ciao amici, Mauro da Scampia, Enzo, che latte giona, un papà di cozze che ha dato in high shot dai sacchi.
1: Però delicatissimo. Allora, siccome è puntata speciale, puntata a tema, mi voglio, cioè guarda, sono un mariochista.
6: Vuoi un'altra?
1: Voglio quell'altra a cui hai pensato.
6: È una delle due, perché ne avevo pensate tre.
1: No, no, la migliore che hai. Guarda, ti dico, fai la migliore che hai.
6: Cosa dice?
1: Doppio scemenzo, sigla!
6: Dai,
1: sigla!
6: No, doppio, doppio!
11: Sta succedendo quel che penso.
1: Riurlalo!
11: Di un momento era scemenzo.
6: A tema matrimonio per in onore di Mario che si è sposato con la fantastica Rita. Abbiamo detto dell'impepata di nozze.
1: Ma
6: io vi devo chiedere, caro Nellino, caro Mario, cari amici, voi tutti, cosa dice una forchetta che ha detto sì alla proposta di matrimonio del coltello?
1: Cosa ha detto la forchetta?
6: Finalmente ora sono sposata.
1: Questa era la migliore che aveva. Pensateci.
6: Perché la forchetta è una posata.
1: Ma che cacchio, immagini.
2: No, Mario, non ce la faccio. Ma che cacchiamo in due hard rage.
6: La forchetta è una posata. Però se si sposa col coltello è sposata.
3: Mario, stai giù vicino. Un bello buffo a mocca, Mario.
1: Devo farlo. Continuiamo.
4: No, Enzo, in modo di che il suo valutante seriamente la probabilità è da aspettare a Basciara che dopo non risponderò più di me stesso.
10: Ha chiuso, siamo Mauro da Scampia.
1: Ciao Mauro.
10: Che le c'ho a te, Enzo? La fucchetta è un urtiello bella appuntita, una
3: frattetta. Sono urtiello, non lo so, puttaglio mangiare, non so urtiello.
1: Immaginiamo per cosa.
12: No, ragazzi, dimmi una pezza.
1: Prego.
3: Mario, ma vedi che è sanguaiato, Mario.
1: Lo so.
3: Non c'ha pizzingato una forchetta.
1: Non ce l'ho a disposizione.
13: Cioè, ma a voi lo pagano pure. Cioè, voi percepite un'indennità.
1: Noi percepiamo amore.
13: Tutti e due per fastidiosamente.
1: Noi percepiamo.
3: Ma facciamo una bella mezza.
13: Ma vi pagano. E lo fate grazie.
1: Noi percepiamo che questo momento vi piace tanto.
4: Danna magni cani cangia.
1: Sempre loro li salutiamo. Salutiamo
14: amici, buonasera, sono Antonio da Pompei.
6: Lui è felice però.
14: E dopo quello della posata ma pozza mette pure a dieta.
0: Chi le scena in zoveri? Non so, faceva apposta.
15: Amici, è la forchetta dopo che ha passato la prima notte di nozze.
1: Cosa?
15: Si è riposata.
1: mi sembra anche giusto. È un po' stanca. Non ne usciamo se ci mettete anche il vostro amico.
3: Tanti alieni che girano coppa a terra, almeno uno, non devono trasportare.
1: Ma chi sono gli alieni?
4: Chiama dall'avvocato che si divorzia. Non so, ci si peggi tu che l'illende che ti si mise.
16: Oh, ma vedi, me le capo, quello che.
1: Sempre loro.

0: la mia grigia se mi dà 104.
1: Ma di più, 208.
2: Era
1: facciamo 208.
3: La comunque la forchetta, se non si sposava col coltello, si sposava cucchiaino.
2: Salutiamo Chiaino.
4: Ma la fangulo.
1: No, no, no, la chiudiamo così.
2: No, no, la chiudiamo come dico io. Mary dice, ragazzi, ammettetelo, è unico, solo lui può tutto questo, solo lui riesce così bene, perché lui è così adorabile. Io sto davvero ridendo, come si deve fare, ci si diverte, non, lui non vede l'ora, non è che mi tiene a seconda, che sono i bambini.
1: Se, l'ha capito, Mary. Amici, doppio scemenzo oggi che è giornata di festa, ma tra poco c'è una notizia su Lockerant.
2: Ah sì?
1: Non si ricorda la mano. Si ricorda solo ste minchiate che
2: mamma mia, oggi doppia una, poi dicendole mi sono reso conto che era una più bella dell'altra.
1: Peggio dell'altra, sì. Spice Girls adesso, poi torniamo.

0: Annalisa, canzone estiva qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario, pronti per ripartire ufficialmente insieme in questa seconda ora dopo i traumi del doppio scemenzo.
1: No, ma che momento, ragazzi! Ho migliorato già il mese di giugno a tutti. Iniziandolo così.
0: Perché oggi è primo giugno.
1: Esatto.
0: E tra 9 giorni sarà una data da ricordare.
1: Faccio i 18 anni per due io.
0: Sì, pure io.
1: Sì,
0: tutto fatto.
1: Già l'hai fatto, c'è un anno in più, che vuoi da me.
0: Oggi primo giugno siamo nel pieno comunque anche del lungo ponte, della festa della Repubblica, e secondo i dati degli esperti, degli studiosi di queste cose,
1: vabbè, c'è chi studia i dati, le proiezioni del traffico, cioè
0: sono ben 14,3 milioni gli italiani in viaggio
1: in questi giorni
0: sì. Con la stragrande maggioranza, circa il 93%, che ha scelto di rimanere in Italia.
1: Ci può stare,
0: ci può
1: anche
0: stare.
1: Essendo un periodo più breve, dipende.
0: Ciò significa che il 7% ha scelto l'estero, un po' pochino. Però vabbè, sono.
1: Come fa a fare i calcoli, che già c'ho mal di testa?
0: 93,7% per forza di cose.
1: 93 più 7%.
0: Certo.
1: Sì.
0: Questo massiccio movimento genera un impatto economico notevole, con un giro d'affari complessivo di 6,9 miliardi di euro e una spesa media pro capite, quindi a testa, per intenderci Nellino che non aveva capito cosa significa pro capite.
1: Ok, mo sì.
0: Di 482 euro. Hai speso 482 euro in questo weekend, Enzo?
1: Non ti dico quanto ho speso, perché lo sai, quindi meglio che non mi esprimo.
0: E insomma, per coprire insomma trasporti, alloggi, cibo, svaghi, insomma, per una permanenza media stimata di quasi 4 giorni, quindi di tutto il weekend.
1: Quindi la permanenza di 4 giorni stimata è che tu dici permanenza grande. 4 giorni grandissimi.
0: Che è stimata? Io veramente.
1: Questa però è una simpatica gag.
0: Ma non è niente simpatica dal punto di vista pratico e della mobilità. Il prezzo di trasporto in assoluto più il mezzo di trasporto in assoluto più utilizzato è l'auto privata, scelta dal 75% dei viaggiatori, nonostante i prezzi.
1: Ma perché è comoda.
0: Della benzina esorbitante.
1: Il fatto è che dipende poi chiaramente dove vai, però è molto comoda, raggiungi i posti che vuoi raggiungere negli orari che preferisci.
0: Certo, se fanno tutti la stessa pensata
1: e c'è il traffico.
0: La partenza intelligente non esiste.
1: No.
0: Flussi si sono già concentrati principalmente nelle giornate di sabato 30 maggio e di venerdì 29 maggio, insomma parecchia gente già è partita.
1: Sì, anzi credo che domani sera ci sia il rientro un po' più corposo,
0: perché mercoledì poi insomma
1: si torna
0: un po' alla normalità,
1: certo,
0: mettiamola
1: sì.
0: Così, e chiaramente cogliamo la palla al balzo per dirvi ancora una volta e per ricordarvi che domani noi non saremo in onda perché chiaramente la festa della Repubblica e Nellino c'ha le cose sue da fare, quindi non possiamo venire.
1: E io domani festeggerò anche il compleanno del mio cagnolino, che fa un anno. 2 giugno 2025, domani fa un anno.
0: Sai fare i calcoli, bravo.
1: Quindi festa della Repubblica, si può dire che lui è un repubblicane.
0: Possiamo andare via? No, dobbiamo rimanere.
1: Gli anni domani è repubblicano.
0: Ma che poi spiega, capì? Quello mi piace. Amici, vogliamo però sapere da voi se ci siete ancora dopo queste battute. 2 giugno praticamente in arrivo.
1: Sì.
0: Però vogliamo sapere da voi questa cosa, questa solluccheranza. Se vi capita di avere una giornata libera, come può essere quella di domani, magari non tutti ce l'avranno.
1: O anche in mezzo alla settimana, o una domenica qualunque. Insomma, quella giornata che vi capita un po' lì in mezzo, così, però in cui non dovete andare a lavorare, che però non rappresenta un periodo lungo di vacanze.
0: Quindi se vi capita di avere una giornata libera in questo periodo, con questo clima, che ormai è anche un po' rivolto all'estate, cosa preferite fare? Casa e divano e aria condizionata, chi più di relax ne mette? Mare, bagno al mare.
1: Molta gente sceglie il mare quando ci sono ste giornate così.
0: Centro commerciale, perché sempre c'è l'aria condizionata.
1: Esatto.
0: Oppure altro, insomma, quando vi capita una giornata libera, come scegliete di trascorrerla, la vostra giornata libera ideale? 342-00-00100, soprattutto con questo caldo.
1: Dopo mi cavio anch'io.
0: Dopo si cavia, nel frattempo aspettiamo i vostri messaggi. Ci

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
6: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Sotto costo Deco.
9: Puoi dirlo forte.
10: Sotto costo Deco.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: parlando con voi di giornate libere, come sarà per noi quella di domani, perché domani, ribadiamo, non saremo in onda. Io di solito rispondo anche alla domanda a questo punto. Quando ho una giornata libera, cerco di essere di fare comunque qualcosa. Mi piace, ad esempio, soprattutto col caldo, non lo so, andare al mare, andare a fare un aperitivo, andare a fare qualcosa. A volte approfitto anche per ritornare nella ridente Sant'Angelo dei Lombardi, dove c'è la mia famiglia e quindi sto un po' con loro
1: a scroccare il cibo, chiaramente.
0: Domani necessito di non fare una beata minchia. Applauso. Grazie.
1: Beata minchia, cosa intendiamo?
0: Non faccio nulla. Veramente festeggio solo
1: aria condizionata e divano?
0: Sì, festeggio il compleanno del cagnolino con qualche foto divertente e al massimo ho delle cose che posso fare in casa. Hai visto quei giochini tipo i casi da su cui investigare?
1: Sì, vabbè, no, fare una minchia a casa vale quello.
0: No, con la mia ragazza che pure è appassionata di queste cose e credo di stare molto molto tranquillo.
1: Invece a voi amici, se capita di avere una giornata libera in questo periodo con questo clima, cosa fate? Divano, aria condizionata, mare, insomma, diteci un po' come la sfruttate. Ascoltiamo qualche
2: grandissimo compleanno, portarlo in un negozio che fai voglia allo spirito.
0: Ah,
2: 7 euro te lo fanno uscire fumante.
0: Ah, domani
2: unitamente a una bella porzione di patatine.
1: Eh beh, ci sta.
0: Ma il tuo compleanno vai a un compleanno? Non ho capito.
1: Non so, lui lo festeggia così.
0: Colpo allo spiedo.
1: Sì.
0: E come te lo spiedo?
1: Non so. Così, in questo modo qua. Oggi sta dando.
3: Ciao,
1: il
3: amici.
1: Peggio,
3: Nando da Bozzano. Ragazzi, se dovesse capitarmi una bella giornata libera, Vespa e in giro così, dove vado, vale, senza.
0: È bello anche così, sì. Se c'è lo scooter è carina come cosa. Puoi andare più dove ti porta la vibrazione.
1: Anche perché chiaramente lo scooter non ti fa proprio troppo accusare il caldo, perché c'hai.
0: Sì, ma poi è comodo, anche non devi impazzire per il parcheggio. È comunque più comodo in questo senso.
1: È impazzire per il parcheggio, soprattutto in questo periodo, che dipende dalle zone di mare, cose.
0: Sì.
1: Non si capisce una mazza.
0: Esatto.
4: Amici, allora, se fosse solo per me, io la sceglierei casa, divano e aria condizionata, ma dato che mi non comandamma niente, sei obbligato ad andare o al mare o ancora peggio al centro commerciale.
0: Sì.
4: Io sono più per il mare a questo punto, che però per il mare qua a Tenuglio, ieri portando noi da mangiare, ci vogliono all'incirca 50-60 euro. I lettini si fanno a pezzi.
1: Quindi
4: tre lettini, perché i bimbi poi sul lettino non è che ci stanno, tre lettini 30 euro. Tra un caffè e metterà.
0: Beh, non è male.
4: 50-60 euro.
1: Vabbè, dici,
4: quindi
1: comunque sono soldi.
4: Dall'aria condizionata, non ti stressi.
0: E lo spendi.
4: È solo un mio pensiero.
1: Certo.
4: Perché poi tu sei obbligato a fare quello che vogliono le consorti.
1: Certo. È anche un po' un messaggio velato rivolto alla mia persona.
0: Certo, non per niente velato, a me sembrava anche bello chiaro e diretto.
1: Sì. Continuate, amici, con i vostri messaggi. Siccome domani è una giornata di festa per molti, magari per molti anche no.
0: Sì, infatti.
1: Ma stiamo parlando di giornate di festa in generale. Se vi capita appunto di avere una giornata completamente libera in questo periodo con questo clima, voi come sfruttereste questa giornata libera? Casa e divano e aria condizionata? Centro commerciale e aria condizionata? Un bel mare, una piscina, una montagna? Anche quella.
0: Può andare a trovare i parenti, vi ho detto anche questo. Ci sono tante opzioni, diteci insomma voi.
1: Quale sfruttereste di queste opzioni? Diteci magari se domani siete liberi, come sfruttate un po' la giornata.
0: Sì.
1: 342 00 00 100. E arriva un gruppo che ha molto a che fare con il sottoscritto. Arrivano i Negramario.
0: Esatto. Solo 3 minuti, ma in realtà prima di tornare in onda ce n'è qualcuno in più.

0: Fish qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore, Enzo e Mario. Cos'è pure oggi? Pronto?
1: Pronto?
0: Lei, salve. Salve presidente.
1: Salve. Buon pomeriggio.
0: A lei, salve, salve.
1: Ricordandovi sempre che siete delle merde.
0: Grazie per il ricordo.
1: Ho saputo la bella notizia.
0: Eh sì, quale?
1: Ho saputo che lei mi si è sposato.
0: Sì, grazie.
1: Tanti auguri, chi è questa che ha avuto il coraggio di prendersi una merda come lei per tutta la vita?
0: Me lo chiedo anch'io, certo, come
1: povera
0: ha fatto.
1: Povera ragazza, povera donna.
0: Ma stiamo parlando di giorni di festa, lei è comunque in un periodo di relax, immagino, no?
1: Allora, non mi dovete rompere i coglioni. La festa per me è solo il Natale.
0: Cosa?
1: Il Natale in India, Natale in Cilo, Natale di qua, Natale di là.
0: Quindi lei non va in vacanza, no?
1: Sto preparando il mercato per il mio Napoli.
0: Ah, ok, è il lavoro.
1: Ma non è questo il punto, perché nel frattempo, siccome lo sai, io devo tornare sempre a fare cinema in quel di Hollywood, ho gli auguri anche di altri esponenti del cinema mondiale.
0: Ah, quindi sono con lei,
1: Ne passo qualcuno, vieni Christian, vieni. Pronto?
0: Sì.
1: Pronto?
0: Christian, salve.
1: Piacere. Ma tanti auguri, ho saputo che lei si è sposato.
0: Grazie, vuole ha un consiglio da darmi, no?
1: E come fa a buzzicona?
0: Ma come si permette? Ma scusi,
1: Ma come fa la festa? Mica ha fatto la solita caforata.
0: No.
1: mi raccomando, cose di un certo livello.
0: Cosa avrebbe cantato al party, non so?
1: Io avrei deliziato il pubblico con un grande classico. Se non avessi più te,
0: grandi grazie.
1: E mio morire.
0: Sì.
1: E poi basta, mi rompo il cazzo di cantare.
0: Grazie, Chris.
1: Te passo un collega, una persona distinta, delicatissima.
0: Certo.
1: Pronto! Tanti auguri!
0: Ah, donetta di chicardia!
1: Ma esce che male, tanti auguri!
0: Sì, ci sono tutti! Sono già pronti per questo nuovo Natale!
1: Telefono!
0: C'è anche il professor Siani!
1: Buon pomeriggio, amici!
0: Professore!
1: Volevo solo chiederti se hai festeggiato a Napoli, perché devi sapere che Napoli. Napoli è la città più bella del mondo!
0: Sì! Basta!
1: Devi sapere questo!
0: Grazie!
1: Ho saputo che durante il discorso hai detto: cara Rita, io prendo te Sorma come mia sposa.
0: Non è andato.
1: E lei ha detto: caro Mario, io prendo te Pratama,
0: certo,
1: come mio sposo.
0: Grazie professore.
1: Questo fa capire.
0: Grazie professore. Vabbè. Basta.
1: Arrivederci, buona giornata. Andate a tenere a qualcuno.
0: No, ma grazie mille, amici. Che volete fare? Anche questi sono i nostri cloni, ma vogliamo sapere da voi se vi capita di avere una giornata libera in questo periodo, con questo clima, cosa preferite fare? Casa, divano, aria condizionata, andate al centro commerciale e sfruttate anche lì l'aria condizionata, chiaramente, mare, montagne, insomma diteci un po' come preferite sfruttare le giornate di festa. 342 00 00 100, tra poco la ficone.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Totti.
1: Pazzesco.
0: Alfa. Beh, si è più piccolo, sì.
2: Alfa.
0: È Alfa perché lui segue un po' le reti di Giovanotti.
2: Mi piace.
0: Ma non ha la, capito? C'è una caratteristica di Giovanotti, è l'avere comunque la zeppola, ma Alfa non ce l'ha.
2: Mi piace proprio tanto.
0: Sì, vabbè.
2: E quindi la tengo. La seguo in tutto.
0: Buon vento. Bellissima canzone. Sì, ok. Quindi abbiamo Giovanotti e Alfa che adesso parleranno così. Vedi un po' se noi possiamo portare avanti una trasmissione in questo modo. Ma stiamo parlando, amici, del fatto che domani è una giornata per molti libera. Domani 2 giugno noi non saremo in onda, quindi ve lo ricordiamo. E quando ci sono queste giornate così libere in questo periodo che comunque è quasi estivo ormai, quindi belle giornate eccetera, voi come vi comportate solitamente? Preferite stare a casa a non fare niente? Preferite andare, che ne so, al centro commerciale, al mare, in montagna, dai parenti, a fare delle cose che non potete fare negli altri giorni? Ditecelo voi.
1: Ascoltiamo.
3: Amici, buonasera.
0: Hey.
3: Io domani ascolto un po' di musica che mi sollazza.
0: Okay.
1: Musica e relax.
0: Quindi relax, sì.
4: Io quando stavo portando la macchina, c'è la città di Umi, tutti i canzoni, magari.
1: Quali?
0: Non ho capito niente.
1: Un po' di sonnolenza. No, attenzione alla guida.
0: No, mi raccomando, sempre svegli.
4: Buongiorno, amici.
0: Buongiorno.
4: Mi raccomando, non bacio tutti e due. Come
1: sei per? Facitelo
4: 15 giorni,
1: 15
4: giorni. Va bene, però costo.
0: Hai capito? Così se tu vai fuori 2 settimane, ci so io, poi vado via io, ci sei tu.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: C'è sempre il programma. Non sarà così, già ve lo diciamo. Avremo le nostre solite settimane.
5: Carmine
0: da Gragnano. Ciao.
5: Innanzitutto auguri tantissimi a Mario.
1: Grazie.
5: E queste giornate qui di caldo e relax. Io preferisco stare a casa perché veramente non sto mai a casa per via del lavoro, quindi voglio oziare.
0: Uno ne approfitta.
1: Vedi, a proposito di questo, ci scrive aspetta, vediamo chi. Maurizio dice: ok, vorrei fare tante cose, ma domani se lavora.
0: Ecco,
1: vedi.
0: Però qua ti solluchero con una riflessione. Chissà che, ad esempio, in queste giornate come domani deve lavorare. Dice nella sua testa, pensa, mamma mia, vorrei fare tante cose. Poi però, invece, se non dovesse lavorare, dice, mamma mia, che bello, non voglio fare nulla.
1: Sì.
0: Capito? Poi a volte la testa fa questi scherzi qua. Ciro, dai, ascoltiamo prima o leggo? Dimmi tu. Vai, ascoltiamo prima, dai.
6: Amici, bravi che fate festa. Gli unici che non fanno festa sono quei due sfigati di Rosario e Marco.
0: Che salutiamo.
1: Sì.
0: Dai, ti leggo Ciro. Buonasera, giornata libera.
1: Sì?
0: Domani, dice. Okay. Ma siamo a Stoccarda all'aeroporto, diretti a Napoli, destinazione Procida, e poi a 4 di bastoni sulla spiaggia. Quindi
1: adesso
0: si mobilitano,
1: okay,
0: però per rilassarsi comunque in spiaggia uno si può rilassare, anche se secondo me io
1: la Stoccarda non è festa.
0: No, però in spiaggia ti rilassi sempre relativamente. È lo stesso relax. Il mare stanca, non è una frase fatta.
1: Il mare stanca e dipende poi dal tipo di spiaggia, dalla gente che trovi e quant'altro. Amici,
0: sì.
1: L'appuntamento però di questo pomeriggio termina qui.
0: Rimanete però ovviamente incollati qui su Kiss Kiss Napoli perché c'è la nostra redazione, poi c'è Paolo Del Genio, quindi insomma piatto ricco, mici ficco. Salutiamo il nostro Nellino in regia.
1: E lo ribadiamo, appuntamento alle ore 16, ma di dopo domani, quindi appuntamento con Enzo e Mario a mercoledì 3 giugno.
0: Esatto.
1: E ovviamente oggi non salutiamo come al solito, ma salutiamo come ha fatto il prete ieri.
0: Sì, perché il prete ha chiuso così, chiudiamo anche noi così.
1: Chiudiamo così, amici, andate in pace e chi schissa tutto.
0: Così ha detto
1: ha
0: lui.
1: Così e l'ha chiuso
0: l'ha detto
1: così.
0: Lui. Amen a tutti voi. Ciao a tutti.
1: A dopo domani.
7: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buon pomeriggio da Lucio Pengo, in apertura alla cronaca di Immacolata Panico, la giovane di 22 anni scomparsa nella mattinata di ieri, il corpo senza vita ritrovato questa mattina nell'androne di un edificio del centro direzionale di Napoli nell'isolato B8. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli uomini della scientifica per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto. Grande il dolore dei familiari della ragazza giunti sul luogo del ritrovamento dopo essere stati informati della tragica notizia. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della morte. Ancora cronaca, un detenuto straniero di 27 anni si è tolto la vita nella notte all'interno del carcere di Poggioreale. Si tratta dell'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulle condizioni del sistema penitenziario italiano. Dall'inizio dell'anno, secondo i dati disponibili, nelle carceri italiane si sono registrati 93 decessi, di cui 23 suicidi. Sugli altri casi sono in corso o già concluse verifiche per accertarne le cause. Proseguiamo, due persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato durante controlli straordinari effettuati in via Coroglio tra i quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta. Gli agenti hanno sequestrato diverse sostanze stupefacenti, tra cui chetamina, metamenfina ed anfetamina, oltre a una somma di denaro ritenuto provento dell'attività di spaccio. L'operazione rientra nelle attività di contrasto al traffico e alla diffusione di droga del territorio. Ancora un episodio di violenza familiare nel napoletano. A finire in manette è stato un 28enne denunciato dalla stessa madre dopo l'ennesima aggressione ai danni della nonna. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli, il giovane avrebbe prima minacciato l'anziana attraverso i social network e successivamente l'avrebbe aggredita fisicamente mentre si trovava in stato di ebbrezza. L'intervento dei militari ha portato all'arresto del ragazzo. Andiamo con lo sport. Il Napoli continua a lavorare per definire il nuovo assetto tecnico in vista della prossima stagione. Il club azzurro attende Massimiliano Allegri come prossimo allenatore mentre proseguono le procedure per la risoluzione consensuale del rapporto con Antonio Conte. Intanto fanno discutere le dichiarazioni del vice allenatore Cristian Stellini, che in un'intervista ha replicato alle recenti parole di Kevin De Bruyne sulla stagione appena conclusa. E nel basket, la guerra in Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di John Petruccelli con un contratto biennale. L'esterno, protagonista di ottime stagioni negli ultimi campionati, vanta anche numerose presenze con la nazionale italiana, con cui ha partecipato alle qualificazioni mondiali, europee, al torneo preolimpico di Parigi 2024. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Kiss Kiss Napoli Meteo.
9: Salute, ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno, un giorno della festa della Repubblica sulla Campania, con tempo ancora stabile, asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi grazie ad una pressione atmosferica ancora alta sul territorio. Rinforza al più una ventilazione moderata dai quadranti meridionali sul litorale. Le temperature diurne resteranno prossime ai 24-25 gradi lungo il comparto costiero, valori diurni un pochino più elevati nell'entroterra, leggermente inferiori ai 30 gradi. Per il momento è tutto. Ulteriori dettagli in merito alle vostre località di interesse vi attendono sulla nostra nuova app, sempre gratuita, Trebi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo De Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto allo 081 546 6873, messaggi WhatsApp al 342 00 00100. Nello Iorio in regia, e iniziamo subito con le telefonate, poi tutto quello che dobbiamo dire lo diciamo confrontandoci sui vari temi che introdurrete, tanto riusciremo a parlare di tutto in quest'ora partendo dalla telefonata di Salvatore.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
1: Sempre complimenti. Allora Paolo, due cose ti voglio chiedere. La prima, abbiamo avuto l'ufficialità che Conte non ha scelto De Bruyne 2 anni fa, cioè se l'è trovato sulla panchina, e infatti De Bruyne ha dichiarato che a lui il gioco di Conte non piaceva, e come veniva impiegato, come veniva messo in campo. E questa è la prima cosa che ti volevo dire, e cosa ne pensavi di questa cosa. Poi invece la seconda è più una provocazione verso alcuni ascoltatori, no? Che si rifiutano di vedere Allegri sulla panchina, no? Che parecchi hanno detto vogliono disdire da Zone, altri non faranno l'abbonamento allo stadio. Volevo dire questa cosa, ma quando è arrivato Conte hanno detto le stesse cose, perché più o meno come allenatori si assomigliano, no? Non sono...
0: Lo so, però non lo so se sono state dette le stesse cose, bisogna vedere il momento storico, bisogna vedere le simpatie e le antipatie personali. Secondo me, se vuoi sapere la mia idea, e nessuno ti dice niente, e nessuno che è tifoso del Napoli non guarda più le partite perché in panchina c'è Tizio, perché c'è Caio, c'è Sempronio, siamo tifosi del Napoli, ci può piacere o no l'allenatore, ci può piacere o no il centravanti, il terzino, il portiere, le partite le continuiamo a guardare, almeno così credo.
1: No, se la metti sull'antipatia, Paolo, Antonio Conte è dichiarato...
0: No, però dico quello che è, non è nessuno motivo valido se uno è veramente fortemente tifoso.
1: No, ma questo lo pensi tu perché sei una persona intelligente.
0: No, ma chi lo dice? Gente che chiama alle trasmissioni dice questo, quindi fotografiamo la situazione. E sono persone come te che chiamano alle trasmissioni, vogliono parlare del Napoli, quindi sono dei grandi appassionati di calcio, poi arriva la partita e non se la vedono, ma io non ci credo nemmeno se...
1: No, hanno detto che faranno buona disdette allo stadio.
0: Non ci credo.
1: Quando è arrivato Conte, perché non l'avete fatto?
0: Non lo faranno manco mo.
1: Paolo, il ragionamento è visto che non stiamo parlando di Guardiola e di Fabbrica.
0: No, ho capito quello che dici tu, ma viene detto giusto per dire una frase forte, allora, per dimostrare il loro dissenso.
1: Allora dimmi cosa pensi, parliamo di cose serie, cosa pensi di De Bruyne?
0: Dai, va bene, ciao, ciao.
1: Buona serata.
0: Ma penso che ora sulle dichiarazioni, sinceramente, forse non era il caso, perché ci siamo arrivati tutti a capire che fra lui e Conte, da un punto di vista tattico, non ci poteva mai essere feeling. Ci sono molti siti che hanno riportato quella mia dichiarazione: se resta Conte non può restare De Bruyne e viceversa, quindi questa incompatibilità mi sembrava abbastanza evidente. Io lo dicevo semplicemente avendo visto 200 partite di De Bruyne, come giocava il City, come veniva utilizzato lui, come veniva coinvolto lui nella manovra, e quindi era per lui veramente una sofferenza giocare in un tipo di calcio che non è il suo. Però non ha detto Conte scarso che l'avrebbe offeso, ha detto Conte vede il calcio in maniera diversa dalla mia, io per giocare ho bisogno di giocare in un calcio che esalti le mie caratteristiche. Mi sembra una dichiarazione che tutto sommato ci può stare. Stellini replica, forse un po' risentito, tutto quello che vuole, però dice una cosa non proprio vera, nel senso che definire De Bruyne un giocatore che pensa più all'estetica che più che di essere pragmatico, insomma, con i numeri, con le vittorie di squadra e i numeri individuali che c'ha De Bruyne, addirittura numeri individuali non solo quelli straordinari con il City, ma anche quelli molto buoni in relazione a quanto poco ha giocato con il Napoli, perché è primo nella classifica dei passaggi chiave avendo giocato solo 18 partite. Vi do questo dato: ha fatto 34 passaggi chiave e Rabiot, che ha fatto quasi tutto il campionato, ne ha fatti 11-12 in meno di passaggi chiave, per dire che nel suo lui è uno specialista top nella capacità proprio di saper imbeccare i compagni, poi segna anche, però nella capacità di saper imbeccare i compagni per creare uno sviluppo dell'azione offensiva importante, che non necessariamente è l'assist che ti mette nella classifica degli assist. È anche il penultimo, il terzultimo passaggio, si chiama passaggio chiave perché crea nello sviluppo quel passaggio qualcosa di determinante affinché poi l'azione si possa concretizzare. È il numero uno in questa statistica e lo è stato nonostante con Conte non si trovasse l'infortunio, lo è stato anche quest'anno. Quindi dire che uno che non va al concreto non è vero, caro Stellini. Questo poi altre cose possono non essere piaciute, Modric è più uomo squadra, questa è una parte dell'intervento di Stellini che apre al dibattito, che può essere vera, ma il fatto che uno giocatore solo di estetica e non concreto non corrisponde assolutamente alla storia di Kevin De Bruyne. Gianni.
2: Pronto Paolo?
0: Ciao. Buonasera. Sì.
2: Paolo, io appartengo purtroppo a quella che dico purtroppo per la telefonata soprattutto.

0: riuscite proprio a vedere.
1: Esatto.
0: E dal campionato, e dopo 50 anni, dal 74-75, sono cominciato. Non vorrei smettere.
1: No, no, io di questo, su questo appoggiavo la mia tesi, che poi esatto, c'è la partita, esatto, facciamo fatica al di là dei gusti, delle preferenze.
0: No, ma non esiste, ma non esiste proprio, cioè, no, proprio lungi da me, assolutamente. Però allo stadio sì,
1: allo stadio hai fatto questa scelta.
0: Altri 1200 euro quest'anno per un allenatore che non mi piace, ma proprio come persona, non come allenatore, perché è normale che farò il tifo assolutamente, tra virgolette, anche per lui, perché ti fanno per il Napoli,
1: certo,
0: e di conseguenza. Quindi se, cioè, è giusto che uno possa decidere di fare o non fare un abbonamento allo stadio perché possa essere simpatizzante o meno di un allenatore.
1: Anche perché ricordo di Gianni che devi investire, non so, costa meno, però devi investire un po' di soldi per il circo.
0: Esattamente.
1: Perché
0: esattamente,
1: lui dice andate al circo se vi volete divertire, e quindi noi per seguire il suo suggerimento dobbiamo spendere
0: il
1: i soldi.
0: Circo in Napoli, il mio circo è in Napoli sempre e comunque.
1: So, infatti è una frase, sulla quale io ironizzo, perché non significa niente questa frase di Allegri.
0: Volevo dire però un'ultima cosa. Su De Bruyne sinceramente sono rimasto molto deluso da Stellini, però. Voglio dire, no.
1: No, una parte delle dichiarazioni, sì. L'altra parte ci può stare, che lui non l'ha visto coinvolto, trascinatore come un Modric, cioè, questo
0: ma
1: ci
0: chi
1: può
0: lo
1: stare.
0: Conosce De Bruyne, chi lo conosce De Bruyne come giocatore, io lo seguo.
1: Però da un punto di vista che è uno solo estetico, non è solo estetico, non è uno gli giocatori fine a, che fanno giocate fine a se stessi, sono altri, sono quei driblomani che driblano e poi sbagliano sempre il tiro, sbagliano il passaggio, sono più fumo che arrosto. De Bruyne è proprio arrosto invece.
0: No, ma carità, cioè 3-4 volte ho avuto il piacere quest'anno allo stadio, ogni volta erano passaggi illuminanti
1: perciò quella è, purtroppo è inesatta quella lì di Stellini.
0: No, ma assolutamente, comunque ti ringrazio e scusami, ciao Paolo,
1: Gianni, poi, io ripeto, trovo anche la parte tutto sommato condivisibile del discorso di Stellini, lì proprio è una cosa che non corrisponde alla carriera di De Bruyne, non corrisponde nemmeno al tormentato anno napoletano. Vi ho dato una statistica, voi lo sapete, io oramai sempre più ho preso l'abitudine di supportare quello che dico con dei numeri, e i numeri che oramai sono a disposizione di tutti quanti noi, io considero molto un segno di umiltà fare questo, cioè andare a documentarsi con dei numeri per portare qualche cosa di oggettivo nella discussione. Trovo invece la nostra categoria, per la gran parte, formata ancora da persone molto presuntuose che pensano di capire il calcio e non conoscono, non una volta ti fanno un esempio con i numeri, dicono le loro massime da tanti anni e basta, loro sono il verbo, vedono le partite, hanno parlato con quelli che gli dicono sempre le stesse cose e così non andiamo avanti. Per fortuna la gente si è molto appassionata a questo modo di valutare le partite. E quindi questi qui restano un passo indietro, e ce ne sono alcuni molto molto famosi che fanno questo, io li sento ogni tanto che parlano interventi lunghi, poi alla fine dice ma, sì, ma alla fine che ha detto Gigi?
2: Complimentoni.
1: Grazie.
2: Allora, intanto io sono di quelli che comunque statistiche ha vinto, non ha vinto, a me non mi interessa, non mi piace, non mi è mai piaciuto Marco Allegri, però voglio dire, non sono di quelli, diciamo, che
1: vabbè, se andiamo dietro alle statistiche, allora per decidere che se Allegri ci piace o non ci piace, ricorriamo alle statistiche, possiamo fare un lavoro molto dettagliato e non capirci nulla, e mi spiego meglio in un secondo, perché fino a un certo punto i numeri sono stati tutti dalla parte sua. Poi da un certo punto in poi i numeri gli hanno voltato clamorosamente le spalle. Quindi quali numeri vogliamo utilizzare per giudicare Allegri?
2: Benissimo, però io gli dico da tifoso napoletano nel cuore, gli dico guarda, ma io ti auguro, ma con tutto il cuore, di fammi ricredere. Almeno questo glielo auguro a me.
1: Certo.
2: Cioè fammi ricredere, perché qualcun altro su altre radio dice sì, mo poi se vinciamo salite sul carro di incidenza, non esiste proprio. Per me, se fa giocare bene il Napoli, io sono contento, perché io tifo Napoli, la maglia azzurra sempre tutta la vita.
1: Ma guarda, il carro del vincitore è una fesseria. Allora, questo fatto del carro del vincitore è una stupidaggine. Allora, fate una cosa, allora, tutti quelli che parlano di carro del vincitore non li state più a sentire, perché non significa, è una frase che non significa niente. Che significa? Che io per poter salire sul carro mi devo stare zitto tutto l'anno, e quando, per paura che il Napoli vi

0: tocca lo scudetto e io non posso salire sul carro. Dopo PSV Eindhoven 6, Napoli 2, io devo andare in onda e devo dire no, tutto bene. Ma che stupidaggine è?
1: Infatti, è quello che ho sempre detto, infatti non me ne sono mai fregato. Anzi, ti dirò di più. A me, nonostante noi abbiamo vinto, abbiamo ringraziato e lo ringrazio a Conte, ma manco con Conte a me non sono piaciuto tanto, ti dico la verità. Io l'unico calcio che mi è piaciuto assai, anche se purtroppo ce l'hanno scippato, è quello di Sarri, che noi siamo chi amante del bel calcio, sa benissimo di cosa sto parlando. Comunque, Paolo, ti faccio comunque i complimenti, ciao, speriamo che Max ci faccia ricredere. Forza
0: Napoli, no, guarda, ciao Gigi, grazie. Max non lo deve fare per noi, lo deve fare per se stesso. Non lo deve fare per noi, perché insomma la sua immagine di allenatore vincente è in una fase dove sta traballando maledettamente, perché sono non un anno storto, non due anni storti, sono parecchi anni che è ben lontano dalla vittoria. La sua media punti da 90 è scesa a 69-70, quindi deve fare quello che serve, che è utile fare oggi nel calcio, quello che è utile fare oggi per riportare una squadra come il Napoli di nuovo verso posizioni assolutamente sopra le proprie. Allora, a Napoli serve quello che fa 10 punti in più di quello che vale il Napoli, ragazzi, non so come spiegarlo perché è un discorso che non si tocca con mano, quindi diventa difficile. Il Napoli più o meno, acquisto più ingarrato, acquisto più sbagliato, più o meno è una squadra che balla intorno ai 75-80 punti. Oramai la storia del Napoli è questa. Quando il Napoli scende intorno ai 70, il Napoli non può scendere sotto i 70, perché abbiamo visto quest'anno che da 70 in giù che cosa c'è? C'è l'eliminazione dalla Champions. Quindi il Napoli non può scendere sotto i 70, però per vincere lo scudetto abbiamo visto che, tranne il caso più unico che raro dell'anno scorso, dove sono bastati 82, ne servono dagli 85 ai 90 per vincere. Quindi se il Napoli vale 80, ci serve uno che ce ne fa fare 7, 8, 10 in più. L'allenatore, la mano dell'allenatore ci regala 7, 8, 10 punti in più del nostro potenziale col valore dell'organico, piuttosto che farcene fare qualcuno in meno. Questo è. Allegri nella sua storia ha quasi sempre fatto i punti che era giusto che facesse, vista la forza delle squadre che aveva. Negli ultimi anni io non so dare una risposta se ha fatto quelli che erano giusti fare con la squadra, con le squadre che aveva, o ne ha fatto qualcuno in meno. Certo, di più no, perché è scesa molto la media. Fabrizio.
2: Paolo, buonasera e tanti complimenti.
0: Grazie.
2: Ti invito solo a fare una riflessione, poi magari ti seguo con calma. Riguardo, diciamo, il discorso che in questi giorni / settimane sento l'allenatore deve essere vincente, tipo come Conte, Allegri. Ma cioè, io parto da un'idea completamente diversa, che uno deve passare per un'identità di gioco che porta avanti attraverso pure delle rotazioni su più competizioni, eccetera, eccetera. Non a caso in Europa, quando poi si va, tra virgolette, senza identità di gioco, le figure sono barbine. Per dire, io ricordo già il Napoli di Benitez, nel girone infernale con 12 punti, a Marsiglia metteva Duan Zapata di 19 anni sostituendo Higuain. Cioè, oggi Conte quando mai avrebbe tolto Higuain per mettere un ragazzotto di belle speranze? Questo è dire cose che, al di là del nome Allegri, Conte, eccetera eccetera, io credo che la cosa, diciamo, che dispiace è che si ha la sensazione che non si sta passando per un modello di gioco. Ovviamente poi ci auguriamo di sbagliarci e guardare le partite, ma di adottare un concetto di risultatistica, e poi anche quello che diceva Stellini, i risultati stanno di qua, i risultati sono di là, ma non c'entra nulla. I risultati sono nati anche per il caso, perché alla fine sia l'anno dello scudetto che quest'altro, secondo me, potevi tranquillamente arrivare anche quinto. Quindi io non vedo tutti questi risultati di cui andare fino, perché c'è secondo posto e secondo posto.
0: No, ci stanno gli altri numeri. Ci stanno gli altri numeri che portano il Napoli in molte statistiche importanti intorno alla settima, ottava posizione. Quindi diciamo che Conte e Stellini sono stati molto bravi, devono ringraziare anche gli exploit degli attaccanti. soprattutto di McTominay e di Lukaku il primo anno, di McTominay, Højlund il secondo, e nel primo ci metto anche un po' Raspadori, ci metto un periodo Neres, nel secondo ci metto sicuramente Neres ancora per un periodo, poi anche Vergara, poi anche Allison, cioè tutti questi giocatori offensivi che si sono alternati, che hanno segnato più di quello che si poteva segnare. Basta andare a vedere le statistiche. Il Napoli è ottavo negli XG, ma è il terzo quarto attacco. Cioè, quello che aveva costruito offensivamente il Napoli rischiava veramente di portarci al quinto sesto posto. E le qualità individuali dei giocatori ci hanno portato più su. Per la fase difensiva invece no, grandi meriti a Conte e al suo staff. Per la fase offensiva devo dire che i numeri addirittura vedono Allegri più penalizzato dagli errori dei calciatori, mentre Conte premiato dalle giocate buone dei suoi calciatori, perché gli attaccanti del Milan hanno performato male, perché per quello che aveva costruito come XG il Milan hanno segnato poco. Quindi questo è per fare un quadro onesto della situazione. Quando si dice il gioco, secondo me nell'ultima stagione, si può dire nelle ultime due, Conte fase difensiva per aggressività, per attenzione, per tutto, di gran lunga meglio di Allegri. Fase offensiva vi dico meglio Allegri. Questi sono i numeri che lo dicono, non lo dice Paolo Del Genio.
2: No, ma infatti ti dico questo e ti lascio, però tutte queste cose, come anche gli infortuni eccetera, cioè in realtà Conte si lamenta di un approccio contro di lui, ma in realtà secondo me è stato più che coccolato, perché tutte queste domande, tutte queste osservazioni non sono mai arrivate ad avere una risposta. Quindi lui, che è stato molto bravo, ha insabbiato un po' la parte infortuni, non ho rotto io il piede a Di Lorenzo, non ho rotto io il piede a Politano, dimenticando altri 40 infortuni muscolari. Un colpetto di qua alla verità, un colpetto di là, se n'è andato e non abbiamo risposte. E addirittura si lamenta del trattamento. Secondo me cioè, ci sono ancora contiani che lo difendono. Quindi...
0: No, secondo me ora, al di là che Conti è andato via, adesso arriva Allegri, io credo che sia necessario capire che oscurare tutto nei giorni attuali, per come va oggi l'informazione, è impossibile. Quindi provare a oscurare tutto, a mettere il silenzio sulle domande invece che andrebbero a chiarire molti punti, è un autogol, cioè penalizza il Napoli, crea un clima di tensione. Io ho una visione spaventosa, cioè io avrei fatto parlare De Bruyne durante la stagione. Voi mi dite che sono pazzo, e sarò pazzo. Io le cose che De Bruyne ha detto adesso, perché le voleva dire, non ce la faceva più a trattenerle, io gliele avrei fatte dire durante la stagione, in modo che dopo c'era il confronto e si vedeva di risolvere. Invece il fatto non diciamo, non parlare, non fare l'intervista, non fare la conferenza, non fare questo, ha tenuto nascoste molte cose. Invece facciamo uscire tutto e risolviamo quando si può risolvere. Questa è la mia visione, forse utopistica, della comunicazione.
2: Va bene, grazie Paolo.
0: Ciao Fabri. Trasparenza, invece lì oscurantismo totale. Marco.
3: Ciao Paolo, buonasera, un abbraccio, ti seguo sempre.
0: Grazie.
3: Sei un grande. Paolo, senti, ricordo ancora quando di una telefonata con Marotta di maggio ti chiese di fare qualche domanda e tu dicessi no, non ho alcuna stima di questo personaggio.
0: No, non dissi stima.
3: No, cosa dici?
0: No, non mi interessa fare domande.
3: Vabbè.
0: A Marotta.
3: Ah, bravo. Senti Paolo, allora io sono un grande tifoso e faccio parte di quella parte di quei tifosi che la Allegri sulla panchina del Napoli non ce l'avrebbero mai voluto. Io ho 60 anni, tifo il Napoli di Braglia, Massa e tutti questi qua, dai tempi di...
0: Noi facciamo un discorso, la nostra identità, la nostra storia, le nostre caratteristiche, anche
3: sì, ma non è solo quello,
0: proprio come popolo, come tifoseria, eccetera. Allora purtroppo ti devo dire una cosa, che sono d'accordo con te, e io dico che se volevamo avere una linea ben tracciata... Modello Athletic Bilbao, no? La squadra basca, solo giocatori. Non voglio esagerare come fa l'Athletic Bilbao, però se volevamo almeno per gli allenatori avere una linea tracciata, a Napoli non dovevano mai venire né Conte né Allegri, Marco.
3: Va benissimo, sono d'accordo con te. Ora io
0: il presidente però decide lui, perché poi il Napoli, certo, il Napoli non è un azionariato popolare. Quando c'è l'azionariato popolare ci sono tre che si candidano a diventare presidenti, e un presidente dice io vi porto Conte, un altro candidato presidente vi dice io vi porto Fabregas, un altro candidato presidente dice io vi porto Sarri, noi abbiamo la possibilità con azionariato, avremmo avuto con azionariato, di votare il presidente che era più vicino alla nostra idea. Il Napoli non è così, decide.
3: Sono d'accordo. Però, caro Paolo, io poi vedo che c'è la memoria selettiva nei tifosi, nei commentatori, nei giornalisti. Ma Allegri, se scudetti ce li siamo dimenticati, come li ha vinti?
0: No, la non Juventus, ce li siamo dimenticati. Cioè, uno che ha vinto era nostro, e uno che ha vinto la Juventus di Conte era suo col Milan.
3: E poi quelli con la Roma di Garcia, quanti erano della Roma?
0: Almeno uno.
3: Quindi quando noi parliamo di Allegri il più vincente, ma ci siamo dimenticati come vinceva, a iniziare dagli audio spariti, a iniziare dalla gestione dei cartellini con Bonucci e Chiellini.
0: Sportiva Calcio Napoli ragiona in un'altra direzione, che è una direzione imprenditoriale, e quello che porta al risultato, che ha un riverbero economico importante, è quello che vince. Tutti questi altri che io mi permetto di definire sono valori che noi abbiamo, non sono presi molto in considerazione, onestamente.
3: Poi un'altra cosa, se era così vincente, non se lo prendevano il Barcellona, il Real Madrid, il Paris Saint Germain? Secondo te non se lo potevano prendere se era così vincente?
0: Guarda, perché
3: si dice che lui ha rifiutato il Real Madrid, ma tu ci credi?
0: Io spero che De Laurentiis, con le sue straordinarie capacità di affabulatore, quando parlerà e ci spiegherà perché ha scelto Allegri, ci convinca.
3: E poi Paolo, un'altra cosa.
0: Spero che lo faccia trovando le parole giuste per convincerci, perché noi poi a De Laurentiis lo ascoltiamo con attenzione.
3: Un parere da te, perché tu sei un grande competente. Il Napoli deve avere, faccio un esempio, c'ha la politica del 4-3-3. Bene, si fa come le grandi squadre, le grandi società. Gioca con 4-3-3 dai pulcini fino alla prima squadra.
0: L'ho detta mille volte, Marco, ma mi sa che.
3: Ti fa male il terzino, lo prendi dalla primavera, già sa come deve giocare.
0: Questo è utile, forse non lo so se è utile per la prima squadra, ma sicuramente è molto utile per la primavera. Cioè, con questo percorso che dici tu, se dalle squadre dell'under 15, under 16, under 17 giocano tutti quanti così, quando si arriva alla primavera e gioca così, io penso che la primavera non retrocede mai. Se c'è questo discorso. Poi sulla prima squadra ci vuole il pizzico di fortuna del talento che esce fuori, però almeno questo modello organizzativo ti garantisce dei buoni risultati nel settore giovanile, perché noi purtroppo non contano assai, ma manco però possiamo retrocedere ogni due anni come sta succedendo.
3: Ah certo, è brutto, è molto brutto, però ti ripeto, per me chi dice per esempio prima squadra 4-3, bene, dai pulcini poi si gioca il 4-3, così come fanno il Bayern Monaco, il Barcellona, il Real Madrid. Va bene,
0: ciao, Marco,
3: caro Paolo, io sono scottato dalla presenza di Allegri in panchina, te lo dico proprio chiaramente.
0: Ciao, grazie.
3: Non me l'aspettavo proprio. Ciao.
0: Noi siamo abbastanza, io non sono distaccato perché stiamo parlando del Napoli, quindi sono coinvolto emotivamente, però da un punto di vista giornalistico sono oramai talmente abituato a farlo in un certo modo, questo mestiere. Cioè io analizzo le partite, le statistiche, tutti i dati tecnico-tattici, statistici, e quindi il giudizio viene fuori da solo, non c'è bisogno che io va a tifi per una cosa piuttosto che in un'altra, per dire poi quella o piuttosto che l'altra, non è possibile. Io oramai ho questi parametri, quindi il mio giudizio si formula su quello che succede in campo, quindi per fortuna per il momento non posso dire nulla, perché andrei in contraddizione col mio modo di fare questa professione se iniziassi a dire con Allegri va bene, con Allegri va male. Non, questo non si può fare, questa è una pagliacciata che lasciamo ad altri. Sicuramente andrà benissimo, oppure anche sicuramente andrà malissimo. Io posso avere delle preoccupazioni come tifoso, ma come giornalista io devo per forza dire quello che sto dicendo. Aspettiamo le partite, aspettiamo tutti i rilievi che emergono dalle partite. Pubblicità.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Però torniamo subito al telefono. Intanto volevo leggere questo messaggio di Raffaele da Via Pomeo, che dice: cosa ne pensi della scelta di Arteta di giocare blocco basso contro il PSG nella finale di Champions? A me ha sorpreso tanto, complimenti come sempre. È una scelta che mi ha deluso, devo dire la verità, perché con i cambi che aveva e che poi ha fatto l'Arsenal, almeno da un certo punto in poi della partita, io pensavo potesse avere una interpretazione della gara più offensiva, c'erano i presupposti, però quando tu entri in campo facendo quello poi è difficile switchare, tant'è vero che non è riuscito a essere pericoloso facendo dei cambi molto migliori di quelli che poteva fare il Paris Saint Germain. Quindi è una brutta sconfitta per Arteta, non è ha perso contro il Paris Saint Germain, no, c'erano tutti i presupposti per vincere, per i cambi che aveva, per lo stato non eccezionale di forma del Paris Saint Germain, non paragonabile al Paris Saint Germain che l'anno scorso distrusse l'Inter in finale. Quindi era una grande opportunità che per me Arteta ha sprecato. È un allenatore che continuo a stimare, ma ha buttato all'aria una grandissima opportunità, devo dire, ed alla fine quasi mi sembra un segnale anche che dà, che gli dei del calcio danno. Oramai vince chi attacca di più, chi tira di più le partite rubacchiate, perché parliamoci chiaro, l'avrebbe rubacchiata l'Arsenal, non esistono quasi più nel calcio, nemmeno nella partita singola. Immaginatevi nei campionati, nella partita singola qualche volta succederà ancora, per carità, perché così c'è l'imponderabile nel calcio e va bene, ma anche nella partita singola è più difficile che accada. Nei campionati, nelle manifestazioni lunghe, non ne parliamo nemmeno. Carlo?
9: Allora, a prescindere che la finale della Champions a me ha annoiato proprio tantissimo, però io volevo raccontare una storiella per tornare con i piedi per terra. Inizi anni 90, proprietari del Napoli, il grande Perlaino e Corbelli. Finalmente prendiamo il grandissimo Zeman, dissi, quest'anno mi divertirò. Ovviamente andavo sempre allo stadio, adesso ho 65 anni, per questione di parcheggio mi sono rotto le scatole. E allora dopo 5 settimane pareggiamo a Bologna, comprarono il portiere finalmente che voleva Zeman, mandarono via Zeman e ci prendono Colomba. Gioco diametralmente opposto. Finale della favola, andiamo in Serie B. In
8: no, Mondonico è arrivato al posto di Zeman.
9: Ah, Mondonico, perdoni, Mondonico, quindi gioco diametralmente opposto. Incontro per caso alla mossa d'Ortemare con Corbelli, dopo 2 settimane che fu messo via Zeman, e si mi consente, lì disse, mi dica, dico, secondo me è stato fatto un grande errore andare via Zeman, se mi rispose, ha sbagliato la preparazione. Zeman ha fatto correre le squadre sempre a 2000 all'ora. Dopo poi arrivò il grandissimo Napoli, appassionato, grande tifoso del Napoli, ma che ha sprecato oltre 100 miliardi di lire. E voglio dire, oggi abbiamo un presidente coi fiocchi, un grandissimo amministratore, ci ha portato dove siamo. Per quanto mi riguarda, Allegri è fortissimo. Io all'inizio dell'anno scorso mi firmino tra le pretendenti al titolo, oltre a Napoli e l'Inter, proprio perché arrivo Allegri, perché Allegri, per quanto mi riguarda, sa mettere le squadre in campo, e se casomai l'avversario è stato più bravo lo capisce subito e corregge immediatamente le squadre. Quindi dico, cari signori, non torniamo, c'è cioè Corbelli e queste storie qua.
8: Però non è infallibile, perché quest'anno mi sembra che abbia trovato tante soluzioni.
9: Guarda, quest'anno se avesse avuto lui male la situazione, non Roma, io non credo che le ultime partite avrebbe fatto quello che è successo. E tutto il girone di ritorno, secondo me il Milan se la giocava, come d'altronde se l'è giocato fino a 6-7 partite dalla fine del campionato. Se gli davano male, andiamo a vedere come si svolgeva il campionato. Quindi voglio dire, Allegri è uno che ne sa di calcio, poi ognuno ha i suoi metodi e i suoi sistemi. Sarri faceva giocare bene il Napoli, sì, 12-13 partite al top, poi dopo calavano e infatti non abbiamo mai concluso un bellissimo campionato.
8: Non mi sembra che sto calati tanto, perché hanno fatto 91 punti.
9: Incluso quello dei 91
8: e
9: punti.
8: Quanti ne doveva fare? 100, Carlo?
9: Guarda, scusami, andiamo a fare i conteggi di quei 9.
8: Quanti ne doveva fare? 100, secondo te?
9: 5 punti. Noi stavamo 5. Ma secondo te un allenatore che teneva i coglioni scendeva in campo a Firenze e perdeva la partita?
8: Ma il campionato era finito. Dopo Inter-Juventus era finito. Basta, festa scudetto della Juve. Era l'ultima partita importante. Non vi ricordate niente di quel momento. Era l'ultimo ostacolo che doveva superare la Juve. Il calendario in discesa, superato in quel modaccio l'Inter, il campionato era finito.
9: No, stava 5 punti indietro alla Juve e mi ricordo benissimo il fallo su di Pjanic, che doveva essere espulso e non fu espulso, e questo è stato un grande latrocinio, è scomparso pure l'Audi e tutto quanto.
8: Ma non l'avremmo vinto lo stesso, seppure a Firenze pareggiavamo, vincevamo, non l'avremmo vinto, oramai eravamo dietro.
9: Stavamo 5 punti indietro, quindi voglio dire, non ci azzecca proprio niente. Poi dobbiamo vedere se veniva.
8: Ma perché valevano 5 punti le partite dopo? Valevano sempre 3.
9: E ti sto dicendo, non riuscivamo a vincerlo.
8: Comunque, e quindi qual è la responsabilità di quell'anno del Napoli?
9: La responsabilità, io ti chiamai all'epoca che per due volte noi abbiamo pareggiato con Udine e con Empoli perché tornavano.
8: Ma tu pensa quante volte la Juventus doveva pareggiare o perdere, non è successo perché non gli hanno dato dei rigori contro. Può capitare in un anno. Quando fai 91 punti non sono 114, quando vinci tutte le partite ne fai 114, non succede. Quindi seppure nei campionati che vinci con 100 punti puoi trovare le 2, le 3, le 4, come mi stai citando, due partite sbagliate. Ma questo non è giustifica una critica a una stagione di 91 punti.
9: Scusami un attimo, io non so quando riuscirò a parlare un'altra volta, mi sembra di dire quello che voglio dire. Io sto dicendo semplicemente che la Juve rubava i campionati e li rubava nei primi 10 giornate di campo. Tanto è vero, ti ricordo il gol che annullarono per offside con il Catania, che non
8: è lo stesso campionato, stai facendo un po'.
9: No, non era lo stesso campionato, sto dicendo quei 9 scudetti. Oltre il 50% sono stati rubati e lo so bene.
8: No, ma non ci dilunghiamo su questo, però come hai detto una cosa su Sarri e sui 91 punti io non la condivido, perché mi ricordo perfettamente.
9: Sarri non è stato un solo anno, no. Sarri è stato pure fortunato. Sarri venne, non voleva giocare con 4-3. Sarri ha giocato con 4-3 perché si fece male Milik, lui voleva giocare con 4-3-1-2. E fortunato che lui diretta all'epoca, ma a prescindere da Sarri che non mi frega niente, ma per me Massimiliano Allegri è un bravo allenatore.
8: Va bene, grazie Carlo, grazie assai, questo l'abbiamo già detto, grazie. Serena.
3: Buonasera. Paolo, io sono del pensiero diametralmente opposto all'ascoltatore che ci ha appena salutati. Io sono molto dispiaciuta per questa scelta, dico la verità, perché secondo me, a parte il personaggio che non mi piace, ma proprio calcisticamente parlando di campo, quello che ci ha fatto vedere negli ultimi anni, cioè io non ho speranze che lui possa cambiare, che ci possa far vedere altro. quello è Massimiliano Allegri. Ti sei preso un allenatore che non è adatto alla rosa che abbiamo, punto primo. Punto secondo, non si è aggiornato mai. Quando noi abbiamo preso anche altri allenatori tipo Conte o tipo anche Garcia, noi avevamo il pensiero che lui nel frattempo, che erano stati fermi, potessero essersi aggiornati al calcio, al calcio di oggi. Invece, che dove sappiamo che già 6 mesi sono un'era geologica nel calcio europeo, invece questo non è stato. Allegri te lo dice chiaramente che quello è il suo gioco, punto.
8: No, Allegri è più convinto di Conte. Che il calcio è rimasto fermo a determinati concetti. Ecco, allora, Conte lo sapeva e ci lavorava, combatteva con se stesso, ma ci lavorava. Io ero convinto Conte che ci avrebbe lavorato ancora. Allegri me lo deve dimostrare, ragione tu, perché per il momento, per quello che dice, sembra proprio che non gli entra proprio questo concetto.
3: Allora, le persone, quando ascolto le persone, soprattutto giornalisti che cercano ma noi non l'abbiamo ancora visto, ma noi, allora io parto, io sono una figlia della scienza, non credo cioè la speranza sì ci può essere, ma non possiamo basare il nostro benvenuto, la nostra gioia di avere un allenatore su una pia illusione basata sul nulla.
8: Perché dovrebbe venire fuori solo una cosa, guarda, posso dire qual è la mia speranza, Serena?
3: Ah?
8: La mia speranza qual è? Non è quella lì che improvvisamente la bacchetta magica tocca e illumina Allegri smette a giocare come Guardiola. Questo è il calcio, è una scienza, non è una materia. Quindi questo non credo che possa accadere. Può accadere un'altra cosa. Guarda, può accadere un'altra cosa, che questo organico lui riesce a gestirlo meglio dal punto di vista delle rotazioni. Non c'è questa caterva, questa miriade di infortuni, no, senza tutti questi infortuni, questo organico si dimostra talmente forte da poter vincere anche senza queste grandissime idee. Questa è la mia speranza.
3: Assolutamente, però allora io ti ho chiamato per due motivi. Il primo è che sembra quasi che se non ci adeguiamo alla narrativa per la quale Allegri è top, Allegri non vincente, cosa che a me non risulta, perché se diciamo che la Juve ha rubato
8: Allegri come tutti gli allenatori è vincente e perdente allo stesso tempo, perché ha vinto vinto tanto, ma avendo anche perso tanto, e sia vincente che perdente. L'allenatore sempre vincente non esiste quasi.
3: Vincente come? Quando
8: a parte questo,
3: più forte in mano, eppure ci sono stati gli aiutini arbitrali.
8: Lo so.
3: Vincente come? Parliamoci chiaramente. Vabbè. Allora, però la narrativa è questa: se tu non dici che Allegri è vincente, no, devi accogliere bene, sei un tifosotto. Io non mi sento tifosotta basandomi sui fatti e dicendo che non sono affatto contenta di questa scelta, che non è basata sul campo. Io mi baso sul campo come tifosa e non sono contenta. Penso di poterlo dire senza dire che sono una tifosotta, punto per
8: chi lo dice.
3: I tuoi colleghi, Paolo.
8: Non lo so, vabbè, io
3: non facciamo nomi.
8: No, ma io non sono per catalogare le persone per un'opinione, soprattutto quando sono opinioni argomentate. Io non ti metto in nessuna lista.
3: E poi vorrei sapere anche un'altra cosa, Paolo. Qual è l'obiettivo minimo di Allegri? Perché se noi parliamo di qualificazione in Champions League, allora io mi chiedo perché non abbiamo preso un allenatore che faceva progetto, con una progettualità, invece di un instant team. Perché non l'abbiamo preso? Deve vincere, che cosa deve vincere? Deve lottare punto a punto per la vittoria dello scudetto. Che cos'è?
8: Considerando i piazzamenti degli ultimi 2 anni, è il suo palmarès, lui deve venire a Napoli e deve vincere, onestamente.
3: Qual è il fallimento? Dove lo mettiamo il punto di caduta per Max Allegri?
8: Ma diciamo che non sarebbe nulla di eccezionale.
3: Ha fritto il pesce con l'acqua.
8: No, deve assolutamente cercare di vincere. È il minimo, è qua la qualificazione Champions. Tutto il resto sarebbe molto
3: Ma la qualificazione Champions la potevi fare anche con una progettualità, con la squadra che c'hai, no?
8: Ma questo dobbiamo capire, noi dobbiamo capire il valore di questa squadra. Il Napoli ha investito tanto, ha organico completo e gestito meglio, anche vediamo ora questi che rientrano se sono così scarsi oppure sono quando non c'è male, qualcuno di loro può dare una mano. È molto difficile tirare una conclusione. Se prendi Allegri non può fare peggio di Conte. Grazie Serena.
3: Grazie Paolo, buona serata.
8: Grazie a Francesco per i complimenti che mi fa. Per me è una scemenza la storia del carro vincitore, grazie, che cioè ti piace questa cosa che ho detto, ma io la penso fortemente. Ce ne vogliono 100 di Paolo del Genio, grazie per fare un Paolo del Genio. Grazie assai Francesco, grazie. Grazie per certi, per le cose che hai scritto. Vediamo quest'altro messaggio. Mio parere personale, chi dice che vuole divertirsi vedendo del bel gioco, credo che siano persone che non hanno mai fatto sport a medio-alto livello agonistico e non conosco le motivazioni che spingono gli atleti a dare tutto per raggiungere gli obiettivi. Qualunque atleta scende in campo per vincere e non per divertire il pubblico. Saluti Ciro. Non capisco il senso del messaggio. È chiaro che si scende in campo per vincere, ma c'è un percorso per arrivare alla vittoria e gli allenatori sono molto ben pagati perché devono indicare la strada per arrivare alla vittoria, quindi il discorso tattico è importante nel calcio, altrimenti non si prenderebbero gli allenatori, si prenderebbero solo i buoni giocatori. I buoni giocatori sono fondamentali, ma anche gli allenatori che danno le indicazioni giuste, propedeutiche ad arrivare al risultato, e oggi per arrivare al risultato si sta facendo un certo tipo di calcio in giro per il mondo, e non si può pensare che sono le motivazioni, punto. Le motivazioni servono, è una condizio sine qua non. Ma poi dopo le motivazioni siamo in grado di averle tutte le 20 squadre, poi chi vince? Quello che c'è i migliori calciatori, benissimo, e se teniamo calciatori pari chi vince? Teniamo quello che c'ha l'allenatore che ha portato più idee, questi più o meno sono i parametri. Gerardo.
10: Ciao Paolo, sempre complimenti per l'educazione calcistica che ci fai. Grazie. E soprattutto perché lavori per noi, nel senso che, come tu dicevi nella premessa, ma lo dici spesso, cioè documentarsi per poi documentare, questo è un servizio importante, noi te lo riconosciamo al di là del fatto che ti vogliamo bene. Detto questo, io vorrei avere la certezza che ha Serena nella vita per giudicare le cose, perché io francamente tutta questa certezza di dire Allegri uguale fallimento io non ce l'ho.
8: No ma non ha detto questo, lei ha detto che negli ultimi anni lei si rifà quello che ha visto negli ultimi anni, non ha fatto la proiezione.
10: Ma il calcio è talmente, voglio dire, si parla di cominciare un progetto, qui non c'è nulla da cominciare, qui c'è una società che appresta a Conte ha speso oltre 350 mila milioni di euro per fare mercato, per pagare tecnico, staff e tutto quanto. Quest'anno non ci sarà una campagna acquisti che preveda altri 200-250 milioni. C'è bisogno invece di dare una continuità, questa è la coda del progetto Conte. E non poteva affidarsi a un allenatore come Italiano. Io non lo so, qua tutti hanno la certezza che veniva Italiano, noi giocavamo bene e vincevamo. Io questa certezza non ce l'ho. Io dico che il presidente...
8: No, io non ce l'ho nemmeno, cioè io non ho la certezza, manco se viene Guardiola, che per me è il miglior allenatore al mondo, figurati se tenevo la certezza con Italiano.
10: Avrei voluto De Zerbi 3 anni fa, ma io oggi, avendo visto diverse partite di De Zerbi, io non ho più la certezza di De Zerbi. Non ho la certezza di Arteta, perché tutti si aspettavano una finale meravigliosa, scoppiettante, eccetera. Abbiamo visto un gioco che richiamava il vecchio Mondonico. Cioè, quindi per dire che cosa? Lo spettacolo lo fanno innanzitutto i calciatori. Noi ci scordiamo che chi scende in campo fa lo spettacolo.
8: Dipende che cosa intendiamo per spettacolo. Se per spettacolo intendiamo le grandi giocate, e grazie che lo fanno i calciatori, le grandi giocate. Ma se pensiamo all'organizzazione di gioco che mette nelle condizioni i giocatori bravi di fare le grandi giocate, allora lo spettacolo lo fanno pure gli allenatori. Ma perché se no, ragazzi, perché li paghiamo tanto se diciamo però, quello che dice Allegri, che stai dicendo adesso tu, che decidono tutto i calciatori, ma allora perché li paghiamo tanto a questi allenatori? Questo vorrei chiedere a chi sostiene quello, che fin quando lo dici tu va bene, ma quando lo dice Allegri, che poi guadagna quei quattro soldi...
10: Paolo, il grande spettacolo lo fanno i grandi calciatori.
8: Allora loro perché guadagnano tutti questi soldi gli allenatori?
10: Perché bisogna gestirli, i grandi calciatori.
8: Quindi sono gestori e motivatori, non devono essere tecnici, tattici, no.
10: Bisogna prepararli, bisogna farli diventare squadra, bisogna insegnargli determinate cose.
8: Tattica? Questa è tattica, è solamente preparazione atletica e mentale.
10: Ma io mica dico di uno scendere in campo e fare quello che gli pare. Però se tu hai giocatori che ti fanno, ecco, Kvara ha illuminato una partita, voglio dire, in un buio totale, facendo due giocate e portandosi a casa il risultato.
8: Vabbè, ma questo, ragazzi, quando si fa questa precisazione,
10: si va
8: sull'ovvio. È chiaro che le giocate dei giocatori risultano determinanti, però se tu prendi un giocatore fortissimo e lo metti in un'organizzazione di gioco negativa, l'abbiamo visto qui che Kvaraskhelia e Osimhen li tenevamo anche nell'anno che siamo arrivati decimi all'inizio, li tenevamo a tutti e due, siamo arrivati decimi perché l'organizzazione è stato un disastro quell'anno. Però quindi più di quella risposta che dobbiamo fare.
10: L'allenatore è fondamentale rispetto al progetto che tu devi portare. Quindi abbiamo una squadra che è già fatta con giocatori che
8: speriamo che sia questo. Gera, ti devo salutare, devo andare in pubblicità.
10: Ciao. Grazie. Paolo, ciao. Pubblicità.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Allora, qui c'è un messaggio che penso sia da Enzo, ho trovato il nome scorrendo sui messaggi precedenti che ha mandato, dove dice: state parlando di Allegri come se avesse lui obbligato De Laurentiis a sceglierlo, perché non criticate De Laurentiis invece di prendervela con Allegri? Carissimo amico, tu non lo so, hai mandato questo messaggio 18:43, evidentemente sei sintonizzato alle 18:42 e mi ha mandato il messaggio senza sentire, mi ha mandato pure 50 volte lo stesso messaggio, però mamma mia quante volte lo stesso messaggio hai mandato, ma si può fare una cosa del genere? Comunque vabbè, oramai mi trovo a rispondere, rispondiamo. Io ho detto oggi, ho detto altre mille volte, ma anche oggi, per rimanere proprio al fresco fresco, ho detto anche oggi che io non avrei preso né Conte né Allegri mai, dopodiché il mio, come mia visione del Napoli, non li avrei mai presi, mia visione del calcio, mia visione del Napoli. Poi vengono, tifo per loro, spero che vadano bene come tifoso del Napoli, però non li avrei presi mai. Quindi dire non li avrei presi mai, secondo te significa condivido quello che ha fatto De Laurentiis che li ha presi? Significa no, non condivido quello che ha fatto De Laurentiis. Quindi quando ascolti con maggiore attenzione poi mandi il messaggio, se no non manna, carissimo amico mio. Eugenio.
4: Prima di tutto buonasera.
3: Ciao, buonasera.
4: Sempre complimenti per la trasmissione, è parecchio tempo che non ci sentiamo.
3: Grazie.
4: Allora, io volevo semplicemente, poi ti ascolto per radio, e volevo semplicemente porre una riflessione, e anche la telefonata che ha fatto l'amica di prima, tu mi hai dato degli spunti anche nelle risposte che gli hai dato. In primis, io apprezzo la tua onestà intellettuale, cioè tu dici, sono tipi di allenatori che non mi piacciono. Allegri, magari Conte, però io sono pronto a ricredermi. Io ricordo, poiché ti ascolto, che quando si parlava di Sarri, che doveva venire al posto di Conte, tu dicesti, guardate, io non so, ma non pensate che sarà il Sarri della grande bellezza, perché il calcio è cambiato, ti vengono a prendere altri, non c'hai quei calciatori, è una chimica, tante cose sono cambiate. Quindi non lo so, però io
3: a chi non è no, anche ancora non si sia reso conto di quanto io sia aperto mentalmente verso l'aggiornamento continuo anche di come vedo le cose del calcio, questa che stai raccontando tu, e ti ringrazio, è una dimostrazione palese che io non mi incrippo, cioè io sono pronto a dire che non ero convinto su Sarri, che poi se contestualmente uno mi fa la domanda qual è il tuo allenatore preferito nei 20 anni della Laurenzi, io ti rispondo Sarri, e poi dice ma la vorresti Sarri di nuovo a Napoli? No. E secondo voi c'è contraddizione? Per me non c'è contraddizione, no, sì, e l'ho spiegato
4: infatti,
3: perché
4: tu fossi chiarissimo, dicesti per me il calcio è cambiato, noi non vedremo quella cosa, non ci sono quei calciatori, quindi io punterei su un altro tipo di calciatore. Poi sei stato molto corretto con la persona, preciso, con la persona che ha telefonato prima, che ti è offesa perché la chiamano tifosotta, dicendo non ci sono gli allenatori sempre vincenti. Pure Pep Guardiola, che veramente è un grandissimo allenatore eccezionale, ha perso. Come dicevo,
3: è chiaro che ha perso, però il problema è che quando ha perso lui ha avuto il processo culturale che ha portato avanti Guardiola e che mi vede molto coinvolto, è che lui dopo aver vinto la finale di Champions con l'Inter 1-0 con Lukaku che si mangiò il gol, te la ricordi Eugenio?
4: Sì.
3: Lui ha detto stasera non la meritavamo, siamo contenti ma non la meritavamo, altre volte che la meritavamo non l'abbiamo vinta e per sfortuna siamo stati eliminati. Questo è un processo culturale che noi in Italia siamo ben lontani dal poter portare avanti.
4: Tu sei intellettualmente onesto perché dici non ci sono allenatori vincenti, per forza vincenti, perché pure il più grande allenatore con i più grandi mezzi ha perso.
3: Ma scusa, quando in Italia si dice la Juventus è un modello di società vincente, io per provocare simpaticamente gli juventini dico scusate, ma voi avete vinto, loro dicono 38, facciamo 38, 37, diciamo 38, okay. Voi avete vinto 38 scudetti, benissimo, a quanti campionati vi siete iscritti? A 110 campionati, quindi vuol dire che siete più perdenti che vincenti, perché 70 e passa non li avete vinti.
4: La frase che ho sentito in un podcast di Paolo Maldini. L'intervistatore gli disse tu sei un grande vincente, cioè, no, un grande...
3: Sapesse quante volte ho perso, disse Maldini.
4: Disse non sai quante volte ho perso.
3: Grazie Eugenio, ti devo salutare, devo andare. È finita la trasmissione? È proprio finita la trasmissione, Eugenio, non mi di niente.
4: Ciao.
3: Allora, mi dispiace per Gianni, leggo il messaggio Vittorio il pacifista, leggo che potrebbe saltare Allegri per Mancini, che ne pensi? Bisogna vedere dove l'hai letta, per il momento non ho nessuna notizia in questa direzione, quindi non penso sia il caso di commentare. Grazie a Nello Iorio, ci sentiamo dopodomani, domani è festa, dopodomani con 442 alle 18, un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buonasera, da Lucio Pengue, in apertura la cronaca è di Immacolata Panicola, giovane di 22 anni scomparsa nella mattinata di ieri, il corpo senza vita ritrovata questa mattina nell'androne di un edificio del centro direzionale di Napoli nell'isolato B8. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli uomini della scientifica per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto. Grande il dolore dei familiari della ragazza giunti sul luogo del ritrovamento dopo essere stati informati della tragica notizia. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della morte. Questo pomeriggio, presso un ristorante di via Benedetto Cozzolino ad Ercolano, un uomo di 58 anni è morto durante un'attività di spurgo in un pozzo nero. È accaduto verosimilmente per l'esalazione dovuta ai gas presenti. Carabinieri della tenenza di Ercolano sul posto, indagini sono in corso per inquadrare la dinamica di quanto accaduto. Ancora cronaca, un detenuto straniero di 27 anni si è tolto la vita nella notte all'interno del carcere di Poggioreale. Si tratta dell'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulle condizioni del sistema penitenziario italiano dall'inizio dell'anno. Secondo i dati disponibili, nelle carceri italiane si sono registrati 93 decessi, di cui 23 suicidi. Sugli altri casi sono in corso o già concluse verifiche per accertarne le cause. Proseguiamo, un grande lutto in queste ore ha sconvolto il mondo della pizza. All'età di 46 anni è venuto a mancare Antonio Giaccoli, fondatore e presidente dell'Accademia Napoletana Pizza Doc, organizzatore di numerosi eventi e corsi di specializzazione. A portarlo via sarebbe stato un brutto male contro il quale combatteva da tempo. Piano antitraffico a Varcatura, un'ordinanza a firma del comandante della Polizia Municipale Luigi De Simone prevede l'istituzione del senso unico di marcia dalle 15 alle ore 21 di martedì 2 giugno nel tratto compreso tra il civico 12 di via Foce Vecchia e l'inserzione con la via Domiziana. La decisione è stata adottata per favorire il deflusso dei veicoli provenienti dagli stabilimenti balneari del litorale di Castelvolturno e scongiurare situazioni di congestione stradale in concomitanza con l'uscita dei bagnanti. Chiudiamo con lo sport. Il Napoli continua a lavorare per definire il nuovo assetto tecnico in vista della prossima stagione. Il club azzurro attende Massimiliano Allegri come prossimo allenatore mentre proseguono le procedure per la risoluzione consensuale del rapporto con Antonio Conte. Intanto fanno discutere le dichiarazioni del vice allenatore Cristian Sellini, che in un'intervista ha replicato alle recenti parole di Kevin De Bruyne sulla stagione appena conclusa. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.
2: Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
3: Il calcio della sera.

0: Ed eccoci qua, buon inizio settimana a tutti amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Nello Iorio che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio ritrovato braccio destro Marcello Calvano.
1: Buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Cominciamo questa nuova settimana, cominciamo più che altro anche questo nuovo mese che naturalmente porterà all'annuncio quanto prima possibile di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico del Napoli. C'è ancora da superare la questione legata al contratto che lega Allegri al Milan. Perché? Perché in questo momento il Milan non ha praticamente società, non c'è un esponente della società rossonera con cui Allegri possa confrontarsi per la buona uscita, e naturalmente il Napoli è spettatore particolarmente attento a tutta questa situazione, è anche un po' innervosito dalla lungaggine dei tempi che purtroppo non riguardano le questioni legate al nuovo contratto di Allegri con il Napoli, ma appunto la risoluzione del suo vecchio contratto con il Milan. Si spera che nell'arco di questa settimana, al massimo la prossima, si possa dare l'annuncio ufficiale con poi la presentazione alla stampa di Allegri nel mese di luglio. Si cominciano a fare tanti nomi per la prossima stagione. Una delle suggestioni più importanti, caro Emanuele, vorrei partire proprio da questo prima di andare al telefono e ascoltare i primi amici che ci hanno telefonato: Rabiot in questo centrocampo del Napoli, come si inserirebbe secondo te, e soprattutto che cosa andrebbe a completare e chi andrebbe a sostituire?
2: Ma Marce, Rabiot è un giocatore straordinario, io lo prenderei di corsa, Allegri o non Allegri, è un giocatore forte, è una mezzala fisica dove comunque fa la sua forza è incredibile, recupera tanti palloni, ma poi va cost to cost, molto bravo in area di rigore, anche nelle palle inattive si fa sentire. Magari a favore e a sfavore, un giocatore completo, un giocatore che ha dato tanto al Milan, perché anche se il Milan non è andato in Champions, diciamo che quando non c'era lui il Milan ne risentiva tanto, e quindi un giocatore come Rabiot è impossibile non pensarci, andrebbe a sistemarsi ovviamente come mezzala ai lati di Lobotka e di McTominay, perché se pensiamo in un 4-3-3 che potrebbe fare Allegri, penso che sia quello lo scacchiere tattico. Ma anche se dovessi giocare 4-2-3-1, volendo lui può giocare anche a due in mezzo al campo, perché è un giocatore che comunque è in forma, c'è ancora gamba, ripete, molto fisico, ma lega sia la quantità alla qualità, perché comunque di gol ne ha fatti anche da fuori area e di testa. Quindi un giocatore secondo me straordinario, e se viene Allegri una chiamatina può favorire la sua apertura al Napoli. La cosa che mi rimane un po' diciamo di stucco è come mai Allegri non si riesce a liberare dal Milan, anche perché dico io, ma tu vuoi anche una buona uscita? Puoi anche farne a meno di una buona uscita, perché uno vuol dire, fallendo la Champions, io me ne sarei andato veramente tranquillamente senza chiedere nulla, ma poi tu comunque vieni a rifare un contratto qua al Napoli di un biennale, quindi volendo potresti fare anche a meno. In più in società se ne sono andati via tutti, e quindi è normale che adesso non c'è un interlocutore da cui comunque mettersi d'accordo, però è giusto che comunque De Laurentiis un po' magari perde la pazienza, perché adesso siamo a giugno, fra non molto si partirà per il ritiro di Di Maro, bisogna comunque incominciare a organizzarsi con manna nel mercato, perché partirai con quasi 30 persone, arriveranno tanti prestiti indietro e le comproprietà, hai da valutare giocatori che comunque il Napoli ha mandato via, vedi Beukema, vedi comunque Lucca, vedi Lang, quindi penso che De Laurentiis, quando ha deciso di prendere Allegri, oltre che a prendere un allenatore comunque ha un curriculum di tutto rispetto nazionale e internazionale, abbia preso lui e ci abbia parlato per anche magari ritornare a essere grandi gli investimenti fatti con Conte, perché se parliamo di
1: una rivalutazione di quei calciatori che magari non sono riusciti a dare il meglio,
2: esatto, 100 milioni tre giocatori, magari un paio riesci magari a rivitalizzarli. Penso che con Allegri il percorso di provare a vincere, anche se abbiamo sempre detto non ci dobbiamo aspettare chissà che gioco, ma almeno dobbiamo cercare di avere la pazienza di farlo lavorare e vedere dove arriverà, perché Allegri possiamo dire che Napoli è l'ultima chance che c'ha nella sua carriera, perché negli ultimi anni ha fallito un bel po' di progetti, quindi lui secondo me possiamo rifarci sulla voglia sua di rivalsa, perché comunque sia da giocatore che non ha fatto benissimo quando ha indossato la maglia del Napoli, e sia comunque viene da un anno disastroso, contiamo in lui la voglia, la ferocia, la voglia di rivalsa, la voglia di ritornare a essere un allenatore vincente. Bel gioco? Staremo a vedere, magari con la rosa che c'ha il Napoli, con giocatori secondo me più forti di quelli che aveva il Milan, magari si può esprimere.

0: programmazione estiva, quindi fino a fine luglio, il calcio della sera andrà in onda in forma ridotta rispetto al resto dell'anno, quindi un'ora da passare insieme, un'ora dedicata interamente a voi al filo diretto. Vincenzo con noi, ciao Vincenzo.
1: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Buonasera.
2: Ciao Vincenzo.
1: Io sono d'accordo con Emanuele, il fatto di Allegri, perché non capisco il senso di aspettare una buonuscita quando tu hai già una squadra che ti sta aspettando. A me non mi fa impazzire Allegri, come non faceva impazzire Conte. Spero solo come ha detto Emanuele, un riscatto da parte di Allegri di voler fare una stagione migliore rispetto alle ultime fatte. Le esternazioni di De Bruyne, mi riferisco più a Emanuele, ti hanno fatto ripensare sullo spogliatoio del Napoli, Emanuele, sul fatto che non ci fosse un buon rapporto tra i giocatori e l'allenatore, perché anche il fatto dei mancati saluti da parte di molti a Conte, le metodologie che ha di allenamento che ormai nei tempi moderni sembrano un po' ma sopportate da parte dei giocatori, un po' tutto il clima che c'è stato nell'andarsene, perché poi Conte se n'è andato dicendo che non è riuscito a compattare lo spogliatoio, ma qua mi sembra, i giornalisti, mi sembra più che non è riuscito a compattare lo spogliatoio, visto poi le uscite che fatte da Stellini, dallo stesso De Bruyne. Tu che cosa ne pensi di questa uscita di De Bruyne?
2: Grazie, ti ringrazio Vincenzo.
1: Un abbraccio.
2: Ciao, guarda, ciao. Allora io ovviamente nelle parole di De Bruyne, anche quelle di Stellini, io non c'ero, quindi non ho fatto la mia analisi al calcio della sera. Io ho detto anche qualche settimana fa che lo spogliatoio sicuramente non era scollato, perché tu secondo non ci arrivi se hai uno spogliatoio che ti rema contro. Poi in ogni spogliatoio, uno, non è facile che 30 ragazzi vadano d'accordo tra di loro, ma soprattutto 30 giocatori non possono magari andare d'accordo col proprio allenatore, anche perché c'è chi gioca e chi non gioca. Però poi quello dipende anche dalla professionalità che tu c'hai, perché alla fine conta sempre la squadra, è l'unico obiettivo. Certo. Tante volte io tante partite non ho giocato, ma per il bene del gruppo mi continuavo ad allenare bene nella speranza di trovare spazio. La cena, hanno fatto un pranzo di grigliata brasiliana tutti insieme e lì si sono comunque salutati. E non ho visto altri giocatori con parole fuori posto nei confronti di Conte.
0: Anzi, abbiamo registrato le parole di McTominay, che ha ringraziato anche
2: Di Lorenzo,
0: un'intervista.
2: Ma
0: ha detto: grazie a lui ho capito tante cose sul calcio. Quindi, ragazzi, come vedete, uno spogliatoio è fatto da tante teste,
2: ma
0: da tanti calciatori. Ci può
2: arrivi.
0: Stare che alcuni non vadano d'accordo con il tecnico, e sono questioni legate solamente al campo, cioè ci sono state divergenze rispetto alla modalità con cui il Napoli ha giocato in questa stagione. Questo è quello che ha detto De Bruyne, e ci può stare che non si vada d'accordo. La tempistica di De Bruyne a me non è piaciuta tanto, onestamente.
2: Marcello, io ritornando al discorso di De Bruyne, che non mi era ancora pronunciato, io penso che come giocatore assolutamente è indiscutibile per quello che ha fatto, per il suo curriculum e per come negli anni ha vinto e quello che è stato. A me, io sono sempre nello stesso pensiero, che essere campioni lo sei in campo e fuori dal campo. Per esempio Modric ha 40 anni e Allegri l'ha fatto correre tanto con un gioco magari peggio di quello che magari ha fatto Conte, mai una parola fuori posto, ha lavorato, professionista serio, quindi mai una parola fuori posto. Si vede comunque la stoffa del campioni, vari Alex Del Piero, che comunque mai trattato male dalla Juve, appena smesso, e comunque non ha mai detto una parola fuori posto. De Bruyne è un campione, però De Bruyne, quando lui è venuto a Napoli, ha fatto quel biennale, lui era consapevole che veniva in una società comunque pressante, tosta, comunque Napoli non è il City, è un altro tipo di cultura. La Premier ha avuto Guardiola, ha avuto tante cose positive, quindi lui doveva metterle in conto che in Italia ovviamente si fa un ragionamento un po' più tattico e si deve

0: percorrere per raggiungere gli obiettivi. E lui disse, se tu ti ricordi, lui disse appena arrivò: io mi metto a disposizione della squadra e di Mister Conte, anche perché se io ho giocato nel City e ho fatto una carriera importante, io comunque sono io che mi devo mettere a disposizione della squadra, non loro che si devono adattare a me. Adesso con queste parole, diciamo, è stato un po' contraddittorio, sì, perché comunque da lui queste dichiarazioni a fine campionato non me le aspetto, sempre perché un campione deve essere in campo e fuori dal campo, deve essere sempre professionale. E Antonio Conte alla fine l'ha sempre fatto giocare, sì, Marcello, dall'inizio ha fatto il 4-1-4-1 per farlo giocare, poi si è infortunato, ritorno dall'infortunio, anche quando non stava bene l'ha messo in campo, gli ha fatto anche l'applauso all'assist nell'ultima, sì, partita con l'Udinese, quindi lo spazio l'ha sempre trovato. È chiaro che in Italia tu lo devi mettere in conto, non è l'Inghilterra, non è il City che hai tutta quella qualità, e quindi se sei un campione anche tu devi andarti a cercare la posizione ideale durante una partita per esprimerti al meglio. Poi è chiaro che a un giocatore come lui il gioco magari di Conte era molto difensivo e non gli piaceva, ma tu sei voluto venire, tu hai voluto fare, vuoi fare grandi cose al Napoli, vuoi rimanere anche quest'anno con Allegri, non è che cambierà la musica, forse è più bravo Allegri nel gestirlo, nel trovargli la posizione, lasciarlo libero dove giocare, ma con Allegri è ancora di più, è una questione tattica e quindi più difensivista, e quindi ti devi adattare, Marcello, se vuoi rimanere qua, altrimenti vai in un'altra società dove c'è un campionato un po' più aperto, dove ci sono più spazi e là la tua qualità viene fuori.
1: Sono assolutamente d'accordo con te. Michele con noi al telefono, ciao Michele.
2: Ciao Marcello, ciao Emanuele, complimenti per la trasmissione, vi seguo tutti i giorni.
0: Ciao Michele, grazie.
2: Niente, io sono molto arrabbiato con i tifosi del Napoli, perché non stiamo facendo altro che, ancora non deve arrivare l'ufficialità di Mister Allegri, ma che già stiamo dicendo che ha fallito, che non ci piace, ma la vogliamo finire? Ma vogliamo dare tempo a questa persona di posizionarsi, diciamo, di mettersi seduto a qualche botturno e di parlare con De Laurentiis, Manna, di programmare la stagione? Diamogli tempo, perché io penso che non è uno stupido Allegri.
0: Ma stupido non è, anche perché voglio dire, sei scudetti, Supercoppe, Coppa Italia, due finali di Champions, cioè se sei uno stupido non ci arrivi a quel curriculum lì. Poi ripeto, può piacere e non piacere, però io non sono abituato, anche se a me per mio gusto personale Allegri non mi fa impazzire, però io non faccio fatica a giudicare un allenatore se non ha neanche iniziato in ritiro, oppure ha iniziato a conoscere i giocatori e a capire se ha portato i risultati, quindi diamogli tempo, è l'allenatore del Napoli, quindi dobbiamo stare vicino, e poi durante le partite e durante l'annata tireremo le somme, cioè a priori faccio fatica già a dire no, ma che dobbiamo fare con Allegri, il presidente non lo doveva prendere. De Laurentiis avrà avuto i suoi buoni motivi per prenderlo, anche altrimenti prendeva italiano.
1: Vai Michele, veloce, che c'è Gianluca che ci aspetta.
2: Le ultime due cose e finisco. Io dico un'altra cosa. Secondo voi gli acquisti mirati che dovrà fare Napoli e Lucca, secondo me, io solo di Lucca non è che ho tanta fiducia. Che può fare Max Allegri per farlo, diciamo, per farlo fare un'ottima stagione? Un abbraccio e
1: grazie Michele.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Prima Lucca, vai.
0: Lucca ci vorrebbe veramente un miracolo.
1: Tutti, esatto,
0: è un miracolo, e bisogna capire se la società, se il mister Allegri, ma lo valuteranno in ritiro e si fidano ancora di lui, o magari pensano che con molta tranquillità hanno fatto una cavolata, perché magari Lucca non è da Napoli
1: e metti in conto una minusvalenza,
0: e metti in conto una minusvalenza, sì. Come succede in tante società che falliscono magari l'acquisto, magari giocatori come Beukema, come Lang, magari possono essere rivalutati, perché magari se giochi col 4-3 magari Lang potrebbe fare l'alternativa, ci sono tante partite, magari con Allegri riesce ad avere un rapporto diverso.
1: I tre ruoli dove il Napoli va rinforzato sono sempre quelli?
0: Sono sempre
1: Dice
0: quelli
1: Lorenzo.
0: E io ci metterei anche un quarto, nel senso andrebbe preso un centrocampista per sostituire, penso, Anghissà, che penso andrà via, un vice Højlund e poi un vice Di Lorenzo.
1: Anche se Lukaku continua a dire che lui è un giocatore del Napoli e che in questo momento Non si vede in un'altra squadra, a parte che è un altro anno di contratto, non si vede in un'altra squadra al di fuori del
0: allora,
1: Napoli. Anche
0: Marcello,
1: questa è una bella grana da
0: anche
1: risolvere.
0: Questa è una bella grana, è una grana che secondo me si dovranno sedere a un tavolino con il Napoli e decidere cosa vogliono fare, perché non penso che il Napoli abbia intenzione di tenerlo. Lui c'ha un altro anno di contratto, quindi trovare magari una quadra, dargli una buona uscita e lui magari si va a casare da un'altra parte. A me dispiace dirlo, ma Lukaku, se non si opera, non tornerà mai più come prima, e secondo me non può neanche fare l'alternativa a Højlund, perché la condizione non la troverà mai con un infortunio del genere, con questa stazza fisica. Se si opera, allora
1: c'è più possibilità
0: anche con qualche tempo in più, magari può durare altri anni, ma il Napoli si deve mettere d'accordo per mandarlo via, perché si deve togliere comunque un ingaggio importante. C'è da capire cosa si farà con De Bruyne, però il Napoli un'alternativa a Højlund la deve prendere se vuole fare un campionato ad alti livelli e vuole essere competitivo in tutte le competizioni. E poi ovviamente se Juan Jesus va via, un altro centrale, se non hai fiducia in Marianucci, un altro centrale lo devi prendere.
1: Quindi ti faccio io tre nomi, ti chiedo di dirmi solo sì o no. Gila al posto di Juan Jesus?
0: Tutta la vita.
1: Rabiot al posto di Anghissà?
0: Sì.
1: E Vlahovic al posto di Lukaku?
0: Questo è fantacalcio, per quanto mi riguarda, mi basterebbe anche Davis dell'Udinese, per esempio,
1: chiaro,
0: no? Perché avere Vlahovic che guadagna 12 milioni all'anno,
1: no, se dovesse venire Vlahovic,
0: quanto si può ridurre?
1: Quantomeno non può prendere più di Lukaku attuale. Se Napoli vuole fare uno sforzo, al massimo secondo me può decidere di dare gli stessi soldi che dà Lukaku a Vlahovic. Però lo stesso Vlahovic, secondo me, se vuole rilanciarsi e se ha ricucito i rapporti con Allegri, perché comunque ha fatto grande difficoltà a segnare con Allegri, quindi per tutte queste motivazioni la vedo una pista complicata.
0: E
1: però
0: poi,
1: ragazzi,
0: se la giocherebbe con Højlund, e sono secondo me due titolari, e può crearsi qualche problema magari
1: poi lì starà ad Allegri.
0: Però tu tra Højlund e Vlahovic chi faresti partire dall'inizio?
1: Sono attaccanti con caratteristiche diverse, sono tutte e due forti. Il fatto è che uno arriva da una stagione tutto sommato positiva, al di là del periodo l'ultimo dove non è riuscito a segnare tantissimo, l'altro è ritornato in corsa nella parte finale della stagione. Vlahovic però è un calciatore che a me piace tantissimo, il problema è che un po' come Allegri è un bel po' di stagione a questa parte che non riesce ad esprimersi al meglio, quindi magari anche lui con la voglia di riscatto e con uno stipendio ridotto della metà, se non di più, ma più la seconda il secondo scenario rispetto al primo, magari a Napoli potrebbe rilanciarsi.
0: Io sarei più per l'ipotesi 2, sarebbe da Davis oppure magari Pellegrino, un attaccante che può dare ricambio a Højlund in tutte le competizioni, quando magari Højlund
1: deve rifiatare un po'.
0: Deve rifiatare. E poi c'è il discorso portiere, che è da capire.
1: Assolutamente.
0: Quello è un altro ruolo,
1: sì,
0: fondamentale.
1: Gianluca con noi, ciao Gianluca.
3: Ciao ragazzi, buonasera, complimenti per la trasmissione, vi ascolto sempre.
1: Grazie.
3: Però questa volta sarò un po' critico con Sassuolo, perché stasera credo che abbia preso un po' una deriva che non mi piace come atteggiamento, che non è il suo solito, e spiego anche per quale motivo. Partendo diciamo dalla disamina dell'atteggiamento di Allegri relativamente all'aspetto contrattuale del quale noi non siamo né a conoscenza, credo noi tifosi non siamo a conoscenza, credo neanche voi opinionisti, giornalisti siete a conoscenza della realtà dei fatti, quindi praticamente spingersi sul fatto di dire potrebbe rinunciare ad 1 milione di euro, voglio dire, onestamente la trovo proprio una buttata, come dicono in Francia, che non sta né in Cile né in terra, e vorrei vedere ognuno di noi, indipendentemente dal proprio patrimonio, rinunciare a quello che è un contratto e dei diritti piuttosto che dei soldi da maturare. E quindi qua la gente oggi praticamente si accoltella un po' che decine di euro, figuriamoci per milioni di euro.
0: Lo so Gianluca, però io ho fatto una sorta di battuta, ho detto, voglio dire, non è
3: sembrato una battuta, quindi magari correggi il tiro, perché dire no, poteva rinunciare onestamente.
0: No, però voglio dire, lui chiede una buonuscita.
3: Non sta né in cielo né in terra, che penso che tu non rinunceresti a 10.000 euro, lui non rinuncia a milioni di euro, per fare un paragone. Primo punto.
0: Ma
3: quindi diciamo, forse non è passata la battuta in questo
0: momento. No, però
3: la percezione è stata del fatto, dice, con la tasca degli altri siamo tutti signori, per dirla in italiano. Ma
0: no, però alla fine fa capire che comunque Allegri sta venendo a firmare un biennale a Napoli, ha voglia di venire in questa grande piazza. Voglio dire, non è che ti mette a fare casino col Milan.
3: Una società, sono un manager di una società perché ho un contratto in alla firma, cioè rinuncio a quello che mi deve l'altra società. Chiaramente.
0: Ah, beh, io ho detto la mia, io avrei fatto così, poi ovviamente non è che sono
1: assolutamente.
0: Io ho detto la mia come avrei reagito io, poi non siamo tutti uguali.
1: Tenendo conto del fatto che al di là della questione sportiva c'è comunque un contratto pronto per essere firmato, quindi
0: esatto.
1: Non è che tu stai rinunciando ai soldi per poi restare fermo con il rischio,
0: esatto,
1: di non avere un altro contratto. Questo era il senso del discorso.
0: L'altra cosa,
1: qual era, Gianluca?
3: Non c'è nulla da dire, perché ci sono contratti, è un fatto di contrattuale, è un fatto di soldi importanti, eccetera, eccetera. Quindi fare i conti nella tasca di.
1: Sì, no, abbiamo chiarito le vostre due posizioni. Qual era l'altra cosa?
3: La battuta non è passata la battuta, ma chiaramente è passato il concetto con il C degli altri. Siamo
1: sì, Gianluca, ci siamo chiariti. C'era un'altra cosa che volevi chiedere?
3: Secondo punto, ragazzi, perché stasera proprio, cioè, non capisco, diciamo, la un po' l'atteggiamento di Emanuele, che mi ha lasciato proprio stasera, mi ha un po' spiazzato.
0: Dici cosa ti ho spiazzato della seconda cosa.
1: Qual è la seconda?
3: La seconda è su De Bruyne.
0: Sì.
3: Per carità, io non sono il suo avvocato e null'altro, anzi, per carità, l'ho sempre apprezzato come un calciatore, diciamo, quando non giocava, quando non era dei nostri, ok? Sì. Vorrei dire questo, nel senso che nel momento in cui De Bruyne ha fatto una dichiarazione che sicuramente da questo punto di vista può essere chiacchierata, cioè nel senso è stato opportuno, inopportuno, eccetera, eccetera, questa volta non abbiamo gli elementi per poter giudicare, nel senso, noi non conosciamo i contratti nel dettaglio, se è De Bruyne durante la stagione è vietato parlare, è vietato fare un'intervista, cioè dire che De Bruyne lo doveva dire,
1: Gianluca, purtroppo il segnale va e viene, una questione penso legata alla tempistica, che secondo me è stata sbagliata nel rilasciare questa intervista, perché sono cose che si dicono innanzitutto all'interno dello spogliatoio, tu ti confronti con l'allenatore, dai il tuo punto di vista, però poi nel momento in cui l'allenatore va via, dirla a posteriori non fa il bene della serenità del Napoli, perché tu sei rimasto calciatore del Napoli, l'allenatore invece è andato via.
0: È troppo facile, nel senso,
1: dirlo dopo, se non sei d'accordo,
0: se non sei d'accordo col gioco, se non ti trovavi, andavi dal mister e glielo andavi a dire. Però ripeto, a me non mi interessa, poteva parlare, non poteva parlare. Ha fatto questa dichiarazione. Io ho interpretato l'intervista di De Bruyne e io ho espresso un mio pensiero, dato che ho fatto 25 anni di carriera, di giocatori ne ho visti tanti e sinceramente mi aspettavo comunque un po' più di maturità nei suoi confronti, ma ripeto, è un'opinione mia,
1: esatto, quindi, è un'opinione soggettiva,
0: non mi è piaciuta, perché secondo me se aveva qualcosa da dire tranquillamente glielo dice, ma visto che Conte l'ha sempre fatto giocare, vuol dire che comunque non gli avrà detto niente durante la stagione, ma ha aspettato che Conte se ne andasse via. Tutto qua.
1: Questo è quello che diciamo così viene fuori dalla tempistica, naturalmente. Ci fermiamo al rientro tra poco meno di 2 minuti, andremo prima da Antonio e poi da Innocenzo.

0: Cerchi la convenienza quotidiana?
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.
6: Siamo tornati in diretta, andiamo da Antonio. Ciao Antonio.
7: Ciao ragazzi, buonasera. Ciao,
6: ciao, ciao Antonio,
7: allora,
6: buonasera.
7: Ciao Manuel, io sono d'accordo su quello che hai detto, sul fatto che Allegri, diciamo, avendo un contratto lì pronto, prontissimo, dove potrei già iniziare da domani a decidere sulla campagna acquisti, su tantissime cose, potrebbe uso e condizionale, sì, che poi ognuno è libero di pensare, certo, però potrebbe anche dire vabbè, firmo, lasciamo sta buonuscita sta cosa, perché è vero come diceva l'amico prima, uno rinuncia, non rinuncia, ma qua non stiamo parlando dell'operaio che guadagna
6: esatto.
7: Al mese e deve rinunciare a 200 euro che magari gli fanno comodissimo. Stiamo parlando di gente che ha guadagnato negli anni milioni e milioni, ma miliardi, non so come si dice, cioè oggi un allenatore minimo tra pubblicità, tra bonus, tra questo e quell'altro arriva a 7-8 milioni di euro all'altro.
6: Ma poi Antonio, il senso mio è che se tu hai De Laurentiis e comunque ti chiama e hai voglia di comunque venire in una piazza
8: e lo hai dimostrato, ti ha scelto e ti ha preferito Italiano anche per questo,
6: esatto,
8: perché hai detto subito di sì.
6: Io fossi ovviamente in Allegri, opinione mia, e detto ma stai scherzando, cioè piuttosto che lasciare un milione io vado a firmare subito 2 anni a 5 milioni, cioè non è che io sto a casa e allora stando a casa io non rinuncio alla buonuscita, ma tu c'hai un contratto già pronto.
7: Ma poi perdonami, dopo un'annata che parliamoci chiaramente,
6: tra l'altro
7: le altre squadre l'avrebbero chiamato, però una cosa non sono d'accordo.
6: Sì.
7: Soprattutto con Manuele,
6: sì.
7: Parliamo di calcio e ti faccio una domanda veloce. Allora, mi devi dire, perché tu sei stato un grande giocatore, vedo ancora oggi perché ti seguo su Instagram e giochi ancora ad alto livello. Allora, tu mi dici una cosa: un calciatore come De Bruyne, che cosa dà in più a una squadra? Che cosa ti fa diciamo salire come coefficiente in una partita? È una domanda.
6: Di sicuro è la qualità che ha comunque De Bruyne tecnicamente.
7: Ok, io ti dico cosa penso. Ti dà in più le azioni da gol, il passaggio all'attaccante, la punizione, l'apertura di prima che fa De Bruyne non la fa nessuno.
6: Infatti è la qualità del giocatore.
7: Bravissimo. Allora, io se fossi stato Conte, ma a prescindere dagli schemi, sai che avrei fatto? La maglietta, Kevin, vai in mezzo a campo, fai quello che vuoi tu, fammi vincere la partita. Ma se tu mi dici, è vero che Modric corre, ma Modric ha sempre corso, sempre stato un giocatore che correva, ma De Bruyne è un giocatore che deve inventare, lo devi lasciare libero, non può tornare, marcare, difendere, cose e quant'altro. Gli schemi sono giustissimi, ma quando c'hai, io mi ricordo, dimmi se mi sbaglio, quando abbiamo comprato a De Bruyne, mi ricordo che parecchi di noi, compreso io, abbiamo detto, dopo il Dio Diego, è il giocatore di qualità che viene subito, cioè non c'è stato un altro giocatore di qualità come Kevin, e poi lo dobbiamo costringere a non giocare come lui poteva giocare. Secondo me questo è stato un errore.
6: No, Antonio, io sono d'accordo. Sì, è chiaro, sì, che poi ogni allenatore ha le proprie idee. Per esempio, ci sono allenatori che dicono i giocatori di qualità, per esempio, non gli posso dire io il ruolo, gli do la maglia, vai libero, però, dove vuoi.
8: Ed è un po' l'Allegri pensiero, questo qua.
6: Sì, è l'Allegri pensiero.
7: Ma poi, io penso che Allegri non fa questo, ragazzi. Allegri lo farà giocare a Kevin.
8: No, infatti stiamo dicendo che
6: forse Allegri è più bravo nella gestione, nel magari lasciarlo libero ai giocatori di qualità. Però non tutti gli allenatori, nel senso, sono uguali.
7: Se io dico a Manuele, tu oggi, cioè da oggi in poi non farai più l'attaccante secondo, mi devi fare il mediano di rottura, ma noi, tu me lo fai?
6: Certo che no, però è chiaro che io qua, però nello stesso tempo c'è anche una via di mezzo, caro Antonio, nel senso che se tu quando tu arrivi a Napoli dichiari e dici io voglio venire a Napoli, voglio mettere a disposizione la mia esperienza per il bene della squadra, voglio vincere tutto quanto, dice ma no, io non è perché sono De Bruyne e devo fare quello che voglio, sono io che mi devo adattare alla squadra perché è un altro campionato, è un altro allenatore, è un'altra tattica. Se tu dici non è la squadra che si deve adattare a me, ma io, quindi, e poi dichiari a fine campionato questo, è un po' contraddittorio, qua. Allora,
7: qui sì, su questo.
6: E allora ho detto, dato che tu sei un campione assoluto, che comunque c'hai dei piedi incredibili, va bene che Conte magari non ti ha messo nella condizione di esprimere il tuo miglior calcio, però da campione, da top player che sei, in alcune partite devi essere bravo tu ad andarti a trovare la posizione, a fare qualcosa di importante.
8: Grazie Antonio, ti dobbiamo salutare.
7: Ciao ragazzi.
8: Ciao, buona serata. Innocenzo con noi. Ciao Innocenzo.
1: Ciao ragazzi, buonasera.
8: Buonasera.
1: Allora, premesso che io non sono per quelli che salgono o scendono dal carro, io sono tifoso e basta. Il tifoso è tifoso e ha il sacrosanto diritto, diciamo, di essere contento o scontento delle scelte della società. Per esempio, in questo caso non sono contento di Allegri.
8: Sì.
1: Lo dico chiaramente, perché voglio dire, passiamo da Conte ad Allegri e quest'anno, insomma, ce la siamo visti brutta sotto l'aspetto proprio del gioco. Mm. Anche perché il presidente parla di giovani, di ringiovanimento, di calcio spettacolo e di quant'altro, e poi mi va a prendere un allenatore che ha un calcio obsoleto. Riguardo alla storia di De Bruyne avrà sbagliato i tempi, sono d'accordo con Emanuele, però voglio dire, ha detto quello che tutti abbiamo visto, cioè che il Napoli giocava in difesa per poi ripartire, è la stessa caratteristica che più o meno ha Allegri, perché è vero che è stato secondo per tutto il campionato, ma è pur vero che il Milan nelle prime 10 partite, insomma, l'ha rabbattata un poco, anche con qualche diciamo svista tra virgolette arbitrale. Detto questo, il campionato italiano che cosa ci ha detto? Ci ha detto che nelle prime 4 ci stanno 3 allenatori, Gasperini, Fabregas e Chivu, che hanno fatto giocare la loro squadra. Non è vero, va smentita questa storia di chi gioca bene non vince e chi gioca male, come Allegri, come Conte, fa punti, l'importante che ti porta il risultato. Il risultato si può acquisire anche giocando bene, non è detto.
6: Certo, ci sono tanti modi per acquisire il risultato.
8: Giocando bene c'è più possibilità,
6: di
8: ottenerlo, ma poi Innocenzo, il giocar bene significa fare bene le cose che un allenatore ti dice di fare.
1: Ma
8: per me anche giocare in difesa e contropiede e farlo nel miglior modo possibile, ovvero concedendo zero all'avversario
6: e
8: essendo cinico in attacco e colpendo in contropiede, se lo fai bene, quello è giocare bene, quel tipo di calcio può piacere o non piacere, questa è la differenza.
1: Abbiamo visto l'Arsenal che c'era,
8: esatto,
1: e si è chiuso in difesa, cioè
8: e stava per vincere la Champions, perché se poi i rigori vanno bene all'Arsenal, tutti qua a dire complimenti ad Arteta, che ha fatto doblete, Premier.
6: Arteta è il secondo di Guardiola per anni e tutto quanto, diciamo che la finale l'ha giocata all'italiana.
8: Ma in Inghilterra lo criticano da settimane Arteta per il modo di giocare, eppure ha riportato l'Arsenal a vincere
6: dopo 21 anni, stava vincendo la Champions.
1: Però io, diciamo che ho visto qualche partita del Milan quest'anno, mi auguro sinceramente che cambi completamente.
8: Certo, ma questo ce l'auguriamo anche noi, proprio perché magari Allegri, avendo una rosa più
6: una
8: forte
6: rosa
8: a disposizione,
6: un po' più forte, magari cambia. Certo.
1: Va bene.
8: Grazie Innocenzo.
6: Grazie Innocenzo.
1: Forza Napoli sempre.
6: Anche perché ricordiamoci che comunque al di là degli allenatori, comunque sono sempre i giocatori che poi ti fanno la differenza. Quindi non è detto che al Milan magari con quella rosa non sei riuscito a esprimere, ma magari le caratteristiche dei giocatori del Napoli sono completamente diversi e c'è più qualità, ci sono più giocatori diciamo perfetti magari per 4-3-3 e magari lui che ha fatto il 3-5-2 Allegri adesso magari deve essere bravo a cambiare di nuovo volto al Napoli, a farlo ripartire dal 4-3, ma fargli esprimere diciamo al meglio, perché i giocatori di qualità
8: ci sono, di sicuro ripartire dalla difesa a 4, poi centrocampo e attacco secondo me si può divertire Allegri nel mettere nel modo migliore le tante pedine che avrà a disposizione, perché ha tanti esterni offensivi, ha centrocampisti di qualità e che
6: ma
8: si inseriscono.
6: Ma c'ha anche seconde punte, perché lo può fare De Bruyne, lo può fare Vergara, lo può fare Giovane, c'è anche il 4-2-3-1
8: esatto,
6: e potrebbe andare bene, e c'hai anche esterni di gamba, Politano, Vergara stesso, Alisson, Neres che rientrerà, e c'hai Lang che ti rientra, quindi gli esterni ce li hai, quindi se tu passi al 3-5-2 diciamo che la difesa a 3 secondo me è da abbandonare,
8: sì, sì.
6: Quindi secondo me anche
8: se lo devi ricomprare anche un tot di difensori adatti alla difesa a 3, perché Beukema ragazzi è evidente che non è adatto alla difesa a 3, ha maggior ragione a giocare da braccetto,
6: certo.
8: Quindi davvero la difesa a 3 mi sembrerebbe un percorso non assolutamente ottimale per la prossima stagione. Michele con noi, ciao Michele.
9: Ciao ragazzi, buonasera.
8: Ciao.
9: Allora ragazzi, da premettere che Allegri non è il mio allenatore preferito,
8: sì.
9: Sinceramente non mi è mai piaciuto, però vabbè. Però io penso una cosa, una domanda che volevo fare a Emanuele. Emanuele, secondo te il Milan, se avesse avuto Højlund come attaccante, secondo te si qualificava in Champions?
6: Secondo me sì.
9: Anche secondo me?
6: Allora, secondo me sì, perché il Milan, per quanto mi riguarda, non ha mai avuto una punta centrale che ha fatto bene, perché ci ha provato con Gimenez e non è andato bene, ci ha provato con Kunku e non è andato bene, quindi anche loro secondo me hanno fallito anche gli investimenti. Poi hanno preso Allegri a gennaio, ha chiesto una punta, gli hanno preso Guldrup, che secondo me cioè non è un giocatore di altissimo livello. A un certo punto il Milan ha giocato solo con due punte, con Pulisic e Leao davanti, che tra l'altro Leao è un esterno, non è una punta. Quindi se avesse avuto una punta centrale anche Højlund, sicuramente qualche gol in più l'avrebbero fatto assolutamente.
9: Perfetto, ovviamente doveva fare la difesa a tre, perché no, il Milan ha un terzino destro. Ok, con questo non è che io voglio difendere Allegri, perché ripeto non mi è mai piaciuto, però comunque secondo me con la squadra che ha il Napoli, con un 4-1, un 4-3-3 può fare tranquillamente.
6: Ma infatti dobbiamo aspettare, dobbiamo farlo lavorare.
8: Dobbiamo farlo liberare e poi firmare.
6: Prima liberare, poi firmare, farlo lavorare. Il ritiro deve conoscere la squadra, deve guardare tutti e 30 i giocatori, perché magari qualcuno che gli allenatori so così. Per questo poi alla fine, quando c'è il cambio di allenatore durante l'anno, c'è sempre la scossa e i risultati arrivano. Perché magari i giocatori che magari con Conte non giocavano, magari ad Allegri possono piacere. Cioè, quindi scaturiscono un sacco di cose a catena. Quindi può darsi che Allegri, lasciandolo lavorare con tutta la rosa a disposizione, magari con un 4-3, con giocatori più di qualità, magari quest'anno farà bene, ma noi ci dobbiamo augurare,
8: certo,
6: questo
8: ragazzi.
6: È chiaro che se dobbiamo noi già gufare a prescindere perché Allegri gioca male, non ci piace a nessuno,
8: questa è la cosa che onestamente non riesco proprio a concepire. Le critiche rispetto al recente passato di Allegri, al fatto che può far giocare più o meno bene il Napoli, poi dipende dai gusti, le posso anche capire, ma chi auspica che Allegri parta male e che il Napoli vada male all'inizio in modo da obbligare De Laurentiis ad un esonero, onestamente ragazzi sono discorsi che non riesco davvero a concepire. Franco con noi, ciao Franco.
10: Ciao ragazzi, buonasera. Allora,
8: buonasera.
10: Per quanto riguarda Allegri, per me dobbiamo vederlo. Poi il suo carattere, ognuno sul suo carattere. Noi abbiamo avuto, a parte Conte, Ottavio Bianchi con un carattere strano, eppure è stato vincente. Dice che lui è un vincente, quindi lo aspettiamo. Poi per quanto riguarda De Bruyne, mi ha dato fastidio, perché De Bruyne era meglio che questa uscita la risparmiava. Penso tu sei stato calciatore, quindi penso che. Poi un'altra cosa, secondo me Conte, non so, non è che di tecnica io sono bravo. Allora, Conte ha avuto paura di fare il fondo di Bocca, che secondo me per giocare De Bruyne là in mezzo deve uscire con Bocca. Non so se sto dicendo una sciocchezza o una cosa giusta. Tu che ne pensi?
6: Intanto ti salutiamo Franco. Vabbè, io abbiamo sempre detto alla fine De Bruyne, secondo me, se lo facevi giocare da play, sai, un po' lo perdevi, troppo arretrato. E poi,
8: il lavoro sporco che deve fare il play con Antonio Conte, ragazzi, è tosto dal punto di
6: vista. Ma ormai i play, ma lo vedi anche in Modric sì. Non è che solo palleggia. Cioè Modric va a riconquistare palle e va a pressare in avanti.
8: Intercettazione
6: play,
8: sulle linee di passaggio.
6: Esatto, devi essere posizionato bene anche tatticamente, devi fare sempre da schermo davanti alla difesa nei tiri da fuori, nelle uscite. Quindi diciamo che De Bruyne è sempre stato un giocatore che ha sempre giocato dietro la punta o da trequartista
8: o da mezzala.
6: O da mezzala, passarlo a play è completamente diverso.
8: Gaetano con noi, ciao Gaetano.
11: Buonasera ragazzi, chiamo da Torre del Greco, vi
8: Ciao.
11: Ascolto sempre tutte le sere quando finisco di lavorare, mi metto in macchina per ritirarmi a casa e vi ascolto con
8: grazie mille
11: è la prima volta che chiamo.
8: Allora benvenuto nella nostra trasmissione.
11: Grazie ragazzi, io vorrei dire che per quanto riguarda sul fatto degli allenatori, valutare Conte gli darei un voto da 6 e mezzo
8: per questa stagione o per tutta l'avventura a Napoli?
11: Sì, perché nell'ultima fase di Conte io non l'ho capito proprio.
6: Diciamo, allora quindi ti riferisci
8: all'ultimo anno, non a tutta l'avventura?
11: No, all'ultimo anno, okay. All'ultimo anno. Non riesco a capire, non sono riuscito a capirlo, perché negli ultimi momenti non mi piaceva proprio come impostava la squadra e per me vedevo un sacco di giocatori proprio fuori ruolo. Vabbè, lasciamo questo. Per quanto riguarda Allegri non ne faccio un commento, perché Allegri è un grande allenatore e se lo vogliamo considerare per la stagione trascorsa al Milan nella metà fase finale,
8: sì.
11: Ovviamente è da criticarlo, ma non è colpa sua. Là c'è stato un problema alla base della società.
8: Secondo me Allegri ha le sue colpe, però
6: ha le sue colpe, ma ha influito
8: tanto
6: anche
8: del
6: il
8: finale
6: rapporto
8: di stagione, la spaccatura societaria con due correnti societarie che si facevano la guerra, ragazzi. Mi hanno ricordato un po' Ferlaino e Corbelli quando avevano 50 e 50 la proprietà del Napoli ad inizio anni 2000.
6: No, di sicuro non si può prendere.
8: Grazie Gaetano,
6: non si può prendere solo.
8: Buona serata.
11: Ultima cosa,
8: vai.
11: È possibile ipotizzando con l'acquisto di Rabiot, e per me il Napoli deve partire da De Bruyne,
8: sì.
11: Perché è un fenomeno. Come imposterebbe la formazione Allegri? Grazie a te
8: Gaetano. La risposta dopo la pubblicità, che siamo in ritardo, e dopo la tua risposta andremo da Antonio che ci stava aspettando.

0: eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 7 giugno con carta essere Deco, San Benedetto tè classico zero varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: E allora, prima di andare da Antonio, la tua risposta relativamente all'arrivo di Rabiot, come verrebbe impiegato?
5: Se si deve guarda, far giocare Rabiot e De Bruyne insieme è complicato, perché comunque se vuoi giocare col 4-3 e alla fine giochi, metteresti Rabiot e praticamente McTominay e Lobotka, e De Bruyne lo devi mettere esterno, e non è il caso. E quindi per far giocarli insieme devi far giocare con un 4-2-3-1, però devi far fuori McTominay, perché se tu metti Lobotka e Rabiot e metti De Bruyne dietro la punta, McTominay poi dove lo metti? Quindi cioè, ciò non toglie che il ruolo di De Bruyne è perfetto, è mezzala offensiva o con il 4-2-3, che può diventare ovviamente in fase offensiva 4-2-3-1, e a quel punto magari non fai giocare Rabiot. Ma ragazzi, Allegri deve essere bravo a magari a non fare l'errore di Conte nel magari fossilizzarsi su 13-14 giocatori, ma fare rotazioni e gestire tutta,
4: soprattutto ad inizio stagione,
5: perché Di Lorenzo, De Bruyne, McTominay o eventualmente Rabiot non possono fare 40 partite e giocarle tutte, quindi devono avere delle valide alternative e devono ruotare, e così diciamo in alcune partite magari c'è più freschezza. E quindi per questo secondo me De Laurentiis, quando ha preso Allegri, è chiaro che una delle motivazioni che gli ha detto è anche questo, il fatto di far giocare un po' tutti, rivitalizzare un po' tutti, soprattutto quelli che comunque hanno fatto investimenti a giugno
4: importanti. Torniamo al telefono da Antonio. Ciao Antonio.
6: Ciao ragazzi.
4: Ciao.
6: Buonasera.
4: Buonasera.
5: Ciao Antonio. Buonasera.
4: Sempre.
6: Io già ci siamo sentiti forse settimana scorsa, ho detto il mio pensiero, e quindi diciamo non diciamo sempre le stesse cose che siamo sentiti una settimana di Allegri eccetera. Io voglio dare solo una spiegazione al fatto che sia stato scelto Allegri come allenatore. Il fatto che soprattutto che il Napoli è andato prima su italiano inizialmente, poi diciamo è come se avesse virato su Allegri, e che secondo me italiano, affacciandosi su una piazza importante come Napoli al momento è una patata bollente, e ci sono tante situazioni extra campo che secondo me vanno gestite, la situazione De Bruyne che ovviamente per me poteva anche stare in silenzio, perché De Bruyne è un grandissimo calciatore, ma a Napoli con la maglia del Napoli addosso non è ancora nessuno. Poi la situazione comunque Anguissa, la situazione Lobotka, la situazione soprattutto Lukaku, sono tante situazioni che secondo me un allenatore come italiano non avrebbe avuto.
4: Sono d'accordo con te Antonio, secondo me questa è la motivazione principale, o tra le principali, che ha portato De Laurentiis a questa scelta.
6: Non perché italiano fosse un cattivo allenatore.
4: Certo.
6: E quindi secondo me il Napoli è voluto andare tra virgolette sul sicuro, dicendo comunque ad Allegri che comunque è un allenatore che riesce a gestire determinate situazioni, a dire senti, devi risolvermi questa cosa, perché effettivamente perché poi noi le altre verità non le conosciamo. Noi per il momento abbiamo sentito la verità di Conte,
5: ma
6: noi non conosciamo la verità di Lukaku non conosciamo la verità di Anguissa, che Anguissa, ragazzi, non me l'aspettavo proprio, cioè lui non ha partecipato alla festa, alla sabato, sì, che hanno fatto in Castelbort, lo so per certo perché ho degli amici che hanno fatto il catering quel giorno, e quindi lo so.
4: Ah no, pensavo ti riferissi alla foto di gruppo. No, a fine partita con l'Udinese, non alla...
6: Anche alla Sato che hanno fatto l'ultimo giorno a Castelvolturno, là.
5: Alla grigliata, sì.
4: Però lì magari potrebbe esserci qualche questione religiosa, lui è musulmano, magari non preferisce non mangiare carne, Anguissa?
6: No, non è musulmano.
4: Non è musulmano?
6: No, si fa il figlio della croce, ragazzi, quando entra in campo, se ci fate...
4: Ah no, questo non ci ho mai fatto caso, però era...
5: No, però Antonio... la considerazione tua, la considerazione tua ci sta, perché io penso che una delle scelte che hanno portato Allegri per De Laurentiis è stata questa. E ti dico di più, non penso che Italiano fosse il preferito, perché se tu ci hai fatto caso, quando De Laurentiis ha fatto la conferenza dopo l'Udinese, disse: aspettiamo le partite della Champions. Quindi è chiaro che si riferiva al Milan, che se il Milan non doveva andare in Champions.
6: Io non ho detto che, attenzione, io non credo che Italiano sia il preferito, solo che semplicemente Rani è andato su Italiano, ha deciso di dire vediamo lui come vorrebbe gestire questa situazione, e poi ci abbiniamo comunque il bel gioco, cioè che comunque Italiano rispetto a Spalletti
5: ad Allegri sicuramente gioca meglio, questo sicuramente.
6: No,
5: però.
6: Ma no, avrebbe giocato meglio, non si tratta di giocare meglio o peggio, perché qua non nulla è meglio o peggio, cioè avrebbe giocato comunque in un altro modo, in un'altra maniera.
5: Sì.
6: Allora ha detto, però poi secondo me non è rimasto convinto da come magari Italiano gli ha dato delle spiegazioni sui fattori extracampo, ha detto vabbè, allora prendiamo Allegri, che comunque sicuramente sa gestire
5: di
6: meglio,
5: sicuro può gestire meglio una piazza, può gestire meglio uno spogliatoio, perché ci stanno tanti giocatori, tante prime donne, quindi può gestirle meglio. E ripeto,
6: scusami Manu se ti interrompo, che non conosciamo le verità. Noi abbiamo
5: noi possiamo fare solo supposizioni, ovviamente.
6: No, non conosciamo le verità. Noi conosciamo la verità di De Bruyne, che ne è uscita qualche giorno fa, e la verità di Conte. Ripeto, non conosciamo la verità di Anguissa, quella di Lukaku, lo stesso di Lorenzo. Vabbè, di Lorenzo non mi aspetto che comunque è il capitano, quindi comunque non è che si mette, però capire, ci sono tante cose che non vanno, che vanno gestite, secondo
5: certo.
6: me. Quindi,
5: e magari per Italiano sarebbe stato un po'
4: più difficile.
6: Sì.
4: grazie Antonio,
6: si sarebbe schiantato Italiano, secondo me si sarebbe schiantato.
4: Vedremo invece come gestirà il tutto Massimiliano Allegri. Tra questi ci sarà sicuramente nella rosa del Napoli anche Alisson Santos. Il collega Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, rilancia questa notizia che era nota naturalmente, però le tempistiche magari sono vicine all'essere ufficializzate, relativamente al riscatto di Alisson. Il Napoli, secondo quanto ci racconta Fabrizio Romano, ha attivato oggi la clausola di opzione d'acquisto da 16 milioni per Alisson Santos. Tutto fatto e sigillato, nessun dubbio, ma ora completato al 100%, poiché lo Sporting è stato informato oggi e quindi diventerà ufficialmente un calciatore del Napoli. Mi riferisco naturalmente al cartellino Alisson Santos con il suo riscatto. Gerardo con noi, ciao Gerardo.
7: Buonasera ragazzi, Gerardo da Salerno. Io
4: ciao.
7: Qui a Salerno mi trovo in minoranza, quindi per poter parlare del Napoli vi chiamo voi, o parlo con un amico napoletano che ha un negozio qua, quindi no, volevo fare questa premessa, ho fatto questa premessa
4: sì.
7: Perché quando si parlava del nuovo allenatore dopo Gattuso, se ricordate, io feci un nome con questo amico e di un allenatore di cui mi sono innamorato vedendo il suo Zenit, che questo signore si chiamava Luciano Spalletti. Io dissi a questo amico: guarda, io mi auguro con tutto il cuore che prima o poi venga a Napoli, e dissi: secondo me verrà prima o poi a Napoli, e ci ho preso. Due anni dopo poi ci ho preso pure con Conte, perché gli dissi a questo amico: guarda, un solo nome, Antonio Conte. Adesso avevo un nome che era quello di Italiano, anzi di Sarri in prima battuta, di Italiano.
4: Ma infatti Sarri era la prima soluzione pensata.
7: Io già l'ho detto a voi qualche giorno fa, un paio di settimane fa. Però adesso mi sto convincendo che secondo me la scelta più logica è quella di Allegri, e spero di prenderci per la terza volta che farà.
4: Lo speriamo anche noi,
5: ce lo auguriamo tutti.
7: Perché secondo me è proprio il momento, io sono d'accordo con l'amico di prima che ha chiamato, è proprio il momento storico del Napoli che non consente di prendere un allenatore come Italiano. Cioè, monitoriamo la crescita ulteriore di Italiano, perché secondo me pure i tre giorni che lui si è preso un attimo di pausa per riflettere sono stati propedeutici all'arrivo di Allegri, perché un Italiano deciso che avesse detto sì al subito al presidente, secondo me stava già sulla panchina del Napoli.
4: Può essere, il mio può essere.
7: Però attenzione, tra un paio d'anni io penso che arriverà o Italiano o qualcun altro simile, perché il Napoli tornerà al vecchio canovaccio, cioè gioco e risultati insieme. Ragazzi, io vi ringrazio dello spazio che mi avete dato.
4: Grazie a te Gerardo.
5: Grazie a te Gerardo.
4: Buona serata e un abbraccio. Livio, ultimo ascoltatore di questa puntata del Calcio della Sera. Vai Livio.
8: Ciao ragazzi, buonasera, è sempre un piacere.
4: Ciao, ciao.
8: Ragazzi, volevo chiedervi una cosa, due domande. La prima domanda è che, ma è uno scenario che potrebbe verificarsi, il fatto che il Milan non abbia ancora liberato Allegri, ma mi è venuto da pensare, se il Milan volesse potrebbe anche in teoria, perché siccome diciamo è stato in pratica licenziato, ok, però comunque ancora aveva un anno di contratto.
4: Esattamente, ancora libero paga del Milan.
8: Sì, esatto, quindi voglio dire, se loro vogliono potrebbero anche in teoria tenerlo un anno fermo.
4: Ma sarebbe un autogol clamoroso perché poi paghi due allenatori volontariamente?
8: Sì, è chiaro, però dico, se vogliono fare un dispetto al Napoli, magari creare un problema a una concorrente un domani...
4: Si creano un problema molto più grave, più grande, a loro stessi, perché già il Milan non naviga nell'oro, poi addirittura permettersi di pagare due allenatori solo perché uno dei due così non va ad un'avversaria, mi sembra proprio un modo di pensare, sicuramente non da imprenditori americani che vogliono badare solo e soltanto al fatturato e non a fare il dispetto alla diretta concorrente.
8: Ok, e un'altra domanda, l'altra domanda è che l'ipotesi, mi sentite?
4: Sì, Livio, sei in diretta, veloce, vai.
8: L'ipotesi Rabiot è reale, insomma, che ci sia questa possibilità?
4: Se ne parla già da qualche giorno da più parti, intanto grazie Livio. Tra l'altro i colleghi di Sky Sport pochi minuti fa hanno confermato che al momento c'è stima e anche qualche contatto tra il Napoli e il calciatore francese. È evidente che la presenza di Massimiliano Allegri è decisiva, certo. È decisiva, magari anche per permettere al calciatore di rinunciare a qualcosina relativamente all'ingaggio. Ma comunque ragazzi, c'è tutta l'estate davanti per parlare di calciomercato e di possibili arrivi e partenze in casa Napoli. Chiudiamo qui questa puntata del lunedì con il Calcio della Sera. Grazie a Nello Ioro per aver curato la parte tecnica radiofonica e anche Gabriele Race che invece si è occupato di quella televisiva. Grazie a Emanuele Calaiò.
5: Grazie a te Marcello Calvano. Ovviamente il Calcio della Sera tornerà mercoledì, esatto, perché domani è festa, e quindi buona serata a tutti.
4: Ciao.
2: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.